0: Italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Opicina, 16 novembre 1992. Sei partita da 2 mesi, e da 2 mesi, a parte una cartolina nella quale mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina, in giardino, mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora, solitaria e arrogante sul resto della vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l'abbiamo piantata? Avevi 10 anni e da poco avevi letto Il Piccolo Principe. Te l'avevo regalato io come premio per la tua promozione. Eri rimasta incantata dalla storia. Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe. Non ti piacevano invece il baobab, il serpente, l'aviatore, né tutti gli uomini vuoti e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così una mattina, mentre facevamo colazione, hai detto: «Voglio una rosa». Davanti alla mia obiezione, che ne avevamo già tante, hai risposto: «Ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare grande». Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la furbizia dei bambini, avevi messo il desiderio semplice davanti a quello quasi impossibile. Come potevo negarti la volpe dopo che ti avevo concesso la rosa? Su questo punto abbiamo discusso a lungo. Alla fine ci siamo messe d'accordo per un cane. La notte, prima di andare a prenderlo, non hai chiuso occhio. Ogni mezz'ora bussavi alla mia porta e dicevi: «Non riesco a dormire». La mattina, alle 7, avevi già fatto colazione. Ti eri vestita e lavata. Con il cappotto addosso mi aspettavi seduta in poltrona. Alle 8:30 eravamo davanti all'ingresso del canile. Era ancora chiuso. Tu, guardando tra le grate, dicevi: «Come saprò qual è proprio il mio?» C'era una grande ansia nella tua voce. Io ti rassicuravo. «Non preoccuparti», dicevo. «Ricorda come il piccolo principe ha addomesticato la volpe». Siamo tornate al canile per 3 giorni di seguito. C'erano più di 200 cani là dentro e tu volevi vederli tutti. Ti fermavi davanti a ogni gabbia. Stavi lì, immobile e assorta, in un'apparente indifferenza. I cani, intanto, si buttavano tutti contro la rete. Abbaiavano, facevano salti. Con le zampe cercavano di divellere le maglie. Assieme a noi c'era l'addetta del canile. Credendoti una ragazzina come tutte le altre, per invogliarti ti mostrava gli esemplari più belli. «Guarda quel cocker», ti diceva, oppure «Che te ne pare di quell'essi?». Per tutta risposta emettevi una specie di grugnito e procedevi senza ascoltarla. Buck l'abbiamo incontrato al 3° giorno di quella via Crucis. Stava in uno dei box sul retro, quelli dove venivano alleggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivate davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto, senza neanche alzare la testa. Quello, hai esclamato tu, indicandolo con un dito. Voglio quel cane lì. Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo. Già, perché Buck era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo. La testa da lupo, le orecchie morbide e basse da cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero e focato di un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Bacca adesso è qui al mio fianco, mentre scrivo. Ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi e sugli occhi, da qualche tempo, gli si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che, tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere il più infelice e brutto. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni di incomprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ci sono intorno a me sono i ricordi di te bambina, cucciolo vulnerabile e smarrito. È a lei che scrivo, non alla persona difesa e arrogante degli ultimi tempi. Me l'ha suggerito la rosa. Stamattina, quando le sono passata accanto, mi ha detto: «Prendi della carta e scrivile una lettera. So che tra i nostri patti, al momento della tua partenza, c'era quello che non ci saremmo sentite, e a malincuore lo rispetto. Queste righe non prenderanno mai il volo per raggiungerti in America. Se non ci sarò più io al tuo ritorno, ci saranno loro qui ad aspettarti. Perché dico così? Perché meno di un mese fa, per la prima volta nella mia vita, sono stata male in modo grave. Così adesso so che tra tutte le cose possibili c'è anche questa. Tra 6 o 7 mesi potrei non essere più qui ad aprirti la porta, ad abbracciarti. Un'amica tempo fa mi diceva che nelle persone che non hanno mai sofferto di niente, la malattia, quando viene, si manifesta in modo immediato e violento. A me è successo proprio così. Una mattina, mentre stavo innaffiando la rosa, qualcuno all'improvviso ha spento la luce. Se la moglie del signor Razman non mi avesse visto attraverso la recinzione che divide i nostri giardini, quasi di sicuro a quest'ora saresti orfana. Orfana, si dice così quando muore una nonna. Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione. Lungo la strada si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti 2 baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti mi sono resa conto che si trattava di 2 tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre 2 persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Razman con la moglie. «È ancora viva», mi ha detto, grazie al suo cane che abbaiava come un pazzo. Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. «Dato che non ha parenti che possano provvedere e decidere per lei», ha detto, «le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero». Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di due o tre pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: «Non si immagini il vecchio ospizio, adesso è tutto diverso. Ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare. Dottore», gli ho detto io allora, «conosce gli esquimesi?» «Certo che li conosco», ha risposto alzandosi. «Ecco, vede, io voglio morire come loro». E visto che sembrava non capire, ho aggiunto, preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto, piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto, in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta, sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così. Ha detto prima di scomparire, ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo, in cui dichiaravo che se per caso fossi morta, la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnato a una giovane infermiera con la testa piccola e 2 enormi orecchini d'oro, e poi, con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica, mi sono avviata alla fermata del taxi. Appena Buck mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo. Poi, per ribadire la sua felicità, ha devastato abbaiando 2 o 3 aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino con il naso sporco di terra, gli ho detto: «Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme». E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente, la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano, soprattutto, è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata un fiocchetto rosa sul polso, così ogni volta che devo prendere una cosa mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona, non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo, anche solo per un istante, si è già perduti. In ogni caso, visto la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter. E lei è passata ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevato con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona, davanti a me, il vuoto e intorno il silenzio, mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto. Sono sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, tu avresti interrotto il tuo soggiorno in America e ti saresti precipitata qui. E poi... poi magari io sarei vissuto ancora per 3-4 anni, magari in sedia a rotelle, magari stupidita, e tu per dovere mi avresti assistito. Dovresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione si sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza, perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. «Cosa ti sarebbe successo?» mi chiedevo, «se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Buck festanti, avessi trovato la casa vuota, disabitata da tempo. Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avessero aggiunto qua giù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato a una specie di tradimento, a un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle dirle quello che non le avevi ancora detto.

giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi, questa mattina, il suggerimento della Rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno davanti a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio, piuttosto qualcosa che ti segua negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicina. Non temere, non voglio pontificare né rattristarti, soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per aver a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi. Vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta e più buona di una mamma mamma. E vantaggi per me, perché invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel flusso della vita. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto. La colpa non era né mia né tua, ma soltanto delle leggi di natura. L'infanzia e la vecchiaia si assomigliano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi. Non si è ancora, o non si è più, partecipi della vita attiva. E questo permette di vivere con una sensibilità senza schemi, aperta. È durante l'adolescenza che comincia a formarsi intorno al nostro corpo un'invisibile corazza. Si forma durante l'adolescenza e continua a ispessirsi per tutta l'età adulta. Il processo della sua crescita somiglia un po' a quello delle perle. Più grande e profonda è la ferita, più è forte la corazza che si sviluppa intorno. Poi però, con il passare del tempo, come un vestito portato troppo a lungo, nei punti di maggiore uso inizia a logorarsi. Ad un tratto, per un movimento brusco, si strappa. In principio non ti accorgi di niente. Sei convinta che la corazza ti avvolga ancora interamente, finché un giorno, all'improvviso, davanti a una cosa stupida, senza sapere perché, ti ritrovi a piangere come un bambino. Così, quando dico che tra me e te è insorto un divario naturale, intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza ha cominciato a formarsi, la mia era già a brandelli. Tu non sopportavi le mie lacrime, ed io non sopportavo la tua improvvisa durezza. Sebbene fossi preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza, una volta avvenuto il cambiamento, mi è stato molto difficile sopportarlo. All'improvviso c'era una persona nuova davanti a me e questa persona non sapevo più come prenderla. Da sera nel letto, al momento di raccogliere i pensieri, ero felice di quanto ti stava succedendo. Mi dicevo, chi passa l'adolescenza indenne non diventerà mai una persona davvero grande. Alla mattina però, quando mi sbattevi la prima porta in faccia, che depressione, che voglia di piangere. L'energia necessaria per tenerti in testa non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Semmai arriverai a 80 anni, capirai che a quest'età ci si sente come foglie alla fine di settembre. La luce del giorno dura meno e l'albero piano piano comincia a richiamare a sé le sostanze nutritive. Azoto, clorofilla e proteine vengono risucchiate dal tronco e con loro se ne va anche il verde, l'elasticità. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra, cadono le foglie vicine, le guardi cadere, vivi nel terrore che si levi il vento. Per me il vento eri tu, la vitalità litigiosa della tua adolescenza. Te ne sei mai resa conto, tesoro? Abbiamo vissuto sullo stesso albero, ma in stagioni così diverse. Mi viene in mente il giorno della partenza. Come eravamo nervose, eh? Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto e ad ogni cosa che ti ricordavo di prendere mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto. Sulla porta, quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula, abbi cura di te. Senza neanche voltarti mi hai salutata dicendo: abbi cura di Buck e della Rosa. Sul momento

0: Lo sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, quando non riuscendo a prendere sonno, mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Bach e la rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto, la parte felice di te. E mi sono anche resa conto che nella secchezza di quell'ordine non c'era insensibilità, ma la tensione estrema di una persona pronta a piangere. È la corazza di cui parlavo prima. Tu ce l'hai ancora così stretta che quasi non respiri. Ti ricordi cosa ti dicevo negli ultimi tempi? Le lacrime che non escono si depositano sul cuore. Con il tempo lo incrostano e lo paralizzano, come il calcare incrosta e paralizza gli ingranaggi della lavatrice. Lo so, i miei esempi tratti dall'universo della cucina, invece di farti ridere, ti fanno sbuffare. Rassegnati, ognuno trae ispirazione dal mondo che conosce meglio. Ora devo lasciarti. Bach sospira e mi guarda con occhi imploranti. Anche in lui si manifesta la regolarità della natura. In tutte le stagioni, conosce l'ora della pappa con la precisione di un orologio svizzero.
1: Il racconto. Mal d'Africa da Tam Tam di Luciana Lain e Francesco Calloni. Non state a credere a chi vi parla di Mal d'Africa e vi dice di aver avuto nostalgia tornando a casa dal continente nero. Io mi trovo qui in Africa da un mese e sono pronta a ritornare a casa. Per cominciare, sono senza valigia. Me l'hanno persa all'aeroporto il primo giorno. E pensare che mi preoccupavo, come farò per un mese intero con una sola valigia piccolina? Invece, la sera dell'arrivo, a mezzanotte in piena Ouagadougou, mi sento dire che la mia valigia è andata persa. Probabilmente ha proseguito per il Togo, ma stia tranquilla, domani tornerà. Il giorno dopo la valigia non c'è. Ma ho giurato che non voglio lamentarmi. Sono o non sono un'eccellente viaggiatrice? Dopotutto, il vestitone invernale e i due triangoli di biancheria che indosso bastano e avanzano. Me li lavo ogni sera e li ritrovo asciutti la mattina a cavallo del letto. Perché stendo sul letto? Domandate. Ma perché non ho la sedia nella stanza? Nelle missioni le comodità sono poche. Un letto, un lavandino, tutto qui. Dopo 8 giorni mi sento un'eroina. Che altro possono togliermi? Mi dico. Sono una donna che si adatta a tutto. Poi si parte per visitare il deserto e fra i cammelli e i dromedari scopro che nella stanza dove dormo non solo mancano sedili e serrature, ma non c'è nemmeno il lenzuolo sopra. Così devo dormire col vestito. A cosa serve poi un lenzuolo sopra? Mi compiaccio di me stessa la mattina. Dal rubinetto esce un filo d'acqua invisibile, fiacco, debolissimo. Ma con un quarto d'ora di pazienza riesco a riempirmi il palmo di una mano. Quanto basta per risciacquarmi i denti e per farmi venire la diarrea. Così imparo ad inghiottire le pastiglie per curarmi il disturbo senza acqua. Non voglio dare ai miei compagni di viaggio la soddisfazione di mostrarmi donnicciola. Come un grillo salto giù dalla jeep che mi massacra il fondo della schiena su piste inesistenti nel deserto. Guai a chi dice che la sabbia non è dura. Ma sono donna ed ho dei privilegi. Chi monta in gobba ad un dromedario ostile? Chi si avventura su un ponte di liane sfilacciato e pieno di voragini che dondola su un fiume gorgogliante? Chi abbraccia scimmie, stringe mani a lebbrosi, guada fiumi, si arrampica su palme, schiaccia serpenti, guida sulle piste, mangia e beve dall'unico cucchiaio di un'intera tribù di Tuareg? Chi è la sola che non può scendere un attimo quando tutti si fermano nel bosco per fare acqua? Non per lamentarmi, ma essere donna è una bella seccatura. Ogni tanto ripenso ai vestitini che avevo messo in quella vagabonda di valigia. Ma a che mi servono? Ho comprato un bubù, un camicione lungo lungo e largo largo come quelli che si mettono anche gli arabi. Così è da un mese che sto in camicia e ciabatte, esattamente come se fossi all'ospedale. Del resto mi consolo. Al mio paese i miei vicini sono imbacuccati a spalar neve ed io sono qui, beata, con 39 gradi all'ombra e solo il 90% di umidità. Che cos'è sto mal d'Africa? Mi chiedo. Beh, certo, un po' di nostalgia l'avrò. Ad esempio delle donnone imponenti che portano in giro certi corpi poderosi con gioia e con orgoglio. E di quelle bananine meravigliose, dolci, sempre pronte, e di quei mercati pieni di gente variopinta. E di quegli odori, beh, quelli credo che li vorrò scordare. Certo, un po' di mal d'Africa ti viene se pensi che qui la tua pelle è un passaporto. Sei bianco e non passi inosservato. E per quanto democratico tu sia, a poco ai privilegi ti ci abitui e ne approfitti. Come, per esempio, quando scopri che a questa latitudine puoi anche metterti le dita nel naso e rimanere una persona rispettabile. E quando scopri che il tempo non esiste per gli africani, perché non è denaro. Domani, oggi, ma che importa, infine? Questa sera mi son venuti a dire che la valigia è stata ritrovata. Adesso, quasi quasi mi dispiace. Domani torno a casa e son sicura che tutto quel lusso mi farà impressione. La prima notte dormirò nel box, per riabituarmi al superfluo piano piano. Com'è l'Africa? Mi chiederanno in molti. Bella, dirò, ma non ho visto il Togo. La mia valigia sì, chiedilo a lei.
2: Avete ascoltato il racconto. Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una

0: donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
0: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Da Wired.it. Come usare i parcheggi per produrre energia solare? In Francia il Senato ha approvato una proposta che prevede l'installazione di pannelli solari nei grandi parcheggi, che assicurerebbe più energia rinnovabile nelle aree urbane. I parchi fotovoltaici non piacciono a tutti. Negli Stati Uniti, per esempio, solo lo scorso anno sono stati respinti almeno 75 progetti per la costruzione di centrali a energia solare rispetto ai 19 casi del 2021. Tra gennaio 2021 e luglio 2022, Inghilterra, Galles e Scozia non hanno concesso l'autorizzazione per la costruzione di 23 nuove centrali contro i 4 tra il 2017 e il 2020. Spesso le persone non vogliono che i parchi solari vengano costruiti vicino alla propria casa e l'opposizione ai nuovi progetti rischia di impantanare la decarbonizzazione. La Francia, però, sembra avere trovato una soluzione: trasformare i parcheggi in parchi fotovoltaici. Il Senato francese ha approvato un articolo di legge che prevede che nel 50% dei parcheggi con più di 80 auto, sia quelli nuovi che le strutture già esistenti, vengano installate delle tettoie dotate di pannelli solari. Se la legge entrerà in vigore entro la fine dell'anno, i parcheggi con più di 400 posti avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi alla norma. Per quelli più piccoli, da 80 a 400 posti, la scadenza è invece il 2028. Motivazioni pratiche ed estetiche. Dal momento che sono una presenza diffusa sui territori e occupano aree vaste, i parcheggi si prestano bene a essere utilizzati anche come centrali fotovoltaiche. Questi, però, sono solo alcuni dei potenziali vantaggi. L'iniziativa francese ha senso anche dal punto di vista estetico e logistico. I grandi parcheggi, generalmente, si trovano in prossimità di aree urbane energivore ed è difficile deturpare una distesa d'asfalto. Secondo Joshua Pierce, professore di ingegneria elettrica e informatica presso la University of Western Ontario, quella della Francia è una soluzione semplice per fornire elettricità pulita senza sprecare spazio. I pannelli solari hanno bisogno di molto spazio per generare un quantitativo significativo di elettricità, quindi la strategia più diffusa finora è stata quella di distribuire un alto numero di pannelli fotovoltaici in regioni scarsamente popolate e non sviluppate. I terreni sono più economici. Nelle vicinanze ci sono meno abitanti che possono opporsi e i pannelli sono più facili da gestire. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dal fatto che i parchi solari in aree rurali escludono altri usi del suolo, come l'agricoltura, e possono avere un impatto deleterio sugli ecosistemi locali. La costruzione della Ratina Solar Project, un parco fotovoltaico da oltre 9 km quadrati vicino a Boron, in California, comporterà, per esempio, la distruzione di oltre 4.000 alberi. La trasmissione dell'elettricità generata nelle zone rurali verso le aree urbane richiede inoltre infrastrutture costose, brutte e inefficienti. Anche nelle reti sottoposte a manutenzione regolare, la trasmissione di elettricità su lunghe distanze comporta una perdita di energia che aumenta con l'aumento delle temperature. Con il cambiamento climatico si rischia di sprecare elettricità, afferma Pierce. Per questo l'installazione di impianti fotovoltaici più vicini ai centri urbani è una prospettiva allettante, a patto di non incontrare resistenze. Una strategia promettente è quella di cercare spazi all'interno delle aree urbane. Dai tetti ai terreni liberi, dai siti industriali agli aeroporti, tutte le città sono dotate di spazi che in teoria potrebbero ospitare pannelli solari. Uno studio del 2015 ha concluso che all'interno delle città e delle altre aree sviluppate della California c'è la capacità di costruire impianti solari sufficienti ad alimentare lo Stato da 3 a 5 volte. La Germania ha invece introdotto agevolazioni fiscali per chi utilizza il fotovoltaico sui tetti. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo installare tutta l'energia solare possibile e una parte di questa deve essere multifunzionale, non deve cioè limitarsi a utilizzare il terreno per produrre energia, spiega Alex Nathanson, fondatore di Solar Power for Artists, uno studio di progettazione e una piattaforma educativa dedicata all'energia solare. Ma è difficile pensare a un'area urbana migliore da utilizzare dei parcheggi. Oltre a essere sgradevoli alla vista, di solito queste strutture offrono spazi ampi e hanno quindi grandi potenzialità per la generazione di energia. Un potenziale da valorizzare. Secondo uno studio del 2021, di cui Pierce è coautore, negli Stati Uniti l'installazione di pannelli solari sui parcheggi dei 3.751 supermercati della catena Walmart potrebbe generare la stessa quantità di elettricità di una decina di centrali elettriche a carbone. In Francia il governo ritiene che le tettoie solari potrebbero generare fino a 11 gigawatt di energia rinnovabile, ovvero l'equivalente di 10 reattori nucleari. Si tratta di circa l'8% dell'intera produzione elettrica del paese. L'installazione delle tettoie solari nei parcheggi potrebbe essere utile anche per gli automobilisti. Garantirebbero l'ombra nei periodi più caldi e soleggiati, riducendo potenzialmente la necessità di utilizzare l'aria condizionata quando si sale in auto, mentre in inverno offrirebbero riparo da pioggia e neve. Inoltre, se i veicoli parcheggiati sotto la tettoia fossero elettrici, l'energia generata potrebbe anche alimentare direttamente le vetture. Attualmente, la maggior parte dei pendolari ricarica i propri veicoli elettrici a casa, fuori dall'orario di lavoro. Avere la libertà di ricaricare un'auto mentre si fa la spesa o si lavora potrebbe consentire di evitare i picchi di prezzo. Agganciare i veicoli elettrici parcheggiati a tettoie fotovoltaiche potrebbe persino contribuire a stabilizzare la rete elettrica. Dal momento che le reti tradizionali non accumulano energia, l'elettricità immessa nel sistema deve corrispondere a quella consumata. Una quantità eccessiva di energia sulla rete è un problema. Con l'energia solare, soprattutto durante le ore con più luce, questo può significare interrompere la produzione. Ma se ci fosse il modo di immagazzinare l'energia in eccesso all'interno delle batterie dei veicoli elettrici, si potrebbe sfruttare al massimo il potenziale dell'energia solare nei momenti di picco di produzione. Durante il giorno possono immagazzinare l'energia, dice Nathanson a proposito dei veicoli elettrici parcheggiati, e durante i picchi di consumo, verso sera, possono restituire l'energia alla rete. L'utilizzo di così tante batterie indipendenti in collegamento con la rete richiederebbe una discreta quantità di automazione. Sarebbero poi necessarie anche strutture per la ricarica bidirezionale, che al momento non sono molto diffuse. Chi paga l'installazione? Tuttavia non tutti i parcheggi possono essere trasformati in centrali fotovoltaiche. In alcuni casi potrebbe esserci troppa ombra, magari per colpa di edifici alti nelle vicinanze. Nei paesi del nord del mondo dove il sole si trova più in basso sull'orizzonte, le ombre sarebbero un problema maggiore, soprattutto in inverno. In altri parcheggi, poi, i pannelli potrebbero riflettere la luce del sole sugli edifici della zona, o peggio sulle strade, avverte Dylan Ryan, docente di ingegneria meccanica ed energetica all'Università Napier di Edimburgo. La questione più spinosa, tuttavia, è rappresentata dal costo. Installare un pannello solare sopra un parcheggio costa diverse volte di più che installarne uno a terra o su un tetto, perché è necessario costruire anche la struttura di sostegno. Uno degli interrogativi che rimangono sulla proposta della Francia è come i gestori dei parcheggi pagheranno queste installazioni. Senza sovvenzioni, dice Pierce, è difficile prevedere che molti operatori installino tettoie solari non obbligatorie. Naturalmente, i gestori dei parcheggi potrebbero recuperare l'investimento iniziale facendo pagare i clienti che vogliono ricaricare i veicoli elettrici, utilizzare l'energia per altre attività o venderla alla rete. Questo ovviamente non significa che i parchi fotovoltaici debbano essere costruiti esclusivamente nelle aree urbane. Generare una quota maggiore di energia solare vicino ai luoghi in cui si trovano le persone offre però un chiaro vantaggio, che si aggiunge all'evidente necessità di trovare un modo per superare l'opposizione delle persone che non vogliono che vengano costruiti impianti vicino alle zone in cui vivono. Installare pannelli solari all'interno dei parcheggi è modo di aggirare il problema, e per questo motivo la proposta francese rappresenta un passo enorme e deciso nella giusta direzione.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Napoleone, tic e manie imperiali. Ambizione, superbia e manie di grandezza erano i tratti caratteristici del condottiero francese, che sognava di trasformare l'Europa in una colonia di Parigi. Di Roberto Roveda. Scorbutico, introverso, taciturno e piccolo di statura, sono queste alcune delle caratteristiche, neanche tutte giuste. Era alto 1,68, non così poco per l'epoca, che ci sono state tramandate su Napoleone, ma un uomo così, come fece a soggiogare la Francia e a farsi seguire in battaglia per anni da migliaia di uomini? Ciò che spiccava di più in Napoleone, ci racconta lo scrittore Luigi Garlando, autore del libro per ragazzi Mister Napoleone, era il carisma, la forza di un leader che era mosso da un'ambizione sconfinata e da un'assoluta certezza di essere un predestinato. I suoi sogni di gloria diventarono così i sogni anche di chi gli stava accanto. I grandi successi militari gli regalarono inoltre una patente di invincibilità e di superiorità, di cui il condottiero, del resto, non aveva mai dubitato. Tutta la mia ascesa si è svolta sotto il segno della guerra. Uomini come me tengono in poco conto le vite di 1 milione di altri uomini, amava ripetere, rivelando con queste parole tutta la superbia del personaggio. Una superbia che a volte diventava arroganza, tracotanza, ci spiega Garlando, e lo portava a sottovalutare le situazioni e a commettere errori. Errori talvolta giganteschi. Qualche esempio. È divenuta leggendaria la risposta data nel 1805 all'ingegnere statunitense Robert Fulton quando gli presentò i progetti per il primo battello a vapore. Come, signore? Voi fareste navigare una nave contro vento e contro corrente accendendo un falò sotto coperta? Vi prego di scusarmi. Non ho tempo di ascoltare simili sciocchezze. 2 anni dopo, però, la nave di Fulton prendeva il largo e cambiava per sempre il mondo della navigazione. Con la stessa tracotanza intraprese la fatale campagna di Russia, che segnò drammaticamente il suo destino. più del Papa e della Vergine. Insomma, se l'ambizione di Napoleone era enorme, il suo ego era smisurato e non tollerava che qualcuno o qualcosa lo mettesse in ombra. Così, nel 1806, costrinse Francesco II d'Asburgo a mettere fine al Sacro Romano Impero che esisteva dai tempi di Carlo Magno, perché non doveva esserci corona imperiale più blasonata di quella che aveva cinto lui stesso nel 1804. Una corona imperiale che Napoleone si era posto sul capo da solo, dicendo tra l'altro: «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca», rifiutando che l'incoronazione avvenisse per mano del Papa o di un vescovo, come era sempre accaduto fino a quel momento. Anzi, il pontefice Pio VII fu costretto a presenziare alla cerimonia, ma nelle vesti di semplice spettatore. Questa mania di grandezza raggiungeva a volte picchi di parossismo. Per esempio, Bonaparte non poteva accettare che mancasse un santo con il suo nome e di non poter celebrare il proprio onomastico. Fece allora fare delle ricerche e venne scovato un oscuro martire del IV secolo chiamato Neopolus. Divenne San Napoleone e la sua ricorrenza fu fissata nel 1806 per il 15 agosto, giorno di nascita del piccolo caporale. Inutili furono le proteste del Papa, dato che in quella data viene celebrata l'importante ricorrenza religiosa dell'Assunzione di Maria. San Napoleone rimase al suo posto fino alla caduta del Bonaparte. Naturalmente, questa assoluta fiducia nei propri mezzi e questa sfrontata superbia portarono anche a risultati eccezionali. Il suo genio militare e il suo coraggio seducevano i suoi soldati e intimorivano gli avversari, mentre la sua intraprendenza alimentava progetti di grande portata, conferma ancora Garlando. Determinazione, carisma, genio militare erano questi i segni di Bonaparte, insieme alla smania di potere. Napoleone è stato un innovatore in molti campi: nella strategia militare, nelle armi da guerra, nell'amministrazione pubblica, nell'urbanistica, nel sistema scolastico, che ha reso statale e non più solo privato a disposizione dei più ricchi. Anche fuori dal campo di battaglia, il condottiero Corso era assolutamente certo di poter lasciare un segno indelebile, tanto da scrivere, dopo aver approvato il suo codice civile, la grande raccolta di leggi dello Stato francese. «Ho creato un codice che eternerà il mio nome fin nei secoli più lontani». E qui non sbagliò di molto, perché le leggi napoleoniche influenzarono profondamente il diritto di molte nazioni d'Europa, Italia compresa. La frase, però, ci fa capire quanto per Napoleone fosse importante rendere eterni il proprio nome e le proprie imprese. Dopo la vittoria di Austerlitz del 1805, fece realizzare a Parigi l'Arco di Trionfo, a imitazione degli imperatori romani, e già durante la campagna d'Italia, la prima delle imprese militari, fece pubblicare e distribuire opuscoli che raccontavano i suoi successi, per crescere in popolarità. Inoltre, fu sempre molto attento a curare la propria immagine, affidandola ai migliori pittori dell'epoca, tra cui spiccò Jacques-Louis David, l'artista che ebbe il compito di trasmettere ai contemporanei e ai posteri la figura di un uomo perennemente trionfante. David, del resto, si dedicò all'impresa con fervore ed era solito ripetere: «Napoleone è un uomo al quale si sarebbero innalzati altari nell'antichità. Sì, amici miei, Bonaparte è il mio eroe». Se qualcuno non la pensava in questo modo, poteva incorrere nelle ire del piccolo caporale, come conferma Garlando. Nel 1800 chiuse in un colpo solo una cinquantina di redazioni di giornali a Parigi e tenne sotto stretto controllo tutti gli altri fogli. Bisognava scrivere solo ciò che era gradito all'imperatore, che ripeteva: «Temo di più tre giornali che mille baionette». Inoltre, mise sotto censura anche le opere teatrali. Impossibile quindi dubitare delle scelte di Napoleone. È impensabile parlare, almeno apertamente, delle sue umane debolezze, che pure aveva. Sembra che provasse un timore irrazionale per i gatti, ma probabilmente era superstizione nei confronti dei gatti neri, considerati portatori di sventura. A chi osava domandargli se credeva nella sfortuna rispondeva: «Io non sono superstizioso, solamente non sfido ciò che non conosco». Se i felini lo mettevano in difficoltà, anche con le donne, tanto sicuro di sé non doveva essere, almeno agli inizi della carriera militare. Per pavoneggiarsi con una nobildonna allestì una finta battaglia tra i suoi soldati, che però costò la vita a ben 12 reclute. Non è dato sapere se la donzella apprezzò il sacrificio offerto per le sue grazie, però in seguito il condottiero raccontò che gli pesavano sulla coscienza più quei 12 caduti delle migliaia di morti della campagna di Russia. Anche nel caso di Giuseppina di Beauharnais fu lei a sedurlo, coprendolo di lusinghe per le sue imprese. Bonaparte sopportò non solo qualche tradimento, ma anche la presenza nel talamo nuziale dell'amatissimo Carlino della moglie, un cane che Napoleone detestava, anche perché sembrava gli avesse lasciato l'impronta dei denti su una coscia durante un amplesso con Giuseppina. Ma all'imperatore non mancarono le distrazioni femminili, a mano che la sua carriera progrediva. Ebbe infatti moltissime amanti, che però dovevano mantenere totale riservatezza per non ledere la sua immagine di uomo tutto dedito alla cura dello Stato e della famiglia. Gli incontri avvenivano in luoghi appartati e discreti, e i pettegoli dell'epoca non ci hanno tramandato se anche dalle amanti il piccolo caporale pretendesse che non si lavassero prima dei rapporti sessuali, come ingiungeva la moglie. Napoleone, infatti, amava gli odori forti nell'intimità, ma non era l'unica mania. Quando era di buon umore, dava pizzicotti sul naso, guance e lobi delle orecchie delle persone che incontrava, un vezzo che non tutti apprezzavano, ma che ci fa sembrare il superbo Napoleone un po' più umano.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Repubblica. Ricerca. Le batterie ecologiche nasceranno a Lecce. Premiato con 2 milioni il progetto del CNR coordinato da Luisa De Marco. Le pile green basate su molecole organiche prenderanno il posto delle classiche agli ioni di litio. Lo studio dell'Istituto di Nanotech è rientrato tra le 30 idee italiane su 313 finanziate dal programma Consolidator Grants del Consiglio Europeo della Ricerca. Di Gianvito Rutigliano. 2 milioni di euro per sviluppare nuove batterie ecologiche basate sulle molecole organiche e superare le classiche batterie agli ioni di litio. E sarà possibile farlo in Salento, grazie a un progetto creato da una ricercatrice pugliese premiata dalla più importante realtà europea pubblica legata alla scienza. Il Consiglio Europeo della Ricerca, ERC, ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa. perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo 2 brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco. Per raggiungere questo obiettivo svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche, le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. HiNanoStore ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Ci si sta accorciando la vista. L'uso massiccio di tecnologie vicine ci disabitua a guardare lontano e la tendenza alla miopia è ormai un'emergenza globale. Ecco come si sta provando a prevenirla e a correggerla. C'è una valanga di miopi all'orizzonte. 30 anni fa gli occhialuti erano 1 su 4. Oggi in alcune zone del pianeta, per esempio il sud-est asiatico, si arriva all'80%. Per il 2050 le previsioni parlano di poco meno di 5 miliardi di miopi in tutto il mondo e fra 30 anni anche in Europa una persona su 2 sarà incapace di vedere bene da lontano, perché pure la miopia elevata è in crescita esponenziale. I motivi di questa debacle visiva generalizzata sono tanti e negli ultimi decenni si è iniziato a capirci finalmente qualcosa, ponendo anche le basi per interventi di prevenzione e perfino cura della miopia. Negli anni 60, quando i quattr'occhi erano molti di meno, si ipotizzava che fosse tutta colpa della genetica e che quindi si potesse fare ben poco per evitare di mettere gli occhiali se mamma e papà li portavano. I geni creano i presupposti perché si instauri il difetto. Se i genitori vedono male da lontano, è molto probabile che il figlio dovrà mettere gli occhiali. Detto ciò, il coinvolgimento di alcuni fattori ambientali è ormai certo, precisa Paolo Nucci, docente di oftalmologia dell'Università Statale di Milano. L'International Consortium for Refractive Error and Myopia nel 2018 ha infatti pubblicato il più esteso studio sui fattori genetici che ci rendono miopi, identificandone ben 161, il quadruplo di quanti si supponeva in passato, Ma non troppo a sorpresa, molti di questi geni sono risultati connessi all'elaborazione dei segnali luminosi. In pratica, un'esposizione insufficiente alla luce solare è un fattore scatenante per l'allungamento del bulbo oculare e quindi lo sviluppo della miopia, nella quale le immagini non cadono sulla retina come di norma, consentendoci di vederle nitide, ma un poco davanti, perché appunto l'occhio è troppo lungo. Si è rispolverata insomma una teoria che andava per la maggiore 100 anni fa, quando si riteneva che la causa della miopia fosse la scarsa luminosità delle aule scolastiche. La luce esterna stimola la produzione di dopamina, sostanza che rende meno elastico

tra le mura di casa, puntato su computer e smartphone ancora più di quanto già facessimo. E purtroppo il lavoro da vicino dà una grossa spinta alla miopia. Il modo di vedere è più funzionale al nostro attuale stile di vita. Tenere libri e quaderni a un palmo dal naso, come fanno spesso i bambini e i ragazzi quando studiano, favorisce la comparsa del deficit. La dimostrazione è che in molte popolazioni asiatiche geneticamente predisposte alla miopia, il difetto è strettamente correlato al grado di scolarizzazione, dice l'oculista. Tablet, smartphone e computer non sono più deleteri dei libri, ma di fronte a un videogioco o sui social il tempo vola e si passano ore anziché minuti con gli occhi focalizzati su un punto troppo vicino. E il lungo tempo passato davanti agli schermi negli ultimi mesi sta già chiedendo il conto. Osserviamo un incremento del 30% delle diagnosi di miopia nei bambini. Per salvarsi la vista bisognerebbe tenere gli schermi ad almeno 30 cm dagli occhi e fare pause frequenti, guardando fuori dalla finestra per qualche minuto ogni ora. Spesso però non basta e si finisce per dover inforcare gli occhiali. Anche da piccoli, perché, dice Nucci, 30 anni fa la diagnosi arrivava a 9-10 anni e si pensava che il difetto si stabilizzasse con la maggiore età. Oggi la miopia compare già a 6 o 7 anni e progredisce anche negli anni dell'università. Ma prima si diventa miopi e più a lungo è il periodo in cui l'occhio può peggiorare, più c'è la probabilità che il deficit diventi elevato. Un guaio, perché una miopia oltre le 6 diottrie non significa solo dover indossare occhiali con lenti spesse, ma soprattutto rischiare conseguenze serie per la salute degli occhi. Christopher Hammond, oftalmologo del King's College di Londra, ha di recente stimato che nelle talpe il rischio di glaucoma è del 50% più elevato e quello di distacco della retina 6 volte più alto, perché l'allungamento del bulbo la tira rendendola più fragile. In più cresce anche la probabilità di degenerazione maculare miopica con la perdita della visione centrale. Fra 30 anni, secondo Hammond, il 10% dei miopi avrà un deficit di grado elevato. Ecco perché occorre intervenire per ridurre la progressione della miopia nei bambini, osserva Nucci. 30 anni fa si pensava che tutto potesse essere risolto con il laser, ma non è così perché la retina del miope corretto resta fragile. Conta molto di più contrastare il peggioramento visivo. Oggi non è un sogno impossibile e lo si può fare con un farmaco, l'atropina con l'ortocheratologia o con lenti di nuova generazione. L'ortocheratologia prevede l'uso notturno di lenti a contatto che modificano la curvatura della cornea, specifica l'oculista. Di notte però la cornea è già più fragile per il minor apporto di ossigeno. L'uso di lenti può aumentarne ulteriormente la sofferenza ed esporre così a infezioni. In più, molti piccoli le tollerano male. Nella mia esperienza, 1 su 2 smette di usarle entro un anno. Ecco perché molte speranze sono appuntate sulle lenti per occhiali a defocus periferico, sviluppate dalla ricerca a partire dagli anni 90 e già in commercio. All'apparenza sono normali lenti per occhiali. In realtà sono un concentrato

0: di tecnologia che inganna l'occhio a fin di bene, come spiega Nucci. Abbiamo capito da studi condotti sui polli che la progressione della miopia si verifica perché quando si corregge il difetto con un occhiale o una lente a contatto monofocale standard, si porta a fuoco l'immagine che cade nella parte centrale dell'occhio, ma non si ottiene lo stesso grado di messa a fuoco sulle immagini della periferia. Questa parte del campo visivo continua perciò a essere corretta male e mantiene una certa ipermetropia oculare, ovvero l'immagine finisce dietro al piano della retina e viene vista sfocata. In pratica, il risultato di questa scarsa correzione periferica è l'invio di un messaggio al cervello che segnala che l'occhio è troppo corto per vedere bene. L'inevitabile reazione è una spinta all'allungamento oculare, quindi al peggioramento della miopia. Questa teoria spiega anche perché, nonostante la correzione, spesso il difetto progredisca. Così si sono messe a punto lenti che portano il fuoco sul piano della retina, anche nella parte periferica o addirittura davanti, con il defocus miopico, appunto, contrastando la tendenza all'allungamento ed evitando che la miopia peggiori. Lenti ad altissima tecnologia. Si tratta di lenti con una superficie a curvatura e focali diverse per correggere anche il campo visivo laterale. Al centro dell'occhiale c'è una lente monofocale standard che mette a fuoco l'immagine sul centro della retina per una visione nitida, ma attorno ci sono vari cerchi concentrici che focalizzano l'immagine sulle periferie della retina in maniera differente. Si instaura così una specie di tira e molla con l'occhio, portando il fuoco un poco più avanti rispetto al fondo del bulbo anziché dietro, come avverrebbe con lenti monofocali standard. L'occhio non cerca più di allungarsi per acciuffare le immagini. Le prime lenti di questo genere agivano su un piano, le più innovative ed efficaci su un volume di defocus. Un recente studio condotto su bimbi dagli 8 ai 13 anni con miopie da meno 0,75 a meno 4,50 diottrie della Wenzhou Medical University, Cina, ha dimostrato che le lenti con defocus volumetrico riducono del 67% la progressione della miopia in un anno. Tutto questo con il semplice gesto di indossare un occhiale. Esistono anche lenti a contatto che funzionano con un principio analogo, ma l'utilizzo nei bambini non è sempre agevole. Le lenti antimiopia con la tecnologia volumetrica più innovativa, che da marzo scorso sono disponibili anche in Italia e sono indicate dai 6 ai 18 anni, non hanno invece effetti collaterali. Anche i più piccoli si adattano a portare i nuovi occhiali nell'arco di 1 o 2 giorni. Inoltre, i dati preliminari suggeriscono che l'utilizzo degli occhiali con lenti a defocus periferico in associazione con l'atropina abbia un effetto sommatorio antimiopia, riducendo la progressione del difetto anche dell'80%, conclude Nucci. Collirio a sorpresa. Si chiama atropina ed è contenuta nel collirio usato da tutti gli oculisti per allargare la pupilla e osservare la retina dei pazienti. Una goccia alla sera di un preparato simile a bassa concentrazione potrebbe essere la cura per molti bambini con miopia. L'atropina a bassa dose può infatti ridurre del 65-70% la progressione del difetto in 7 bambini su 10, seguendo la terapia per almeno 3 anni. Quando circa 20 anni fa lo si dimostrò all'Università di Singapore, si pensava che il farmaco agisse interferendo col meccanismo di accomodazione dell'occhio per focalizzare a diverse distanze. In realtà, dice Paolo Nucci, si è capito che l'atropina aumenta il rilascio di dopamina dalle cellule della retina, mandando così un segnale che irrigidisce l'occhio ed evita l'allungamento del bulbo. Alla dose bassa usata per la miopia non provoca fastidio per la luce o difficoltà visive ed è efficace e ben tollerata, soprattutto fra 6 e 12 anni. Va utilizzata sotto controllo medico. Lo svantaggio principale è che il collirio con atropina a bassa dose, a differenza di quello degli oculisti, si trova solo come farmaco galenico da acquistare in farmacie in grado di prepararlo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da La Lettura, settimanale del Corriere della Sera. Flannery O'Connor. Riproposta in Italia la prima raccolta di racconti della narratrice, oggi ritenuta indiscussa maestra del genere, esponente del gotico sudista. La sua scrittura ha la spietatezza e l'assolutezza della Bibbia. Di Alessandra Sarchi. Quella che Minimum Fax ripropone ora nella smagliante traduzione di Gaia Cenciarelli è la prima raccolta di racconti di Flannery O'Connor, Savannah, Georgia, 1925, Milledgeville, Georgia, 1964. L'unica che l'autrice americana riuscì a pubblicare mentre era in vita. Uscita nel 1955, a poco più di 2 anni dal primo romanzo, La saggezza nel sangue, contiene già tutti i temi e i caratteri umani che O'Connor svilupperà in seguito. La presenza del male sotto mille forme, per lo più grottesche, sempre imprevedibili. L'incapacità a difendersene se non commettendo il male a propria volta o perdendo la vita. L'ottusità delle convinzioni. Insolubili conflitti madre-figli. La ricerca di salvezza e la fallibilità della religione incarnate in personaggi che sono mocciosi, cocciuti e disubbidienti, signore garrule, miopi e piene di inscalfibili pregiudizi, menomati, predicatori fanatici, balordi assassini. Un'umanità tanto più marginale e provinciale, quanto più emerge titanica nella trasfigurazione con cui O'Connor ce la restituisce. Ma come fa? Tecnica magistrale. Dialoghi così perfetti da giustificare perché le sia stato più volte chiesto di scrivere sceneggiature, proposta sempre declinata. Personaggi indomiti anche nel procurarsi la propria rovina, umorismo feroce. Tutto questo contribuisce, ma da solo non basta. Il fatto è che O'Connor aggredisce chi legge come farebbe un consumato predicatore che padroneggi l'arte della retorica e sappia blandire e fustigare i propri fedeli, metterli all'angolo. Aggredisce e stordisce come un profeta. La sua scrittura ha la spietatezza e l'assolutezza della Bibbia. O'Connor ci chiede di aderire ai personaggi, mostrandocene le debolezze, che sono le nostre, poi li mette in situazioni in cui quelle stesse nostre debolezze giocheranno inesorabilmente contro di loro, portandoli alla tragedia. Quelle che definiremmo mancanze comuni e quotidiane, come la pigrizia morale, la tendenza al pettegolezzo, l'immedesimazione morbosa, la presunzione di saperla più lunga degli altri, diventano nella sua prosa l'innesco di drammi che inceneriscono le vite dei personaggi. Prendiamo per esempio dalla raccolta Un brav'uomo è difficile da trovare il racconto Un cerchio nel fuoco, che si apre con il dialogo tra la signora Cope, proprietaria di una fattoria, e la signora Pritchard, moglie del fattore. Discutono di una notizia letta sul giornale. Una donna, lontana parente della signora Pritchard, è morta dopo avere partorito un bambino in un polmone d'acciaio. Mentre la signora Cope cerca di deviare il discorso, «Io dico ogni giorno una preghiera di ringraziamento, pensi a tutte le cose che abbiamo», la signora Pritchard si intestardisce nei dettagli più pruriginosi della vicenda. La donna era rimasta incinta quando era già dentro il polmone d'acciaio, fino a sentenziare «Io so che se fossi in un polmone d'acciaio, certe cose non le farei». Ugualmente irremovibili nelle loro posizioni, l'una persuasa che i guai si possano sempre risolvere o evitare, l'altra che i guai comunque ti sovrastino, la signora Cope e la signora Pritchard stanno entrambe sfidando il cielo. La sciagura prenderà presto le sembianze di tre ragazzini abbandonati, uno dei quali era cresciuto alla fattoria, per dare ragione alle morbose aspettative di disgrazia della signora Pritchard e per punire il mal riposto senso di superiorità della signora Cote. Installatisi nella tenuta, i tre piccoli vagabondi, dopo essersi fatti beffe delle gentilezze della signora Cope, daranno fuoco al bosco che lambisce la sua casa. Quasi tutti i racconti di O'Connor terminano con una morte violenta o con una distruzione, e tanto accanimento parrebbe ingiustificato rispetto alla mediocrità dei personaggi, se la scrittrice non li mettesse sulla bilancia della giustizia divina, anziché di quella umana. Solo lì possono acquisire una grottesca grandezza e una tragica comicità nel loro essere incarnazioni di vizi e deformazioni, nel loro essere estremi e unilaterali, scolpiti da uno sguardo satirico più che realistico. A questo proposito, la postfazione al volume firmata da Joyce Carol Oates, tradotta da Luca Briasco, risulta molto utile nel mettere a fuoco la caratteristica bidimensionale della scrittura di O'Connor. Al centro dell'opera di O'Connor non c'è la brillante multidimensionalità del modernismo, ma la bidimensionalità della vignetta elevata a forma d'arte. Niente sfumature, niente atmosfere, niente prismaticità o sentimenti intermedi. La scrittura di O'Connor, che aveva iniziato al college proprio componendo vignette satiriche, usa la caricatura come arma della rettitudine per infliggere una punizione. A chi? A quello stesso mondo del sud degli Stati Uniti, razzista, conservatore e bigotto, cui lei apparteneva e che con tanta dedizione e precisione viene evocato dalla sua narrativa. Oates ci aiuta anche a mettere in prospettiva la crescente fama postuma di O'Connor, accolta tiepidamente, se non addirittura sbeffeggiata sul Time e sul New Yorker all'epoca delle sue prime uscite, oggi viene ancora antologizzata nelle raccolte di migliori racconti americani del Novecento, A differenza di Carson McCullers e Truman Capote, suoi coetanei, e molto più celebri di lei da vivi. A questo possiamo aggiungere, senz'altro per quanto riguarda l'Italia, il successo che O'Connor ha avuto nelle scuole di scrittura per l'estrema consapevolezza teorica con cui ha enunciato il proprio metodo e per l'esemplarità che di tale metodo i suoi racconti danno prova. Quale scrittore o aspirante tale non si riconoscerebbe nell'enunciato «La narrativa è un'arte che richiede la più rigorosa attenzione per il reale», che si scriva un racconto naturalistico o fantastico? Nella sua breve vita, tormentata dalla malattia ereditata dal padre, il lupus eritematoso all'epoca incurabile, Flannery O'Connor fu fedele al credo cattolico almeno quanto alla vocazione narrativa, entrambi vissuti con l'assolutezza, rasente il fanatismo, dei visionari. E di visioni sappiamo che si nutre principalmente la letteratura.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Seconda puntata.

0: Dante non deve essere stato uno che parlava molto di sé, o che quantomeno ci tenesse che noi, a distanza di 7 secoli, andassimo a curiosare nelle pieghe della sua vicenda terrena. Nasce a Firenze, città verso la quale nutrirà per tutta la vita un rapporto di amore-odio, in conformità al suo carattere che non ammetteva mezze misure. Ed ebbe purtroppo la sventura di vivere in un periodo molto travagliato, durante il quale i suoi entusiasmi, pochi, e le sue recriminazioni, molte, trovarono terreno fertilissimo. Lo sappiamo per certo dal 23° canto dell'Inferno. Io fui nato e cresciuto ovra il bel fiume d'Arno alla gran villa, e son col corpo che ho sempre avuto. Non solo è nato nella città di Firenze, ma vi è anche cresciuto. Lo afferma anche nel convivio, allorché parla del dolce seno di Firenze, nel quale nato e nudrito fui fino al colmo della vita mia. E ancora in Paradiso 25 nomina Firenze come il bello ovile, ov'io dormì agnello. Nasce nel 1265. Ce lo suggerisce Dante stesso quando inizia il suo cammino di redenzione e lo pone proprio nel mezzo del cammin di nostra vita. Ora, le previsioni di vita avevano un limite ideale che portava ai 70 anni, secondo il Salmo 90, versetto 10, i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni. Quindi si giunge al 1265. Ma abbiamo anche una fonte diversa, e questa volta è il buon Boccaccio, il quale, in quel suo modo molto fiorito, scrive: «Nacque questo singolare splendore italico nella nostra città negli anni della salutifera incarnazione del re dell'universo, 1265». La citazione è dal Trattatello in Laude di Dante. Boccaccio però lo sa per sentito dire. La sua fonte è un tale Ser Piero di Ravenna, che è stato vicino a Dante durante la malattia che lo portò alla morte e al quale Dante avrebbe confidato di avere compiuto 56 anni a maggio. Muore a settembre 1321. E quindi si torna al 1265. Sappiamo allora che era di maggio, ma non abbiamo un giorno preciso. Abbiamo nozione del periodo da alcuni versi del Paradiso, nel canto 22, 112-118, dove dice: «O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno. Con voi nasceva e s'ascondeva vosco quelli che è padre d'ogni mortal vita, quand'io sentì di prima l'aere tosco». Ora, era credenza che i gemelli avessero un benefico influsso sugli uomini, predisponendoli alla scienza e alla poesia. Dante, nato mentre il sole era in questa costellazione, si rivolge loro con commossa riconoscenza e attribuisce loro tutto il merito del suo ingegno, un'attenuazione modesta di un'affermazione che altrimenti sarebbe parsa vanitosa. Allora nacque Dante. Ma vi pare che potesse dire semplicemente «nacqui»? No. Ricorda il primo momento in cui respirò l'aria della Toscana. C'è una malinconia commossa. Forse furono scritti negli ultimi anni di vita questi canti e propongono momenti di affetto per Firenze, dalla quale è lontano da sempre e per sempre. Ma torniamo a noi. Non abbiamo alcun documento intorno alla data di nascita di Dante. Ma poiché nel 1265 il Sole stette nella costellazione dei Gemelli dal 14 maggio al 13 giugno, ci dobbiamo accontentare di sapere che nacque entro questo periodo. Fu battezzato nel Mio bel San Giovanni, dirà dall'esilio. Il nome che gli fu dato era Durante, un nome allora non comunissimo ma ben rappresentato nel territorio toscano. Divenne ben presto Dante, grazie al vezzo tipico dei fiorentini di abbreviare i nomi troppo lunghi. Non mancano gli esempi. Gli Ulivieri, per esempio, diventano i Vieri. Raneri sarà Neri. Buonaccorso diventa Corso e via così. Il poeta in tutta la sua opera si autodefinisce e si fa chiamare Dante, così come noi lo abbiamo sempre conosciuto. Magari su altri dettagli della vita di Dante parleremo in seguito, leggendo insieme le due opere prese in considerazione. Vale la pena qui di ricordare altre composizioni che ci sono pervenute, come per esempio Il fiore e Detto d'amore, 232 sonetti per il primo e 480 settenari per il secondo. Ambedue queste opere sono incentrate sul Roman de la Rose, un poema allegorico in lingua francese d'Oïl. Sul tema della donna amata da conquistare, cioè la rosa, e sull'amore, Venere, pubblicato verso il 1280. Un romanzo che ebbe un successo strepitoso e fu variamente tradotto. Abbiamo poi le rime, un complesso di poesie di vario genere raccolte in un unico volume da vari curatori e critici. Il loro contenuto non è omogeneo e comprende versi composti dall'età giovanile fino alla maturità. Quindi sono una testimonianza precisa del percorso poetico di Dante. Da qui provengono molte poesie della Vita Nuova. La Vita Nuova è un'altra opera, ma di questa parleremo più diffusamente. Il Convivio invece è la prima opera dell'esilio. Ed è l'opera di Dante più ambiziosa, commedia a parte. Scrivendo nella lingua materna, egli si propone di stendere, oltre al proemio, 14 libri, che cogliendo l'occasione dall'autocommento ad altrettante canzoni, come sperimentato nella Vita Nuova, dovrebbero racchiudere una vera e propria summa dello scibile, dispensata a chi, a causa delle specializzazioni linguistiche e sociali, è escluso dal sapere. Il Convivio si presenta come il segno più vistoso della liberalità di cui il sapiente è capace, pur nella penuria della dolorosa povertade. Il pane degli angeli, cioè la sapienza, che somministra, è dunque il sapere fino alle sue alte vette. Là, dove si scontra con i limiti della ragione umana, di fronte alle difficoltà supreme della scienza speculativa. Ma poiché la destinazione prima di questo insegnamento è la vita attiva, la pratica in cui l'uomo è immerso per la conduzione della famiglia e della cosa pubblica, il trattato lascia da parte i temi più alti della metafisica, e procede allora alla spiegazione delle virtù morali, fondamento dell'etica, che inizia a presentare e definire partendo dalla problematica definizione del concetto di nobiltà, tanto pressante in quegli anni. E questa l'occasione per toccare il problema della sistemazione etica e politica dell'umanità, affidata all'imperatore dei Romani, allo stesso modo per cui la scienza è consegnata al filosofo, cioè ad Aristotele. quasi contemporaneamente scrive il De Vulgari Eloquentia, del quale mi riprometto di trattare più avanti. Il De Monarchia invece è un'opera composta in occasione della discesa in Italia dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo tra il 1310 e il 1313. Si compone di 3 libri ed è la summa del pensiero politico dantesco. Le opere maggiori si concludono con la commedia, sulla quale preferisco sorvolare, altrimenti ci ritroviamo più vecchi. Le epistole, anche queste, sono opera dell'esilio e hanno un altissimo profilo politico, almeno secondo la visione che ne aveva Dante. La più interessante per noi è l'ultima, la 13ª, indirizzata a Can Grande della Scala, al quale peraltro dedica il Paradiso. Ma è importante perché dà delle indicazioni fondamentali per una corretta lettura della commedia. Ancora compone delle egloghe, che sono 2 composizioni di carattere bucolico, con le quali accetta la sfida di un dotto bolognese per dimostrare di saper scrivere buona poesia anche in latino. E ancora una Questio de aqua et terra, che è il frutto di una disputa avvenuta a Verona con altri dotti sul sistema tolemaico che Dante aveva fatto suo pur attraverso la lettura aristotelico-scolastica. Vediamo così che Dante scrive indifferentemente in latino e in volgare, affrontando tutti i temi del sapere medievale, una cultura della quale era profondamente intriso e per il suo tempo esimio rappresentante. Abbiamo allora visto in modo che più riassuntivo di così non si può qualche momento della vita di Dante e delle sue opere, ma ci torneremo sopra in altri momenti. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Avete ascoltato la seconda puntata del commento alla Vita Nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli «Dormite?». I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano «Sì, papà, dormiamo!». «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!». Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva, fiutando l'aria. «Brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra si avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante, questo vecchio muto che la prima notte del 1900 era stato il solo a non ridere. I tedeschi durante la ritirata occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra naturalmente che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiono tutti. Viva solo Hitler!». Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo. Si piantò sull'attenti, salutò e uscì. Scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco. Si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che egli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo, saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180, 300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» Il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
1: Il racconto.
3: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità!» rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo!» Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire. Moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro.» Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buonanima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che! Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle! Proprio come la mia buonanima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E, sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano. Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono», intervenne la lattivendola. «Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede, qui», disse un'altra. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. «Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete». Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera? con la gente che circola oggigiorno. Io, rise la lattivendola, per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico, Ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta. Nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza, rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo, marito e cane sono la stessa cosa, fece un passo indietro la vecchia abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito. E finché la buonanima fu viva non era così, lo è diventato dopo Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buonanima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio! Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria. E lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. «Meno male che c'è lei a questo punto», sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. «Col freddo che fa? Funziona la stufa? Posso?» L'edicolante le socchiuse l'entrata. Donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. «Che tempo!» dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. «Perché vede?» spiegò come sempre la vecchia. «Lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti». Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi, lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi, così mi tratti? Ma come fare? Mica posso lasciare l'edicola solo per curare lei? Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi, mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli, nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via, cresciuti e scappati, è tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no, lei sta lì. Sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh, Capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con pardon. E allora? Lo faremmo per la compagnia? Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi, io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto, per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. «Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto! E magari sono io che sbaglio! Dovrei dire di sì! Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora! A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. «Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio! Non ci sono moto a quest'ora! Su, va, che non c'è pericolo! Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone! Ecco, vedi che è cattivo! Non ti muovi, poi vieni su e la perdi! Sei vecchio e la perdi!» Da bravo, Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati. In un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. È io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. «Cosa? «Oh mio Dio, ma cosa hai fatto?» Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. «Tu? Tu? Oh santo cielo!» Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza osare un gesto con le mani sospese. «Ma sì, ho capito», cominciò a piangere. «Ti chiedo scusa, sei proprio come lui, non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai, è che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo». Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
1: Avete ascoltato Il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49 e 60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli.

0: La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stilnovisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil nuovo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil nuovo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei Guelfi Neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli, poco dopo, morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil nuovo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
6: Here's another one.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Che bella età, Figli di nessuno, di Rosa Cusimano. Ricerca d'amore. La loro stanza sembra quella dei giochi di figli qualunque. Cavallino a dondolo con il naso consumato, pioggia di palloni arcobaleno, il castello di Harry Potter compreso di cielo e fulmine. Non sembrano abbandonati né infelici. Non sembra che un padre o uno zio abbiano portato via per sempre la purezza e la pace dei sogni. D'improvviso dietro un muro uno strano e lungo lamento, come di un piccolo leone prigioniero. Gli altri figli di nessuno non ci badano. Ancora quel miagolio roco, forte, fortissimo, come se quella cantilena terribile fosse l'unica colonna sonora di quella casa. E ancora bambini che giocano, come se niente fosse. Vedo attraverso una porta un bimbo con i capelli castani, una tuta jeans e un braccio più corto dell'altro. Avrà circa 7 anni. Dondola avanti e indietro, come una scimmia incarcerata, dentro un letto con la ringhiera. Gli parlo, lo accarezzo. Inutile. L'unica risposta è quel lamento sordo. Il rumore del dolore gli ha lacerato il cuore e il cervello. Dondola soltanto e ulula. Ci saranno da qualche parte un padre e una madre veri per lui? Forse sì, ma anche se ci fossero, come far sapere loro che quel figlio esiste? Questo bimbo ormai è un numero, un'ombra zoppa persa dentro la stanza ghiacciata di una casa senza madre. Eppure questa stanza ghiacciata è l'approdo e la speranza di bambini condannati alla solitudine forzata, bollati dunque come figli di nessuno all'infinito. Questi figli di nessuno rimangono piccoli fantasmi dimenticati dentro castelli cattivi, bimbi ormai ombre zoppe, persi dentro la stanza ghiacciata senza madre. La parola mamma per loro è solo un nome che li ha traditi, figli che aspettano un angelo persona che restituisca loro l'amore che non hanno mai avuto. Ficazzi, Palermo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La scienza del sangue di San Gennaro. Il miracolo del sangue di San Gennaro. Prodigio o trucco alchemico? Della redazione. Il mistero partenopeo più famoso nel mondo è senza dubbio l'ampolla conservata nel Duomo e che si dice contenga il sangue di San Gennaro. La particolarità di tale reliquia è che 3 volte all'anno la sostanza da solida si trasforma in liquida, un fenomeno considerato prodigioso dai fedeli. Succede il 16 dicembre, il sabato precedente la prima domenica di maggio, ricorrenza del trasferimento del corpo del santo da Pozzuoli a Napoli, e il 19 settembre, durante la festa del santo. Si tratta di un miracolo, di un fenomeno inspiegabile o di un trucco chimico? In un articolo apparso su Nature, alcuni studiosi del CICAP, diretti da Luigi Gerlaschelli, hanno mostrato di aver ottenuto una sostanza dal colore del sangue utilizzando molisite, minerale presente sul Vesuvio, sale da cucina e carbonato di calcio. L'origine del prodigio di San Gennaro, la Chiesa non lo chiama miracolo, sarebbe, secondo loro, dovuta alle proprietà tissotopiche della sostanza ricreata, cioè la capacità di liquefarsi dallo stato solido se agitata. Il comportamento del sangue di San Gennaro, però, è imprevedibile, spiega l'abate Vincenzo De Gregorio, che da 12 anni maneggia le ampolle durante le cerimonie. A volte si liquefa subito all'uscita della cassaforte o addirittura dentro. Davanti a Papa Ratzinger ritengo di aver mosso a sufficienza le ampolle, ma il sangue non si è sciolto. Ed era il Papa. Una spettrometria indica che all'interno delle ampolle c'è sangue, ma il fisico francese Michel Mitot, nel libro Matière sensible, ipotizza che le ampolle contengano spermaceti, grasso ceroso estratto dalla testa dei capodogli, e soluzione d'argilla, materiali sensibili a manipolazioni e temperatura. Benché il CICAP nel 1991 abbia suggerito in maniera sperimentale che l'ampolla potrebbe contenere in realtà non sangue, ma una sostanza tissotropica, capace cioè di cambiare stato da solida a liquida e viceversa, non c'è mai stata una verifica condotta sulla reliquia, e per i fedeli il fenomeno resta inspiegabile. Una piccola curiosità storica. La reliquia si trova nel Duomo di Napoli e consiste in una teca contenente due ampolle, una riempita della misteriosa sostanza e l'altra semivuota, perché Carlo III di Borbone ne sottrasse il contenuto per portarlo in Spagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Psicologia Facile. Invecchiare bene nella cultura della giovinezza. Cambiare modalità di pensiero per affrontare il passare del tempo e vivere sereni. Di Linda Degli Espositi. Nel corso del secolo scorso l'aspettativa di vita media era di poco più di 40 anni. Le persone morivano giovani. E trattandosi di un cambiamento relativamente recente, la società non ha avuto il tempo di elaborare a fondo il fenomeno dell'invecchiamento. Un tema nuovo, di cui si sa ancora poco, se non per gli aspetti prettamente fisiologici. Oggi, quasi sempre e quasi per tutti, invecchiare è un problema, un evento da evitare il più a lungo possibile. Sia le donne che gli uomini vivono questa condizione come una minaccia al loro senso di valore personale e alla qualità della loro vita. Generalmente si è convinti che la mezza età comporti una crisi. Intere industrie hanno costruito la loro fortuna sul mito dell'eterna giovinezza. Tinte per capelli, lifting facciali, pastiglie per il vigore sessuale e via discorrendo. Pensare alla condizione naturale dell'invecchiamento fa scattare associazioni mentali bizzarre. Brutto, malato, dipendente. Bellezza, successo e spensieratezza, al contrario, sembrano essere un'esclusiva dei giovani. La società in cui viviamo attraversa un momento di stabile prosperità grazie ai continui miglioramenti sociosanitari. La presenza di persone sempre più vecchie e la loro possibilità di realizzarsi sotto ogni punto di vista, anche in tarda età, proiettano un futuro molto sereno. In effetti, età fisiologica, età sociale e età psicologica non sempre corrispondono. La maturazione e l'invecchiamento sono dunque processi altamente individuali, legati alla storia di ciascuno, alla modalità con cui ci siamo evoluti, alla visione del mondo e alle capacità che abbiamo sviluppato e coltivato. Alcune persone sono continuamente disallineate rispetto alla propria età anagrafica, perché sono cresciute troppo in fretta, oppure perché non sono mai riuscite a farlo. Entrambe le condizioni, prima o poi, presentano il conto che di solito è molto salato. Quando si è giovani si ha l'impressione che il tempo a disposizione non finisca mai, ma gli anni passano e spesso ci si accorge di non aver vissuto le esperienze fino in fondo. Si arriva a indossare le vesti della maturità in modo incerto, passando dalla condizione di troppo giovani a quella di troppo vecchi, senza sapere com'è successo. Bisogna fare i conti con la vita, consapevoli di averne chiuso alcuni capitoli. Spensierato divertimento da un lato, responsabilità da adulto dall'altro. Un elemento centrale per la comprensione dell'invecchiamento è il concetto di adattamento, e cioè la capacità di cambiare in funzione delle variazioni dell'ambiente e delle proprie necessità, mantenendo il controllo della propria vita. Il tutto deve essere visto in un'ottica evolutiva che fornisce risposte sempre nuove ma modulate a una realtà in continuo cambiamento. Seguendo l'esempio naturale legato al ciclo di vita, è fondamentale acquisire la capacità di vivere al meglio la condizione in cui ci troviamo in ciascun momento. Per invecchiare in modo armonico e non stridente, o per meglio dire con grazia, occorrono alcuni requisiti di base. Dovremmo adottare la serenità di accettare le cose che non possiamo cambiare, il coraggio di cambiare ciò che possiamo cambiare e la saggezza di capire la differenza tra queste due situazioni. È l'accettazione dell'invecchiamento, dunque, la chiave per raggiungere questo traguardo. Ma su quali cambiamenti possiamo realmente operare? Il segreto di un'esistenza serena risiede nell'abilità di accettare la vita integralmente, godendo di quello che ci offre. È solo in questo modo che gettiamo le basi per un cambiamento positivo. Trovare la capacità di rilassarsi di fronte a qualunque sfida è una chiave di volta, e ciò comprende anche i cambiamenti che vengono con l'invecchiamento. Anziché correre a comprare l'ultima crema anti-invecchiamento, possiamo passare un po' di tempo a esaminare le nostre paure per capire se sono motivate o se dipendono solo dal modo di percepire noi stessi, oppure se sono il frutto di un condizionamento culturale che faremmo meglio a evitare. L'atteggiamento, infatti, ha un ruolo importante nel modo in cui affrontiamo la vita. La maggior parte del declino che avvertiamo deriva dal fatto che siamo convinti che un deterioramento delle capacità sia parte integrante dell'avanzare degli anni, ma molti problemi non sono in realtà dovuti al processo dell'invecchiamento stesso, ma piuttosto alle conseguenze di una vita piena di stress e di abitudini poco salutari. Per questo motivo non è mai troppo tardi per cambiare gli ingredienti principali, ovvero l'atteggiamento e lo stile di vita. Una cosa che assolutamente non possiamo cambiare è che ogni giorno inevitabilmente ci avviciniamo alla morte. Appena ci accorgiamo dei segni dell'età che avanza, prendiamo atto che il nostro destino è segnato, prima o poi la fine arriva per tutti. Ma tanto più accetteremo questo evento, tanto più saremo sereni nell'affrontarla. Occorre trovare un equilibrio tra l'inevitabile scorrere del tempo e la naturale volontà di contrastare il decadimento, cercando di restare vitali e in salute il più a lungo possibile. In quest'ottica appare chiara l'importanza del rilassamento. L'accettazione permette la comprensione del fenomeno e favorisce il fluire che comporta. Quando siamo rilassati, smettiamo di combattere e al tempo stesso viviamo più sereni i giorni che ci restano. Non si tratta di rassegnazione, ma di una sana presa di coscienza della nostra impermanenza. Godiamoci ogni singolo minuto, perché la vita ha molto da offrirci.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista web La mente è meravigliosa. Discriminazione verso gli anziani, una realtà sempre più comune. Lo chiamiamo ageismo e si verifica ogni giorno e in ogni momento. La discriminazione verso gli anziani è una realtà evidente che non conosce confini, ambienti o culture. Curiosamente siamo stati educati a riconoscere il sessismo e il comportamento razzista, ma la verità è che la discriminazione basata sull'età è qualcosa che non sempre si vede ed è spesso una realtà. Inoltre, come spiega un recente rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, una persona su due nel mondo adotta comportamenti discriminatori nei confronti dei nostri anziani. I dati sono sconvolgenti e ci costringono a una seria riflessione. Pensare che mezzo pianeta abbia criticato, sottovalutato o sminuito una persona anziana ci svilisce come società. Tuttavia, va detto che questo fenomeno non è nuovo. Quel che è certo è che in questo momento è più evidente che mai. La crisi sanitaria in cui ci troviamo a causa della pandemia sta portando alla luce situazioni tanto tristi quanto palesemente ingiuste. Ora più che mai è necessario prendere coscienza e applicare cambiamenti, elaborare strategie affinché l'età, lungi dall'essere un problema, diventi un valore aggiunto. L'ageismo o la discriminazione contro le persone anziane ha cominciato a essere studiata nel 1968. Si manifesta attraverso il modo in cui pensiamo, stereotipi, come ci sentiamo, pregiudizi e come agiamo, discriminazione. Fu Robert Neil Butler, medico, gerontologo e psichiatra, a emergere come il pioniere per eccellenza nel campo della ricerca e della difesa della comunità anziana. Il suo libro Human Aging continua a essere un riferimento per comprendere quelle pratiche discriminatorie che si verificano a livello individuale, sociale e istituzionale. Ora c'è qualcosa che rimane in evidenza. Questo fenomeno va avanti da decenni. Tuttavia, come sottolinea giustamente il rapporto dell'OMS, stiamo attualmente assistendo a nuove dinamiche che è importante considerare. Le analizziamo. I paesi con redditi più alti discriminano di più. Nella World Wallis Survey, analizzata dall'OMS, è emerso chiaramente un dato eclatante. I paesi ad alto reddito, curiosamente, hanno un minor grado di rispetto per le persone anziane. Ora, con questa mancanza di considerazione, ci riferiamo fondamentalmente ai pensieri e agli stereotipi che tendiamo ad alimentare nei confronti degli anziani. In qualche modo, inconsapevolmente, ci lasciamo trasportare da certi schemi di pensiero e pregiudizi che non mettiamo nemmeno in discussione. È la stessa cosa che accade con il sessismo. Allo stesso modo, la discriminazione contro gli anziani è ancora un'ironia e una contraddizione. Nel 2050 si stima che il numero di persone di età superiore ai 60 anni raggiungerà i 2 miliardi. Saremo una società sempre più anziana e tuttavia continueremo a nutrire una percezione negativa di questo settore della popolazione. L'Università dell'Alberta in Canada ha condotto nel 2019 uno studio in cui è stato dimostrato ancora una volta il grado di discriminazione nei confronti delle persone anziane. Donna Wilson, l'autrice di questo lavoro, sottolinea che questa realtà è la forma più comune di pregiudizio e il problema è che non ne siamo consapevoli, né siamo consapevoli della sua prevalenza o dell'impatto che presenta. Ora è molto probabile che ci si chieda come e in che modo si esplica questo fenomeno. Per cominciare, la discriminazione basata sull'età è legata ai pensieri che abbiamo nei confronti di questo gruppo, nonché ai sentimenti e ai giudizi a riguardo. Questi sarebbero alcuni esempi. Pensare che i nostri anziani non sono capaci di imparare cose nuove e che non sanno usare il cellulare e il computer. Pensarli come persone invalide, destinate solo a dover essere curate da altri. dare per scontato che non ci sentano bene e che non capiscano le cose, supporre che non siano più utili alla società. Gli anziani non sono rappresentati nel mondo del cinema e della televisione. L'ageismo si traduce anche in barriere architettoniche. Le città non sono abilitate per gli anziani. La nudità e l'intimità delle persone anziane è considerata antiestetica. La loro sessualità è stigmatizzata. D'altra parte, è importante parlare di ageismo istituzionale. Ne è un esempio il non dare opportunità di lavoro a chi, anche in età avanzata, vuole continuare a lavorare. È importante anche evidenziare la situazione di vulnerabilità che molti anziani hanno nelle residenze. L'ageismo va oltre un semplice pregiudizio o pensiero negativo. Questa forma di discriminazione si esercita attraverso molti ambiti. Ad esempio, sappiamo che dopo una certa età certi interventi e trattamenti medici sono limitati. Come possiamo ben supporre, tutto questo insieme di realtà discriminatorie non passa inosservato agli anziani. Sentimenti di inutilità, frustrazione, senso di abbandono, trattamento paterno o addirittura infantilizzante finiscono per diminuire la loro salute fisica e psicologica. Rendere invisibile e discriminante un settore così significativo e vasto della nostra società dice ben poco di noi. I nostri anziani sono un valore aggiunto, sono preziosi alleati per il nostro presente, da cui imparare e trarre insegnamento per quello che hanno fatto e per quello che sono. In una società sempre più anziana è tempo di apportare cambiamenti e progressi. Un mondo che non dà spazio, valore e attenzione agli anziani non avanza, regredisce.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Volersi bene. Volersi bene è un'arte che dobbiamo imparare. Lo raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la considera il modo ottimale per promuovere il benessere personale e la salute. Ma concretamente come si fa? Gli psicologi distinguono 5 diversi piani da coltivare: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Sono tutti ugualmente importanti perché trascurandone anche uno solo si rischia di non raggiungere il risultato. Di Monica Morandi. Benessere, cura di sé e consapevolezza della propria salute fisica, mentale ed emozionale. L'obiettivo? Vivere sani e felici. Questo è il biglietto da visita del self-care, un impegno multidimensionale verso se stessi nella quotidianità, il self-care. Il self-care sta acquisendo sempre più credito scientifico, al punto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, l'ha definito la capacità di individui, famiglie e comunità di promuovere la salute, prevenire le malattie, mantenere la salute e far fronte a malattie e disabilità con o senza il supporto di un operatore sanitario. L'OMS ha posto l'accento sulla responsabilità di ogni singolo individuo in merito alla propria salute, sottolinea Paolo Grampa, psicologo di Milano. Ovviamente il self-care non può prescindere dalle cure mediche e specialistiche di cui si ha bisogno, continua il nostro esperto, ma rappresenta un programma personale alla portata di tutti, senza la necessità di recarsi alla spa o di ricorrere a costose consulenze. È una forma di amor proprio e cura di sé da praticarsi anche nel piccolo, un volersi bene a 360 gradi guardando ai propri bisogni. Rendono bene il concetto i due diversi modi di tradurre in inglese il verbo curare. To cure è usato nel senso di curare una malattia e il sostantivo cure indica una soluzione o un rimedio di guarigione. To cure è invece inteso come prendersi cura, avere a cuore e addirittura voler bene a qualcuno. Care significa appunto la cura, nel senso di preoccupazione e attenzione per qualcosa o qualcuno. Self-care è dunque sinonimo di volersi bene e perseguire il proprio benessere con consapevolezza e responsabilità. Se non siamo noi a prenderci cura di noi stessi, difficilmente sarà qualcun altro a farlo, in quanto nessuno può mettersi nei nostri panni e fare ciò che ci permette di migliorare la qualità della nostra vita, spiega Paolo Grampa. Il buon self-care implica sempre un lavoro su più fronti, perché la persona si compone di molte sfaccettature e quindi non ci si può limitare a un solo aspetto. Un piano non esclude l'altro e tutte le parti devono essere ben integrate fra loro. Il self-care, come stile di vita, si propone su 5 piani: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Partiamo dal self-care fisico. Riguarda la cura del corpo, la forma fisica, la corretta alimentazione, il concedersi il giusto sonno, eccetera. Il self-care sociale cura le relazioni con gli amici e la ricerca di nuovi contatti. Più che mai in questo momento, in cui il Covid ha pressoché azzerato i contatti umani, siamo chiamati a escogitare forme di self-care sociale originali e creative, esorta lo psicologo. Oltre agli appuntamenti via Zoom o via Skype per fare allenamento, il nostro esperto consiglia le letture di gruppo, ad esempio leggere tutti lo stesso libro, che accomunino le persone a distanza e creino l'occasione per un confronto. Diminuiranno le relazioni più superficiali, continua Grampa, ma si rinsalderanno quelle vere e costruttive. Il self-care mentale è una sorta di allenamento, brain training, che mantiene viva la mente. Si pratica con l'enigmistica, i puzzle, i giochi, gli esercizi mentali e tutto quanto mantiene efficiente il cervello. Il self-care spirituale è legato alla preghiera, alle pratiche religiose o, per i non credenti, alla ricerca di altre forme di spiritualità come la meditazione, la contemplazione dell'universo, lo yoga, eccetera. Spiega il nostro esperto, la dimensione spirituale, religiosa, oppure legata alla spazio dove ci si può fermare per isolarsi dalla vita quotidiana ed estraniarsi dal bombardamento di doveri impellenti, notizie angosciose e dalla vita quotidiana ed estraniarsi dal bombardamento di doveri impellenti, notizie angosciose e, infine, il self-care emozionale insegna a gestire le emozioni negative e dannose come rabbia, ansia e tristezza. Infatti, se le emozioni sono lecite, non sempre lo è il comportamento che ne deriva. Per esempio, è lecito arrabbiarsi o essere tristi, ma non altrettanto diventare violenti o far pesare la propria tristezza sugli altri. Le emozioni negative ci segnalano che c'è un momento di fatica che dobbiamo imparare a vivere e a gestire e per il quale dobbiamo trovare delle soluzioni evitando di esplodere come pentole a pressione. La pressione va allentata un po' per volta con un comportamento accettabile, spiega Grampa. considerando che le nostre emozioni sono soggettive e raccontano la nostra storia, avendo ciascuna un perché diverso. La soluzione è trovare questo perché e riuscire a fare i conti non con l'emozione in sé, ma con ciò che la scatena. Solo grazie a questo processo di conoscenza di sé sarà possibile gestire le emozioni. I frutti di questo programma globale sono l'aumento dell'autostima, il raggiungimento degli obiettivi, il miglioramento delle relazioni e una maggiore apertura verso gli altri. Il primo passo è imparare ad ascoltarsi, dato che ciascuno di noi è diverso e necessita di strategie di self-care personalizzate, dice ancora Grampa. La chiave sta nel conoscersi, acquisendo la sensibilità di capire cosa ci fa star bene o male. Più ci conosciamo ed entriamo in empatia con noi stessi, meglio impareremo a trattarci. Il nostro esperto consiglia di fermarsi un attimo e, cominciando dalle situazioni quotidiane concrete, di percepire una cosa che ci fa star bene e una che ci fa star male. Poco abituati a dar peso alle sensazioni che il corpo ci manda, dobbiamo imparare ad ascoltarle. In quella situazione il corpo è disteso o si irrigidisce ed è dolente. Partendo dalle sensazioni corporee e mentali, cioè dal senso di rilassamento o d'ansia che proviamo, individueremo i nostri bisogni. Meglio mettere questi ultimi per iscritto. Verba volant, scripta manent. Le parole volano,

Dalla rivista Panorama, il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22ª edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI. I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età. Meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane, ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne del mondo può trasformare in possibile. L'evento che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna ha avuto come tema Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici, 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Bellisario, Susanna Zucchelli e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B Factor, Fattore Bellisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con CadeSAS, dedicato alle start-up innovative femminili che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG Communication e Marketing di Snam, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12: Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio, Prometheus, MedTech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara Ismara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence. Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia. Doorway, attiva nel venture capital. Connecting Talents, piattaforma per fare incontrare talenti creativi ed imprese. City Open Source, attiva nelle mappe collaborative. Blue Heat, che vuole incentivare pesca e consumo di animali alieni che minacciano i nostri mari. E ABC Qualità Italiana, che promuove le eccellenze agroalimentari. I riconoscimenti sono stati assegnati a Blue Heat, Frida, Prometheus, Take My Home e Doorway. L'impegno verso gli obiettivi

0: ESG, ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano di impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario, e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna, mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina. A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino. Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta. Le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo. Ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. Ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere e già hanno un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da L'uomo dal vestito grigio di Sloane Wilson, Einaudi 2004, letto da Nadia Marin. Siamo negli anni 50. Tom e Betsy Rath, una giovane coppia del Connecticut, tre bambini, una casa e un reddito sicuro, hanno molti motivi per essere felici. E tuttavia non lo sono. La descrizione del disorientamento dell'uomo medio americano negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale di fronte al nascere della società dei consumi. Buon ascolto.
3: Dopo aver abitato per 7 anni nella piccola casa di Green Tea Avenue a Westport, nel Connecticut, la detestavano entrambi. Questo per svariati motivi, nessuno dei quali logico, ma tutti determinanti. In primo luogo, la casa sembrava possedere una specie di genio malefico nel porre in risalto le prove di tutti i loro difetti e nel cancellare ogni traccia delle loro virtù. Il prato abbandonato a se stesso e il giardino pieno di erbacce proclamavano ai passanti e ai vicini che a Tom Rath e alla sua famiglia non piaceva lavorare in giardino e che non potevano permettersi di pagare qualcuno che lo facesse. All'interno la casa era ancora più vendicativa. Nella stanza di soggiorno si notava una grossa scrostatura sull'intonaco accanto al pavimento, con una crepa enorme incurvata a forma di punto interrogativo. Quella parete era rimasta danneggiata nell'autunno del 52, quando, dopo una battaglia di mesi per pagare i conti arretrati, Tom, rientrato a casa una sera, aveva saputo che Betsy aveva acquistato un vaso di cristallo del costo di $40. Una spesa così stravagante era assolutamente fuori dalle sue abitudini, perlomeno dalla fine della guerra. Betsy era un'amministratrice coscienziosa, come donna di casa, e di solito, quando faceva qualcosa che non garbava a Tom, ne discutevano con cauto buonsenso. Ma in quella sera particolare Tom era stanco e preoccupato, avendo lui stesso appena speso $70 per un vestito nuovo che riteneva indispensabile se non voleva sfigurare in ufficio, e al culmine di un'accesa discussione afferrò il vaso e lo scagliò contro la parete. Il cristallo andò in 1000 pezzi. L'intonaco si sgretolò e 2 dei mattoni forati retrostanti si ruppero. La mattina dopo Tom e Betsy lavorarono insieme in ginocchio per riparare l'intonaco e ridipinsero l'intera parete. Ma quando la pittura fu asciutta, la grossa scrostatura accanto al pavimento e la crepa che ne saliva ricurva fin quasi al soffitto, a forma di punto di domanda, era ancora chiaramente visibile. Il fatto che la crepa fosse a forma di punto interrogativo non pareva simbolico a Tom e Betsy, e neppure divertente. Era semplicemente irritante. Quella strana forma faceva sì che la gente fissasse la crepa con aria assorta. Una volta a un cocktail uno degli invitati che aveva bevuto un po' troppo disse: «Sentite un po', questa è bella. Avete mai notato quel grande punto interrogativo sulla parete?» «Non è che una crepa», rispose Tom. «Ma perché dovrebbe essere a forma di punto di domanda? Una semplice coincidenza». «È strano», disse l'invitato. Tom e Betsy si promisero a vicenda che un giorno avrebbero intonacato a nuovo tutta la parete, ma non lo fecero mai. La crepa rimase a ricordo perpetuo del momento di prodigalità di Betsy, del momento di violenza di Tom e della loro incapacità sia di riparare a regola d'arte la parete, sia di pagare qualcuno che la riparasse. A Tom sembrava quasi una beffa che la casa dovesse serbare il ricordo di questi avvenimenti, consentendo invece alle serate di serenità e bontà di scivolare via senza lasciare traccia. La crepa nella stanza di soggiorno non era il solo ricordo di fatti spiacevoli. Una macchia di inchiostro con impronte di mani sulla carta da parati nella stanza di Ginny commemorava una delle poche volte in cui Ginny aveva premeditatamente arrecato danni alla casa e la sola volta in cui Betsy aveva perduto la pazienza con lei e l'aveva picchiata. Ginny aveva 5 anni ed era la seconda dei 3 rampolli Rhett. Faceva tutto con foga, strillava quando piangeva e nei momenti in cui era felice il suo visetto sembrava contenere per un attimo tutta la gioia del mondo. Dopo aver deciso che voleva giocare con l'inchiostro, se lo versò con cura su entrambe le mani e stampigliò nitide impronte sulla tappezzeria, dal pavimento fino alla massima altezza a cui potesse arrivare. Betsy si arrabbiò al punto di picchiarla su tutte e due le manine e Ginny, ritenendo semplicemente di essere stata interrotta nel bel mezzo di un tentativo artistico, si gettò sul letto e per un'ora singhiozzò e si stropicciò gli occhi con le mani finché ebbe tutto il viso sporco di inchiostro. Sentendosi come se avesse commesso un assassinio, Betsy cercò di consolarla, ma anche tenerla in braccio e cullarla parve non avere alcun giovamento. E Betsy si impressionò accorgendosi che la bambina tremava tutta. Tornato a casa quella sera, Tom trovò madre e figlia addormentate insieme sul letto e strette l'una all'altra. Avevano entrambe la faccia nera di inchiostro. La parete registrava e ricordava tutto ciò. 1000 altri piccoli segni di trascuratezza testimoniavano la negligenza dei Rez. La porta di casa era stata scalfita da un cane investito l'anno prima da un'automobile. Il rubinetto dell'acqua calda nel bagno perdeva. Quasi tutti i mobili avrebbero avuto bisogno di essere riparati, ricoperti e o lucidati. E a parte questo, la casa era troppo piccola, brutta e quasi identica alle altre case che la circondavano da ogni lato. I Rhett l'avevano acquistata nel 1946, poco dopo che Tom, congedato, era divenuto, su proposta di sua nonna, segretario del direttore della Fondazione Schanenhauser, un ente benefico istituito da un vecchio milionario per il finanziamento di ricerche scientifiche e di attività artistiche. Si erano detti che, con ogni probabilità, non avrebbero abitato in quella casa per più di 1 o 2 anni prima di potersene permettere una migliore. Occorsero loro 5 anni per rendersi conto che per allevare 3 figli le spese sarebbero aumentate perlomeno allo stesso ritmo dello stipendio di Tom in una fondazione a scopi benefici. Se Tom e Betsy fossero stati del tutto ragionevoli, ciò avrebbe dovuto indurli a ridipingere la casa con frenesia, e invece ebbe l'effetto opposto. Senza che ne parlassero molto, incominciarono entrambi a pensare alla casa come a una trappola, e non faceva loro piacere tenerla in ordine più di quanto un carcerato possa gioire nel lucidare le sbarre della cella. Capivano entrambi che i loro sentimenti nei confronti della casa non erano certo ammirevoli. «Non so che cosa ci prenda», disse Betsy una sera. «Il tuo impiego è ottimo. Abbiamo 3 bei bambini e tanti sarebbero lieti di possedere una casa come questa. Non dovremmo essere sempre così scontenti». «Certo che non dovremmo», confermò Tom. Le loro parole suonavano false. Era strano pensare che una casa con la crepa a forma di punto interrogativo e le macchie di inchiostro sulla tappezzeria dovessero rappresentare con ogni probabilità il termine del loro personale cammino. Era impossibile crederlo. In un modo o nell'altro qualcosa doveva accadere. Tom pensò alla casa quel giorno, ai primi di giugno del 1953. Quando un suo amico di nome Bill Taylor accennò alla possibilità di un impiego nella United Broadcasting Corporation. Tom stava pranzando con un gruppo di conoscenti al Golden Horseshoes, un piccolo bar-ristorante situato nei pressi del Rockefeller Center. «Ho saputo che c'è la possibilità di un posto nel nostro ufficio delle pubbliche relazioni», disse Bill, che scriveva pubblicità per la United Broadcasting. Credo che chiunque sarebbe pazzo ad accettarlo. Badate, ma se vi interessa, il posto c'è. Tom distese le lunghe gambe sotto il tavolo e spostò irrequieto sulla sedia il corpo robusto. Quale sarebbe lo stipendio? Domandò in tono indifferente. Non lo so, rispose Bill. Potrebbe andare dagli 8 ai 12.000 dollari, suppongo. Dipende da quanto uno riesce a imporre le sue condizioni. Se chiedi il posto, domanda 15.000 dollari. Mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a pelarli ben bene, quei bastardi. Era di moda quell'estate mostrarsi cinici sui propri padroni e gli impiegati del settore sviluppo erano i più cinici di tutti. Per me puoi tenerlo, disse Cliff Otis, giovane redattore alle dipendenze di una grande ditta pubblicitaria. Non vorrei certo avere a che fare con una concorrenza accanita come quella. Tom guardò nel bicchiere e non disse nulla. Forse potrei guadagnare 10.000 dollari all'anno, pensò. Se ci riuscissi, Betsy e io saremmo in grado di acquistare una casa migliore. Quando Tom discese dal treno quella sera a Westport, restò in piedi tra la folla, volgendosi a guardare verso l'angolo della stazione nel quale di solito Betsy lo aspettava. Betsy era lì. E involontariamente, scorgendola, lui affrettò il passo. Dopo quasi 12 anni di matrimonio, non si era ancora assuefatto alla fortuna di avere sposato una donna così carina. Anche coi capelli di un castano chiaro, alquanto arruffati come in quel momento, Betsy gli appariva meravigliosa. Il vestitino da casa di cotone, un po' spiegazzato, che indossava, poneva in risalto senza malizia la figura di lei. Esile alla vita ma piena, e benché avesse l'aria stanca, il suo sorriso era allegro e giovanile mentre lo salutava con la mano. Proprio perché lo sentiva con tanta sincerità, c'era sempre in Tom la tentazione di dirle «Come sei bella», quando la rivedeva dopo essere stato via tutto il giorno. Ma se ne guardava bene, avendo imparato da un pezzo che era forse l'unica donna al mondo alla quale non piacessero quei complimenti. Non continuare a dirmi che sono carina, gli aveva detto una volta con autentico tono di impazienza nella voce. Me lo sento ripetere da quando avevo 12 anni. Se vuoi farmi un complimento, dimmi qualcosa che non so. Dimmi che sono una meravigliosa massaia o che in me non c'è neppure una briciola di egoismo. Ora lui si affrettava verso di lei. Eila, disse, fa piacere tornare a casa. Com'è andata oggi? Non tanto bene, rispose Betsy in tono mesto. Preparati al colpo. Perché? Cos'è accaduto? Domandò lui e le diede un bacio leggero. Barbara la varicella e la lavatrice si è rotta. La varicella? Esclamò Tom. È una cosa grave? No, ma secondo il dottor Spock è molto contagiosa. Probabilmente se la prenderanno anche gli altri due. La povera Barbara si sente malissimo e credo che dovremmo comprare una lavatrice nuova. Salirono sulla loro vecchia Ford. Tornando a casa si fermarono all'emporio e Tom comperò per Barbara un agnellino di stoffa. Barbara aveva 6 anni e non voleva altro che agnellini. Quando giunsero in Gritty Avenue, la piccola casa parve loro più squallida che mai e Tom notò che il prato davanti all'ingresso aveva bisogno di essere falciato. Ginny, seguita dal fratellino Pete, gli corse incontro mentre lui apriva la porta. «Barbara la varicella e ce la prenderemo tutti quanti!» gridò estasiata. «Lo ha detto la mamma!» Lucy Hitchcock, la loro vicina rimasta coi bambini mentre Betsy era andata in macchina alla stazione, sedeva in salotto guardando uno spettacolo di burattini alla televisione. Si alzò per andarsene mentre Tom la ringraziava. Ginny vide il pacchetto che lui aveva in mano. «Cos'è quello?» domandò. «Un regalo per Barbara perché è ammalata». «E a me non hai portato niente?» «No, tu non ce l'hai ancora la varicella». «Non è giusto!» proclamò Ginny e incominciò a piagnucolare. Senza informarsi affatto, Pete si mise a piagnucolare a sua volta. «Barbara è ammalata», spiegò Tom. Le porti sempre regali a me, non porti mai niente, replicò Ginny. Questo non è vero, ribatté Tom. Niente televisione, disse Betsy. Bambini, se non la smettete immediatamente con queste sciocchezze, non vedrete la televisione per una settimana. Non è giusto, affermò Ginny. Questa è la tua ultima occasione, l'ammonì Betsy. Sta zitta. Non è giusto, mormorò Ginny. Benissimo, è deciso, dichiarò Betsy. Niente televisione per una settimana. Ginny e Pete strillarono più che mai, finché Betsy cedette, a condizioni che rimanessero entrambi tranquilli per il resto della serata. Malinconicamente, i bambini seguirono Tom su per le scale. Tom trovò Barbara a letto, con il faccino già tutto segnato dalla varicella. «Mi hai portato un regalo?» domandò la piccola con avidità. Lui le diede il pacco. «Un agnello!» esclamò lei felice quando lo ebbe aperto. «Un altro agnello!» «Beh, tanto io non lo volevo, un altro agnello», disse Ginny. «Gli agnelli sono stupidi». «Non sono stupidi! Zitti, non una parola di più!» ordinò Betsy, entrando nella stanza con un bicchiere d'acqua e la medicina per Barbara. Tom discese al piano terra e versò un martini per Betsy e per sé. Quando Betsy lo raggiunse, andarono a sedersi in cucina e si centellinarono la bibita grati mentre i bambini giocavano nella stanza di soggiorno e guardavano la televisione. Il linoleum in cucina incominciava a corrugarsi. In origine era stato quello che il costruttore della casa aveva descritto «allegro disegno e intreccio di vimini». Ma ormai era logoro e, accanto al lavandino, consumato al punto da lasciar trasparire il legno sottostante. «Dovremmo sostituire il linoleum», disse Betsy. «Potremmo applicarlo noi?» «Oggi ho sentito parlare di un posto», disse Tom. «Pubbliche relazioni. Alla United Broadcasting Corporation. Che stipendio offrono?» «Probabilmente molto più di quanto guadagno adesso». Ci fu un attimo di silenzio prima che lei domandasse: «Vuoi tentare?» «Potrei farlo». Betsy terminò il martini e tornò a riempirsi il bicchiere. «Non ho mai pensato che potessi occuparti di pubbliche relazioni», osservò seria. «Ti piacerebbe?»
1: «Mi piacerebbe lo stipendio».
3: Betsy sospirò. «Sarebbe meraviglioso potersene andare da questa casa», disse. La mattina dopo, Tom indossò il suo vestito migliore, un completo di flanella grigio, appena smacchiato e stirato. Andando in ufficio, si fermò alla Grand Central Station per comprare un fazzoletto bianco e farsi lucidare le scarpe. Poi, durante l'intervallo per il pranzo, si incamminò verso la United Broadcasting Corporation. Mentre attraversava la Rockefeller Plaza, pensò con un senso di scherno ai tempi in cui lui e Betsy si erano assicurati a vicenda che il denaro non aveva importanza. Se lo erano detto al momento di sposarsi, ripetendolo poi in lunghe lettere durante la guerra. «L'importante è trovare un genere di lavoro che ti piaccia davvero». «È un lavoro utile», gli aveva scritto Betsy. «Il denaro non conta». «All'inferno», pensò. «Il vero guaio è che fino a questo momento abbiamo illuso noi stessi. Tanto vale ammettere che vogliamo una casa più grande, una nuova automobile e viaggi in Florida durante l'inverno e una grossa assicurazione sulla vita. Andando al fondo della cosa, un uomo con 3 figli non ha il dannato diritto di dire che il denaro non conta». C'erano 18 ascensori nel vestibolo della United Broadcasting. Avevano tutti un colore rame e sembravano fatti di denaro. L'addetta ai visitatori nell'ufficio del personale era una ragazza di una bellezza da mozzare il fiato, con i capelli color denaro, una specie di rame dorato. «Sì?» disse. «Vorrei chiedere un impiego nel reparto delle relazioni pubbliche». «Se volete accomodarvi in sala d'aspetto, vi farò avere un colloquio», disse lei. La società seguiva la politica di concedere un colloquio a tutti gli aspiranti a un posto. Ogni anno circa 20.000 persone, quasi sempre assolutamente inadatte, chiedevano di essere assunte e respingerle troppo bruscamente veniva considerato non confacente alle buone relazioni pubbliche. Dietro la scrivania della ragazza si spalancava un'enorme sala d'aspetto. Un folto tappeto color rosso vino nascondeva il pavimento. E c'erano dozzine di grosse poltrone di cuoio occupate da individui che fumavano nervosamente. Alle pareti si allineavano enormi fotografie a colori delle più note stelle radiofoniche e televisive della società. Tutte persone giovanili, bellissime e dall'aria inesprimibilmente ricca, mentre sorridevano con benignità agli aspiranti impiegati. Tom scelse una poltrona situata sotto la fotografia di una bionda molto pettoruta. Aveva aspettato solo 20 minuti quando l'addetta ai visitatori venne a dirgli che sarebbe stato ricevuto da un certo signor Everett. L'ufficio del signor Everett era una celletta dalle pareti con mattonelle di vetro opaco, pari in grandezza a non più di 3 confessionali. In quanto a Everett, si trattava di un uomo pressappoco della stessa età di Tom. Anche lui indossava un abito di flanella grigia. L'uniforme del giorno, pensò Tom. Qualcuno doveva aver diramato un ordine. Mi dicono che vi interessa un impiego nel reparto delle pubbliche relazioni, osservò Everett. Desidero solo esplorare la situazione, rispose Tom. Ho già un buon posto alla Fondazione Schanenhauser, ma sono disposto a prendere in considerazione un cambiamento. Bastò un minuto a Everett per giudicare Tom come una possibilità. Gli consegnò un lungo modulo stampato da riempire e gli disse che avrebbe saputo qualcosa dalla United Broadcasting Corporation di lì a pochi giorni. Tom impiegò quasi un'ora per riempire tutte le pagine del modulo che, tra le altre cose, chiedeva un elenco delle malattie infantili avuti e i nomi dei paesi visitati. Quando ebbe terminato, lo consegnò alla ragazza dalla chioma oro rame e premette il pulsante di uno degli ascensori dorati per la discesa. 5 giorni dopo, Tom ricevette da Everett una lettera che lo informava di un colloquio predisposto per lui con il signor Gordon Walker nella stanza 3672 per il lunedì successivo alle 11. Nella lettera a Walker non veniva attribuito alcun titolo. Tom non sapeva se avrebbe avuto un colloquio puramente formale o se fosse stato preso in seria considerazione per l'impiego. Si domandò se avrebbe dovuto dire a Dick Haver, il direttore della Fondazione Schanenhauser, che stava cercando un altro posto. Il pericolo a non dirglielo stava nel fatto che la società radiofonica avrebbe potuto chiedere referenze in qualsiasi momento e Dick Haver non sarebbe stato certo lieto di sapere che Retz stava cercando di sistemarsi altrimenti a sua insaputa. Era importante per Tom conservarsi la buona disposizione di Dick, poiché la decisione della United Broadcasting sarebbe potuta dipendere dalle raccomandazioni del direttore della Schanenhauser. Dick avrebbe potuto mettergli i bastoni tra le ruote in 1.000 modi diversi senza che Tom ne sapesse nulla. Ricevendo una telefonata dalla società radiofonica, bastava che Dick dicesse: Tom Retz? Beh. Non saprei, non credo di voler dare informazioni in un senso o nell'altro sul signor Retz. È una persona simpatica, intendiamoci, una simpaticissima persona. Questo sono più che disposto a dirlo. D'altro canto, sarebbe stato imbarazzante a dire a Dick che stava cercando un altro impiego e poi non riuscire a trovarlo. Tom decise di non parlare con Dick fino al colloquio successivo. L'anticamera dell'ufficio di Walker era impressionante. Non appena la vide, Tom seppe di essere stato preso in seria considerazione per un posto e forse anche per un ottimo posto. Walker aveva 2 segretarie, una scelta per il suo aspetto, a quel che sembrava, l'altra per lavorare. Un tappeto giallo pallido copriva il pavimento e c'era una poltrona di cuoio giallo per i visitatori. In quanto a Walker, era relegato in un ufficio interno, separato dal resto della stanza da una parete divisoria di mattonelle di vetro opaco. La segretaria funzionale pregò Tom di aspettare. Regnava un assoluto silenzio. Nessuna delle due ragazze batteva a macchina e per quanto entrambe disponessero di due apparecchi telefonici sulle rispettive scrivanie, e di un apparecchio per le comunicazioni interne non si udivano né squilli né ronzii. Tutte e due le segretarie leggevano fogli battuti a macchina, contenuti in cartelle nere. Dopo che Tom ebbe aspettato per circa mezz'ora, la segretaria Carina, senza che vi fosse stato alcun segnale sonoro o luminoso, alzò improvvisamente gli occhi con vivacità e disse: «Il signor Walker può ricevervi ora. Aprite pure la porta ed entrate». Tom aprì la porta e vide un uomo grasso e pallido su una sedia imbottita, dallo schienale alto dietro una scrivania a forma di rene, sulla quale non si trovava altro che un tampone della carta assorbente e una penna. L'uomo era in maniche di camicia e doveva pesare sui 90 kg. Aveva la faccia bianca come pasta frolla. Non si alzò vedendo entrare Tom, ma sorrise. Fu un sorriso sorprendentemente cordiale e spontaneo, come se avesse riconosciuto un vecchio amico che non si sarebbe mai aspettato di vedere. «Thomas Rhett», disse, «sedete, state comodo, toglietevi pure la giacca». Tom lo ringraziò e, per quanto non facesse particolarmente caldo, si tolse la giacca. Non c'era alcun posto in cui metterla e così, accomodandosi sulla morbida sedia dinanzi alla scrivania di Walker, se la posò goffamente in grembo. «Ho letto la vostra domanda di impiego. Potreste essere adatto, mi sembra, per una nuova attività a cui stiamo pensando», disse Walker. «Desidero porvi solo alcune domande». Continuava a sorridere. A un tratto premette un pulsante sul bracciolo della sedia e lo schienale si abbassò, consentendogli di reclinarsi all'indietro come se si fosse trovato su una poltrona di un aereo. Tom ora poteva vedere soltanto il volto dietro il piano della scrivania. «Vogliate scusarmi», disse Walker, sempre sorridendo. «Il dottore dice che devo riposarmi il più possibile. Ed è questo il mio sistema».

0: Avete ascoltato un estratto da L'uomo dal vestito grigio di Sloan Wilson, Einaudi 2004, letto da Nadia Marin.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
5: Pisa, è il 1581. Il musicista Vincenzo Galilei iscrive suo figlio alla facoltà di medicina, ma il ragazzo, nel seminterrato della loro abitazione, passa le notti a costruire una bilancetta idrostatica. Da lì a pochi mesi avrebbe lasciato medicina per iscriversi alla facoltà di matematica e fisica. Era già in atto, in lui, l'importanza del mettere in dubbio. Lo scrittore Bertolt Brecht, ai primi del Novecento, darà voce al cuore di questo ragazzo, che confessa: «Io ho in mente che tutto sia cominciato dalle navi». Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraversando il mare. Sul nostro vecchio continente, allora, si sparse una voce: esistono nuovi continenti. E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua, e c'è una gran voglia di investigare le cause prima di tutto. Per quale ragione un sasso lasciato andare cade e gettato in alto sale? Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all'orecchio dai giovani le ultime scoperte. Molto è già stato trovato, ma quello che è ancora da trovare è di più. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Galileo Galilei. Per 18 anni fu a Padova come insegnante di matematica all'università. Sono gli anni in cui conosce una sensuale veneziana, Marina Gamba, da cui avrà tre figli, Virginia, Livia e Vincenzio. Non amava, durante le sue scappatelle con Marina, identificarsi nel professore universitario. Infatti, in quel periodo scriverà il poemetto Contro il portar la toga. Non sarà l'unico amore della sua vita, perché a 60 anni Galileo conosce poi Alessandra Bocchinieri, al matrimonio del figlio Vincenzio. Lei aveva 33 anni, un amore impossibile, platonico, e forse, a detta di Galileo, non poteva che essere così. Galileo

0: naturale. L'uomo si spostava dal centro del mondo, non tutto girava più attorno a lui. Ma il messaggio di Galileo il rivoluzionario non poteva essere accettato di buon grado, perché l'uomo sta bene nelle sue convinzioni e nelle sue tradizioni. Sembra tristemente portato ad adagiarsi in queste, perciò la novità spaventava, il diverso spaventava e tutto quello che avrebbe sconvolto l'apparente equilibrio del sistema. Galileo chiamava l'uomo del XVII secolo ad uscire dalla propria comfort zone. Era il 1600, ma questa faccenda dell'uomo reazionario, non pronto alla novità, alla flessibilità della storia, sembra un discorso valido ancora oggi. Così Galileo venne accusato dai gesuiti e condannato per eresia dal tribunale dell'Inquisizione. Prova a difendersi, pubblicando la sua apologia nelle Lettere Copernicane, che però aggravarono la sua situazione e portarono il Sant'Uffizio a giudicare eretiche le tesi copernicane che Galileo stava confermando. Eresia fu l'accusa. Una parola che in greco vuol dire scelta. E sì, Galileo era per quegli anni un eretico, ma questa non era una condanna. Aveva dubitato di una verità data per scontato, tramandata come assoluta. Aveva investigato le cose, con critica e consapevolezza, ma tutto quello che rompe la certezza che abbiamo delle cose, naturalmente spaventa. Galileo fu accusato per aver manifestato il coraggio della ricerca ed essere stato in questo straordinario, appunto al di là dell'ordinario imposto. Nel 1623 ottenne però l'appoggio di un papa, Urbano VIII. Comincia così a lavorare al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Una conversazione tra Filippo Salviati, che qui si fa portavoce del pensiero di Galileo e difensore del sistema copernicano, Simplicio, sostenitore del sistema tolemaico, e Francesco Sagredo, che resta neutro nel dialogo perché voleva formarsi un'opinione sulla questione. Il dialogo viene pubblicato nel 1632 con la pubblicazione Galileo e condotto a Roma, incarcerato e minacciato di tortura. Si apre il processo per eresia. È il 1633. Galileo è costretto alla biura. Con dolore profondo nega tutte le sue tesi davanti al tribunale dell'Inquisizione.
1: Roma, 22 giugno 1633. Io, Galileo, figlio di Vincenzo, fiorentino d'anni 70, inginocchiato avanti a voi, cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Dopo essermi stato intimato che dovessi lasciare la falsa opinione che sole sia centro del mondo e non si muova, terra non sia centro del mondo e si muova, dopo essermi stato ordinato di non parlare, difendere, insegnare né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, perché contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria, apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, di avere io creduto, sostenuto che sole sia centro del mondo e non si muove, terra non sia centro del mondo e si muove, volendo levare dalla mente vostra, eminenze, da quella di ogni cristiano, questo veemente sospetto. Io qui, con cuor sincero, fede non finta, abiuro, maledico, detesto suddetti errori e eresie, giuro che per l'avvenire non dirò mai più cosa per cui si possa avere di me simile sospizione. Ecco, io Galileo suddetto ho abiurato, giurato, promesso.
0: Dopo Dopo la biura, la sua condanna all'ergastolo viene mutata in residenza obbligata, prima

0: Siena, poi nella villa di Arcetri, sulle colline di Firenze, dove morirà nel 1642. La condanna verrà cancellata soltanto dopo 359 anni, 4 mesi e 9 giorni, da Giovanni Paolo II. Galileo abiura, ma attua lo stesso la sua rivoluzione, perché col suo processo il concetto di verità cambia. Galileo si è battuto contro il dogmatismo a favore della ricerca libera e indipendente, rifiutando ogni sorta di conformismo, ogni ipse dixit imposto. Il bolognese professore Andrea Battistini, morto nell'agosto di quest'anno, ha analizzato il rapporto tra parola e immagine nel Sidereus di Galileo. Così scrive: il potenziamento della vista umana, permesso dal cannocchiale, faceva di questo strumento il segno tangibile delle intraprendenti risorse dello spirito umano ad ampliare indefinitamente i propri orizzonti, che per merito suo potevano superare le colonne d'Ercole. Galileo lavora soprattutto con la vista, che definiva senso sopra tutti gli altri eminentissimo. E negli ultimi anni della sua vita stava proprio fisiologicamente perdendo la vista, come se la biura gli avesse chiuso gli occhi. Sebbene li stesse aprendo al mondo o a chi avrebbe a posteriori voluto cogliere il messaggio di questo sacrificio. Perciò Galileo viene ad augurarci di essere eretici, di mettere in discussione le cose, sviscerarle, studiarle, leggerle nel profondo, come suggerisce l'etimologia della parola intelligenza. Intus, legere. Leggere dentro, diventare critici nei confronti di noi stessi e di quello che ci circonda. Ne vale la pena del conoscersi e del conoscere. Lo scrittore ed ex giornalista Tiziano Terzani ha rilasciato un'intervista, chiarendo il suo punto di vista sulla sua ricerca della verità, oggi, negli anni 2000, lontano dalla massificazione della quotidianità cittadina.
1: A forza di cercare questa verità nei fatti, mi sono reso conto che i fatti me la nascondevano a volte e che c'era un livello di verità al di là dei fatti. C'era una cosa più vera di tutti i fatti che al giornalismo non interessava. Ed è così che ho cambiato la mia prospettiva. Allora non è che sono diventato matto. Cerco sempre quella verità. La cerco da altre parti. Non so se la trovo. Ma soltanto il cercarla in maniera diversa da come ho fatto prima mi dà una grande soddisfazione. Allora capisco che chi, come i miei vecchi colleghi, fanno le stesse cose di 30 anni fa, pensino che sono andato matto. Ma credimi, non sono andato matto. Non sono andato matto per niente. Ho preso un'altra strada, voglio vedere cosa c'è sui sentieri. Ho lasciato l'autostrada. Non mi interessano più gli autogrill e camminare a 200 all'ora. Voglio andare più piano e su altre strade, che forse conducono altrove, o forse conducono da nessuna parte, ma almeno ho provato.
0: Nel suo cammino di ricerca utopica della verità, Galileo scrisse anche delle poesie, tra cui un sonetto intitolato L'Enigma, che leggiamo in una versione rivisitata nella lingua. Un mostro sono io, più strano e più deforme che l'arpia, la sirena o la chimera. Né in terra, in aria, in acqua è alcuna fiera che abbia di membra così varie forme. Parte a parte non ho che sia conforme, più che s'una sia bianca e l'altra nera. Spesso di cacciatori dietro ho una schiera che dei miei piedi va rintracciando l'orme. Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno, che se dall'ombre al chiaro lume passo, subito l'alma da me se infugge, come se infugge il sogno all'apparir del giorno, e le mie membra disunite lasso, e l'esser perdo con la vita, e perdo il nome. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B, e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, Cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Opicina, 16 novembre 1992. Sei partita da 2 mesi, e da 2 mesi, a parte una cartolina nella quale mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina, in giardino, mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora, solitaria e arrogante sul resto della vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l'abbiamo piantata? Avevi 10 anni e da poco avevi letto Il Piccolo Principe. Te l'avevo regalato io come premio per la tua promozione. Eri rimasta incantata dalla storia. Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe. Non ti piacevano invece il baobab, il serpente, l'aviatore, né tutti gli uomini vuoti e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così una mattina, mentre facevamo colazione, hai detto: «Voglio una rosa». Davanti alla mia obiezione, che ne avevamo già tante, hai risposto: «Ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare grande». Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la furbizia dei bambini, avevi messo il desiderio semplice davanti a quello quasi impossibile. Come potevo negarti la volpe dopo che ti avevo concesso la rosa? Su questo punto abbiamo discusso a lungo. Alla fine ci siamo messe d'accordo per un cane. La notte, prima di andare a prenderlo, non hai chiuso occhio. Ogni mezz'ora bussavi alla mia porta e dicevi: «Non riesco a dormire». La mattina, alle 7, avevi già fatto colazione. Ti eri vestita e lavata. Con il cappotto addosso mi aspettavi seduta in poltrona. Alle 8:30 eravamo davanti all'ingresso del canile. Era ancora chiuso. Tu, guardando tra le grate, dicevi: «Come saprò qual è proprio il mio?». C'era una grande ansia nella tua voce. Io ti rassicuravo. «Non preoccuparti», dicevo. «Ricorda come il piccolo principe ha addomesticato la volpe». Siamo tornate al canile per 3 giorni di seguito. C'erano più di 200 cani là dentro e tu volevi vederli tutti. Ti fermavi davanti a ogni gabbia. Stavi lì immobile e assorta in un'apparente indifferenza. I cani intanto si buttavano tutti contro la rete. Abbaiavano, facevano salti. Con le zampe cercavano di divellere le maglie. Assieme a noi c'era la detta del canile. Credendoti una ragazzina come tutte le altre, per invogliarti ti mostrava gli esemplari più belli. «Guarda quel cocker», ti diceva, oppure «Che te ne pare di quell'essi?». Per tutta risposta emettevi una specie di grugnito e procedevi senza ascoltarla. Buck l'abbiamo incontrato al 3° giorno di quella via Crucis. Stava in uno dei box sul retro, quelli dove venivano alleggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivate davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto, senza neanche alzare la testa. «Quello!» hai esclamato tu, indicandolo con un dito. «Voglio quel cane lì!» Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo. Già, perché Buck era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo. La testa da lupo, le orecchie morbide e basse da cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero e focato di un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Bacca adesso è qui al mio fianco, mentre scrivo. Ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi e sugli occhi, da qualche tempo, gli si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere più infelice e brutto. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni di incomprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ci sono intorno a me sono i ricordi di te bambina, cucciolo vulnerabile e smarrito. È a lei che scrivo, non alla persona difesa e arrogante degli ultimi tempi. Me l'ha suggerito la rosa. Stamattina, quando le sono passata accanto, mi ha detto: prendi della carta e scrivile una lettera. So che tra i nostri patti, al momento della tua partenza, c'era quello che non ci saremmo sentite. E a malincuore lo rispetto. Queste righe non prenderanno mai il volo per raggiungerti in America, se non ci sarò più io al tuo ritorno. Ci saranno loro qui ad aspettarti. Perché dico così? Perché meno di un mese fa, per la prima volta nella mia vita, sono stata male in modo grave. Così adesso so che tra tutte le cose possibili c'è anche questa. Tra 6 o 7 mesi potrei non essere più qui ad aprirti la porta, ad abbracciarti. Un'amica tempo fa mi diceva che nelle persone che non hanno mai sofferto di niente, la malattia, quando viene, si manifesta in modo immediato e violento. A me è successo proprio così. Una mattina, mentre stavo innaffiando la rosa, qualcuno all'improvviso ha spento la luce. Se la moglie del signor Razman non mi avesse visto attraverso la recinzione che divide i nostri giardini, quasi di sicuro a quest'ora saresti orfana. Orfana, si dice così quando muore una nonna. Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione. Lungo la strada si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti due baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti mi sono resa conto che si trattava di due tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre due persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Razman con la moglie. È ancora viva, mi ha detto, grazie al suo cane che abbaiava come un pazzo. Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. Dato che non ha parenti che possano provvedere e decidere per lei, ha detto, le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero. Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di due o tre pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa perché. Subito ha aggiunto: non si immagini il vecchio ospizio, adesso è tutto diverso. Ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare. Dottore, gli ho detto io allora, conosce gli esquimesi? Certo che li conosco, ha risposto alzandosi. Ecco, vede, io voglio morire come loro. E visto che sembrava non capire, ho aggiunto, preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto, in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta, sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così. Ha detto prima di scomparire, ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo in cui dichiaravo che se per caso fossi morta, la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnato a una giovane infermiera con la testa piccola e 2 enormi orecchini d'oro. E poi, con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica, mi sono avviata alla fermata del taxi. Appena Buck mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo. Poi, per ribadire la sua felicità, ha devastato abbaiando 2 o 3 aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino con il naso sporco di terra, gli ho detto: Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme. E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente, la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano, soprattutto, è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata un fiocchetto rosa sul polso, così ogni volta che devo prendere una cosa mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona, non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo, anche solo per un istante, si è già perduti. In ogni caso, visto la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter. E lei è passata ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevato con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona davanti a me, il vuoto e intorno il silenzio, mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto. Sono sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, tu avresti interrotto il tuo soggiorno in America e ti saresti precipitata qui. E poi? Poi magari io sarei vissuto ancora per 3, 4 anni, magari in sedia a rotelle, magari stupidita, e tu per dovere mi avresti assistito. Dovresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione si sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza, perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. Cosa ti sarebbe successo, mi chiedevo, se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Buck festanti, avessi trovato la casa vuota, disabitata da tempo? Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avesse raggiunto qua giù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato a una specie di tradimento, a un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle quello che non le avevi ancora detto. I giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi, questa mattina, il suggerimento della rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così eccomi qua, in cucina, con con un tuo vecchio quaderno davanti a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio, piuttosto qualcosa che ti segua negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicina. Non temere, non voglio pontificare né rattristarti, soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per aver a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi, vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta. È più buona di una mamma mamma. E vantaggi per me, perché invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel flusso della vita. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto. La colpa non era né mia né tua, ma soltanto delle leggi di natura. L'infanzia e la vecchiaia si assomigliano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi, non si è ancora o non si è più partecipi della vita attiva e questo permette di vivere con una sensibilità senza schemi, aperta. È durante l'adolescenza che comincia a formarsi intorno al nostro corpo un'invisibile corazza. Si forma durante l'adolescenza e continua a ispessirsi per tutta l'età adulta. Il processo della sua crescita somiglia un po' a quello delle perle. Più grande e profonda è la ferita, più è forte la corazza che si sviluppa intorno. Poi però, con il passare del tempo, come un vestito portato troppo a lungo, nei punti di maggiore uso inizia a logorarsi. Ad un tratto, per un movimento brusco, si strappa. In principio non ti accorgi di niente. Sei convinta che la corazza ti avvolga ancora interamente finché un giorno, all'improvviso, davanti a una cosa stupida, senza sapere perché, ti ritrovi a piangere come un bambino. Così, quando dico che tra me e te è insorto un divario naturale, intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza ha cominciato a formarsi, la mia era già a brandelli. Tu non sopportavi le mie lacrime, ed io non sopportavo la tua improvvisa durezza. Sebbene fossi preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza, una volta avvenuto il cambiamento mi è stato molto difficile sopportarlo. All'improvviso c'era una persona nuova davanti a me e questa persona non sapevo più come prenderla. Da sera nel letto, al momento di raccogliere i pensieri, ero felice di quanto ti stava succedendo. Mi dicevo, chi passa l'adolescenza indenne non diventerà mai una persona davvero grande. Alla mattina però, quando mi sbattevi la prima porta in faccia, che depressione, che voglia di piangere. L'energia necessaria per tenerti testa non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Semmai arriverai a 80 anni, capirai che a quest'età ci si sente come foglie alla fine di settembre. La luce del giorno dura meno e l'albero piano piano comincia a richiamare a sé le sostanze nutritive. Azoto, clorofilla e proteine vengono risucchiate dal tronco e con loro se ne va anche il verde, l'elasticità. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra, cadono le foglie vicine, le guardi cadere, vivi nel terrore che si levi il vento. Per me il vento eri tu, la vitalità litigiosa della tua adolescenza. Te ne sei mai resa conto, tesoro? Abbiamo vissuto sullo stesso albero, ma in stagioni così diverse. Mi viene in mente il giorno della partenza. Come eravamo nervose, eh? Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto. E ad ogni cosa che ti ricordavo di prendere, mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto. Sulla porta, quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula, abbi cura di te. Senza neanche voltarti, mi hai salutata dicendo abbi cura di Bach e della rosa. Sul momento, sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, Quando, non riuscendo a prendere sonno, mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Bach e la rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto, la parte felice di te. E mi sono anche resa conto che nella secchezza di quell'ordine non c'era insensibilità, ma la tensione estrema di una persona pronta a piangere. È la corazza di cui parlavo prima. Tu ce l'hai ancora così stretta che quasi non respiri. Ti ricordi cosa ti dicevo negli ultimi tempi? Le lacrime che non escono si depositano sul cuore. Con il tempo lo incrostano e lo paralizzano, come il calcare incrosta e paralizza gli ingranaggi della lavatrice. Lo so, i miei esempi tratti dall'universo della cucina, invece di farti ridere, ti fanno sbuffare. Rassegnati, ognuno trae ispirazione dal mondo che conosce meglio. Ora devo lasciarti. Bach sospira e mi guarda con occhi imploranti. Anche in lui si manifesta la regolarità della natura. In tutte le stagioni conosce l'ora della pappa con la precisione di un orologio svizzero.
1: Il racconto.
3: Mal d'Africa da Tam Tam di Luciana Lain e Francesco Calloni. Non state a credere a chi vi parla di Mal d'Africa e vi dice di aver avuto nostalgia tornando a casa dal continente nero. Io mi trovo qui in Africa da un mese e sono pronta a ritornare a casa. Per cominciare, sono senza valigia. Me l'hanno persa all'aeroporto il primo giorno. E pensare che mi preoccupavo. Come farò per un mese intero con una sola valigia piccolina? Invece, la sera dell'arrivo, a mezzanotte in piena Ouagadougou, mi sento dire che la mia valigia è andata persa. Probabilmente ha proseguito per il Togo, ma stia tranquilla, domani tornerà. Il giorno dopo, la valigia non c'è. Ma ho giurato che non voglio lamentarmi. Sono o non sono un'eccellente viaggiatrice? Dopotutto, il vestitone invernale e i due triangoli di biancheria che indosso bastano e avanzano. Me li lavo ogni sera e li ritrovo asciutti la mattina a cavallo del letto. Perché stendo sul letto? Domandate. Ma perché non ho la sedia nella stanza? Nelle missioni le comodità sono poche. Un letto, un lavandino, tutto qui. Dopo 8 giorni mi sento un'eroina. Che altro possono togliermi? Mi dico. Sono una donna che si adatta a tutto. Poi si parte per visitare il deserto e fra i cammelli e i dromedari scopro che nella stanza dove dormo non solo mancano sedili e serrature, ma non c'è nemmeno il lenzuolo sopra. Così devo dormire col vestito. A cosa serve poi un lenzuolo sopra? Mi compiaccio di me stessa la mattina. Dal rubinetto esce un filo d'acqua invisibile, fiacco, debolissimo. Ma con un quarto d'ora di pazienza riesco a riempirmi il palmo di una mano. Quanto basta per risciacquarmi i denti e per farmi venire la diarrea. Così imparo ad inghiottire le pastiglie per curarmi il disturbo senza acqua. Non voglio dare ai miei compagni di viaggio la soddisfazione di mostrarmi donnicciola. Come un grillo salto giù dalla jeep che mi massacra il fondo della schiena su piste inesistenti nel deserto. Guai a chi dice che la sabbia non è dura. Ma sono donna ed ho dei privilegi. Chi monta in gobba ad un dromedario ostile? Chi si avventura su un ponte di liane sfilacciato e pieno di voragini che dondola su un fiume gorgogliante? Chi abbraccia scimmie, stringe mani allebrosi, guada fiumi, si arrampica su palme, schiaccia serpenti, guida sulle piste, mangia e beve dall'unico cucchiaio di un'intera tribù di Tuareg. Chi è la sola che non può scendere un attimo quando tutti si fermano nel bosco per fare acqua? Non per lamentarmi, ma essere donna è una bella seccatura. Ogni tanto ripenso ai vestitini che avevo messo in quella vagabonda di valigia. Ma a che mi servono? Ho comprato un bubù, un camicione lungo lungo e largo largo come quelli che si mettono anche gli arabi. Così è da un mese che sto in camicia e ciabatte, esattamente come se fossi all'ospedale. Del resto mi consolo. Al mio paese i miei vicini sono imbacuccati a spalar neve ed io sono qui, beata, con 39 gradi all'ombra e solo il 90% di umidità. Che cos'è sto mal d'Africa? Mi chiedo. Beh, certo, un po' di nostalgia l'avrò. Ad esempio delle donnone imponenti che portano in giro certi corpi poderosi con gioia e con orgoglio. E di quelle bananine meravigliose, dolci, sempre pronte, e di quei mercati pieni di gente variopinta, e di quegli odori, beh, quelli credo che li vorrò scordare. Certo, un po' di mal d'Africa ti viene, se pensi che qui la tua pelle è un passaporto. Sei bianco, e non passi inosservato, e per quanto democratico tu sia, a poco ai privilegi ti ci abitui e ne approfitti. Come, per esempio, quando scopri che a questa latitudine puoi anche metterti le dita nel naso e rimanere una persona rispettabile. E quando scopri che il tempo non esiste per gli africani, perché non è denaro. Domani, oggi, ma che importa, infine? Questa sera mi son venuti a dire che la valigia è stata ritrovata. Adesso, quasi quasi mi dispiace. Domani torno a casa e son sicura che tutto quel lusso mi farà impressione. La prima notte dormirò nel box per riabituarmi al superfluo piano piano. Com'è l'Africa? Mi chiederanno in molti. Bella, dirò, ma non ho visto il Togo. La mia valigia sì, chiedilo a lei.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Vamos lá, galera!

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Mental training. Per addestrare il corpo, alleniamo prima la mente. L'approccio psicologico è fondamentale per ottenere veri risultati. Dalla redazione. Sono molti in Italia gli appassionati di qualche sport o hobby che decidono di dare un seguito competitivo a questa loro passione. Corsa, ciclismo, scacchi, calcetto, arrampicata, padel, rafting, ginnastica, nuoto, pattinaggio, bocce e perfino burraco. Le attività a cui si può dedicare in maniera assidua e con costanza semiprofessionale sono infinite e rispondono a una miriade di interessi. Ma in tutti i casi, che si tratti di sport amatoriale o agonistico, di attività che richiedano sforzo prevalentemente fisico o mentale, che si competa in gare ufficiali o solo con i propri amici per stabilire chi deve offrire l'aperitivo o la cena, se si vogliono davvero raggiungere i propri obiettivi, il principio non cambia. Per ottenere risultati concreti occorre partire dall'allenamento mentale. Mettiamo a punto una strategia. La chiave fondamentale per avere un ritorno concreto dall'impegno che si investe in tali attività consiste nell'approccio psicologico. Spesso occorre infatti saper gestire le emozioni, l'ansia e saper avere concentrazione, delineando degli obiettivi non vaghi, non troppo facili e tangibilmente raggiungibili. Il tutto può essere realizzato con una strategia e un percorso ben delineati, come spiega Michele Surian, professore di scienze motorie e sportive, diplomato ISEF e laureato in scienze motorie con master universitario in psicologia dello sport, ex atleta e maestro di kickboxing, con il suo attivo diversi allievi diventati campioni del mondo, che nel suo libro Mental Training per Sportivi, Strategie e Abilità Mentali per la Performance Atletica ha messo a punto un modello, chiamato SMARTLA, per definire le tipologie di obiettivi concreti apportati di ogni singola persona. Obiettivo: la crescita globale dell'atleta. L'allenamento, puntualizza Surian, non riguarda solo il corpo. Le stesse leggi che regolano lo sviluppo delle capacità fisiche valgono anche per le abilità mentali. Se queste possono essere apprese e potenziate, allora rispondono ai principi fondamentali dell'allenamento: ripetizione, carichi progressivi e pratica di qualità. L'obiettivo è la crescita globale dell'atleta, considerato come un sistema integrato in cui dimensioni fisiche, psichiche, tecniche e tattiche si influenzano a vicenda. Un lavoro mirato sulla mente, pur agendo soprattutto sul sistema nervoso, produce effetti positivi anche sulla tecnica, sulla strategia e perfino sulla resa fisica. Concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. Traguardi possibili. Parlare di abilità mentali significa riconoscere che non si tratta di doti innate, ma di competenze allenabili, proprio come quelle motorie. Nessuno nasce sapendo eseguire un gesto sportivo complesso. Ogni tecnica si costruisce attraverso l'apprendimento, sostiene il professor Surian, e lo stesso vale per concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. L'apprendimento ha delle specifiche fasi. L'apprendimento procede per fasi. Prima la comprensione del compito, poi la ripetizione che porta consapevolezza e correzione degli errori, fino all'automatizzazione. È il percorso che trasforma un gesto incerto in un'azione fluida e adattabile a situazioni diverse. Le abilità mentali seguono lo stesso schema. Allenare la mente significa chiarire l'obiettivo, conoscere le tecniche, esercitarsi con continuità e attraversare un processo di prove ed errori. Solo la pratica ripetuta permette di trasformare queste competenze in automatismi affidabili e pronti, eventualmente anche a emergere in gara, Dal punto di vista metodologico, il mental training non è diverso dall'allenamento motorio. Richiede gradualità, tempo e adattamento individuale. Occorre pazienza e continuità, i risultati non sono immediati. L'errore più comune è aspettarsi i risultati immediati. Una tecnica mentale appena appresa non è automaticamente utilizzabile. Va interiorizzata, personalizzata e sperimentata in contesti diversi. Personalizzata e sperimentata in contesti diversi e, come ogni abilità sportiva, ha bisogno di consolidamento. Allenare la mente, quindi, non è una scorciatoia, ma un processo continuo. Pratica, tempo e integrazione tra mente e corpo sono le vere basi della prestazione. Cos'è il goal setting? Il goal setting è la capacità di stabilire e perseguire obiettivi chiari, specifici e verificabili. Non riguarda solo lo sport, ma anche lo studio e la vita professionale. Formulare obiettivi significa dare una direzione alle proprie azioni, permette di programmare il lavoro, valutare i progressi e mantenere alta la propria motivazione. Gli obiettivi sono la base di qualsiasi progetto e rendono possibile il monitoraggio continuo dei risultati. Obiettivi specifici funzionano meglio di obiettivi vaghi. È più efficace pianificare mete a medio e lungo termine, suddivise in tappe a breve termine e integrare obiettivi di risultato, di prestazione e di processo. Inoltre, gli obiettivi vanno continuamente aggiornati. Una volta raggiunti, vanno riformulati per sostenere la crescita. L'importanza della struttura. Gli obiettivi funzionano come una mappa. Senza una destinazione chiara è difficile orientare gli sforzi. La loro presenza rende visibili i progressi e alimenta la motivazione. Il raggiungimento di piccoli traguardi costruisce fiducia nelle proprie capacità e rafforza il senso di autoefficacia. Ogni successo crea un circolo virtuoso, aumenta la sicurezza personale e spinge a cercare sfide nuove e più ambiziose. Tuttavia, obiettivi troppo facili non stimolano l'impegno, mentre obiettivi irraggiungibili generano ansia e frustrazione. Devono quindi rappresentare una sfida realistica e proporzionata alle proprie possibilità. L'approccio vincente. Un obiettivo efficace segue il modello SMART, che descrive le caratteristiche necessarie per renderlo funzionale. S. Specifico e semplice. L'obiettivo deve essere chiaro, concreto, non generico. Deve indicare cosa cambierà, come, dove e quando. Più è semplice da comprendere, più è facile ricordarlo e mantenerlo presente. M. Misurabile e significativo. Deve esistere un criterio oggettivo per stabilire se è stato raggiunto. Inoltre deve avere valore personale. Un obiettivo privo di significato non motiva affatto. A. Accessibile e orientato all'azione. Deve essere raggiungibile, ma sfidante. Gli obiettivi devono tradursi in comportamenti concreti, abitudini e azioni quotidiane. R. Realistico e rilevante. Deve essere compatibile con la realtà personale e le proprie priorità. Un obiettivo irrealistico porta solo frustrazione. T. Temporalmente definito. Deve avere scadenze precise. Gli obiettivi a lungo termine vanno suddivisi in tappe intermedie, come una scalata fatta di passi successivi. E. Emozionante ed ecologico. L'obiettivo deve suscitare entusiasmo e motivazione ed essere scelto in prima persona. Allo stesso tempo deve rispettare l'equilibrio personale, i valori e le relazioni. Non deve compromettere salute, ambiente sociale o qualità della vita. R. Registrato e rivedibile. L'obiettivo va scritto. Rende concreto l'impegno preso. Deve anche poter essere adattato se le condizioni cambiano e senza essere abbandonato ma migliorato. Fonte di realizzazione personale. Il goal setting non serve solo a ottenere risultati, ma a favorire sviluppo personale. Gli obiettivi devono essere coerenti con i propri valori e contribuire a rendere la persona più consapevole e capace, migliorandone la qualità della vita e la capacità di relazione con gli altri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva al Lario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello Sull'Ario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di 2 millenni, quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune aree pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'XI secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi, e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo, in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il Giudizio Universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, Sarà femmina? A cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa. Cibi salati se si desidera un fiocco azzurro. Posizione del missionario per avere una femmina. Sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità, e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure, nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta. E una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili e una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001. O nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976. Quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente. Situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti,
5: Il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Jonker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Jonker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Jonker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Jonker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Jonker è poi quella di collegare i due corpi del castello, con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni. Forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali. Il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento,

Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra, nelle tre stanze dedicate all'arciduca: stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta: stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'estremo oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco, l'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta in attesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859. Il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, il castello di Miramare domina il Golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella Marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovic sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano,

0: Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In. Quando l'olfatto è troppo. Di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea, un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti, che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Seconda puntata.

Dante non deve essere stato uno che parlava molto di sé, o che quantomeno ci tenesse che noi, a distanza di 7 secoli, andassimo a curiosare nelle pieghe della sua vicenda terrena. Nasce a Firenze, città verso la quale nutrirà per tutta la vita un rapporto di amore-odio, in conformità al suo carattere che non ammetteva mezze misure. Ed ebbe purtroppo la sventura di vivere in un periodo molto travagliato, durante il quale i suoi entusiasmi, pochi, e le sue recriminazioni, molte, trovarono terreno fertilissimo. Lo sappiamo per certo dal 23° canto dell'Inferno. Io fui nato e cresciuto ovra il bel fiume d'Arno alla gran villa, e son col corpo che ho sempre avuto. Non solo è nato nella città di Firenze, ma vi è anche cresciuto. Lo afferma anche nel convivio, allorché parla del dolce seno di Firenze, nel quale nato e nudrito fui fino al colmo della vita mia. E ancora in Paradiso 25 nomina Firenze come il bello ovile, ov'io dormì agnello.

0: nasce nel 1265. Ce lo suggerisce Dante stesso quando inizia il suo cammino di redenzione e lo pone proprio nel mezzo del cammin di nostra vita. Ora, le previsioni di vita avevano un limite ideale che portava ai 70 anni, secondo il Salmo 90, versetto 10. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni. Quindi si giunge al 1265. Ma abbiamo anche una fonte diversa, e questa volta è il buon Boccaccio, il quale, in quel suo modo molto fiorito, scrive: «Nacque questo singolare splendore italico nella nostra città negli anni della salutifera incarnazione del re dell'universo, 1265». La citazione è dal Trattatello in Laude di Dante. Boccaccio però lo sa per sentito dire. La sua fonte è un tale Ser Piero di Ravenna, che è stato vicino a Dante durante la malattia che lo portò alla morte e al quale Dante avrebbe confidato di avere compiuto 56 anni a maggio. Muore a settembre 1321 e quindi si torna al 1265. Sappiamo allora che era di maggio, ma non abbiamo un giorno preciso. Abbiamo nozione del periodo da alcuni versi del Paradiso, nel canto 22, 112-118, dove dice: «O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno. Con voi nasceva e s'ascondeva vosco quelli che è padre d'ogni mortal vita, quando io sentì di prima l'aere tosco». Ora, era credenza che i gemelli avessero un benefico influsso sugli uomini, predisponendoli alla scienza e alla poesia. Dante, nato mentre il sole era in questa costellazione, si rivolge loro con commossa riconoscenza e attribuisce loro tutto il merito del suo ingegno, un'attenuazione modesta di un'affermazione che altrimenti sarebbe parsa vanitosa. Allora nacque Dante. Ma vi pare che potesse dire semplicemente «nacqui»? No. Ricorda il primo momento in cui respirò l'aria della Toscana. C'è una malinconia commossa. Forse furono scritti negli ultimi anni di vita questi canti e propongono momenti di affetto per Firenze, dalla quale è lontano da sempre e per sempre. Ma torniamo a noi. Non abbiamo alcun documento intorno alla data di nascita di Dante, ma poiché nel 1265 il sole stette nella costellazione dei Gemelli dal 14 maggio al 13 giugno, ci dobbiamo accontentare di sapere che nacque entro questo periodo. Fu battezzato nel «Mio bel San Giovanni», dirà dall'esilio. Il nome che gli fu dato era Durante, un nome allora non comunissimo ma ben rappresentato nel territorio toscano. Divenne ben presto Dante, grazie al vezzo tipico dei fiorentini di abbreviare i nomi troppo lunghi. Non mancano gli esempi. Gli Ulivieri, per esempio, diventano i Vieri. Raneri sarà Neri. Buonaccorso diventa Corso e via così. Il poeta, in tutta la sua opera, si autodefinisce e si fa chiamare Dante, così come noi lo abbiamo sempre conosciuto. Magari su altri dettagli della vita di Dante parleremo in seguito, leggendo insieme le due opere prese in considerazione. Vale la pena qui di ricordare altre composizioni che ci sono pervenute, come per esempio Il fiore e Detto d'amore, 232 sonetti per il primo e 480 settenari per il secondo. Ambedue queste opere sono incentrate sul Roman de la Rose, un poema allegorico in lingua francese d'Oïl, sul tema della donna amata da conquistare, cioè la rosa, e sull'amore, Venere, pubblicato verso il 1280. Un romanzo che ebbe un successo strepitoso e fu variamente tradotto. Abbiamo poi le rime, un complesso di poesie di vario genere raccolte in un unico volume da vari curatori e critici. Il loro contenuto non è omogeneo e comprende versi composti dall'età giovanile fino alla maturità. Quindi sono una testimonianza precisa del percorso poetico di Dante. Da qui provengono molte poesie della Vita Nuova. La Vita Nuova è un'altra opera, ma di questa parleremo più diffusamente. Il Convivio invece è la prima opera dell'esilio ed è l'opera di Dante più ambiziosa, commedia a parte. Scrivendo nella lingua materna, egli si propone di stendere, oltre al proemio, 14 libri, che cogliendo l'occasione dall'autocommento ad altrettante canzoni, come sperimentato nella Vita Nuova, dovrebbero racchiudere una vera e propria summa dello scibile, dispensata a chi, a causa delle specializzazioni linguistiche e sociali, è escluso dal sapere. Il Convivio si presenta come il segno più vistoso della liberalità di cui il sapiente è capace, pur nella penuria della dolorosa povertade. Il pane degli angeli, cioè la sapienza, che somministra, è dunque il sapere fino alle sue alte vette, là dove si scontra con i limiti della ragione umana, di fronte alle difficoltà supreme della scienza speculativa. Ma poiché la destinazione prima di questo insegnamento è la vita attiva, la pratica in cui l'uomo è immerso per la conduzione della famiglia e della cosa pubblica, il trattato lascia da parte i temi più alti della metafisica e procede allora alla spiegazione delle virtù morali, fondamento dell'etica, che inizia a presentare e definire partendo dalla problematica definizione del concetto di nobiltà, tanto pressante in quegli anni. È questa l'occasione per toccare il problema della sistemazione etica e politica dell'umanità, affidata all'imperatore dei Romani, allo stesso modo per cui la scienza è consegnata al filosofo, cioè ad Aristotele. Quasi contemporaneamente scrive il De Vulgari Eloquentia, del quale mi riprometto di trattare più avanti. Il De Monarchia invece è un'opera composta in occasione della discesa in Italia dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo tra il 1310 e il 1313. Si compone di 3 libri ed è la summa del pensiero politico dantesco. Le opere maggiori si concludono con la commedia, sulla quale preferisco sorvolare, altrimenti ci ritroviamo più vecchi. Le epistole, anche queste, sono opera dell'esilio e hanno un altissimo profilo politico, almeno secondo la visione che ne aveva Dante. La più interessante per noi è l'ultima, la 13ª, indirizzata a Can Grande della Scala, al quale peraltro dedica il Paradiso. Ma è importante perché dà delle indicazioni fondamentali per una corretta lettura della commedia. Ancora compone delle egloghe, che sono due composizioni di carattere bucolico, con le quali accetta la sfida di un dotto bolognese per dimostrare di saper scrivere buona poesia anche in latino. E ancora una Questio de Aqua et Terra, che è il frutto di una disputa avvenuta a Verona con altri dotti sul sistema tolemaico, che Dante aveva fatto suo pur attraverso la lettura aristotelico-scolastica. Vediamo così che Dante scrive indifferentemente in latino e in volgare, affrontando tutti i temi del sapere medievale, una cultura della quale era profondamente intriso e per il suo tempo esimio rappresentante. Abbiamo allora visto in modo che più riassuntivo di così non si può qualche momento della vita di Dante e delle sue opere, ma ci torneremo sopra in altri momenti. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Avete ascoltato la seconda puntata del commento alla Vita Nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli: «Dormite?» I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano: «Sì, papà, dormiamo!» «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!» Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva fiutando l'aria, «brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e, profondissimamente muto, fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra s'avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, Tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante. Questo vecchio muto che, la prima notte del 1900, era stato il solo a non ridere. I tedeschi, durante la ritirata, occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra, naturalmente, che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse: «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiono tutti. Viva solo Hitler!» Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo. Si piantò sull'attenti, salutò e uscì. Scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa. E, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento. E si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi. Cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che egli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo. Saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180, 300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» Il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
4: Il racconto.
6: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità», rispose la donna scuotendo la testa, «ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo». Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire, moh, invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro». Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buonanima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano a un capolinea lungo il fiume e poco più in là il ponte con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buonanima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano». «Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono. intervenne la lattivendola. Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede qui, disse un'altra. Proprio come il mio ciccio, rispose la vecchia riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete. Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera, con la gente che circola oggigiorno?» «Io?» rise la lattivendola. «Per me possono venire tutti i ladri di questo mondo». E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno io, proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto ciccio con una sua maledetta moto? Dico, ciccio! Che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta. Nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza. Rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo marito e cane sono la stessa cosa, fece un passo indietro la vecchia abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito. E finché la buonanima fu viva non era così, lo è diventato dopo ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buonanima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio. Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria e lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. «Meno male che c'è lei a questo punto», sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. «Col freddo che fa? Funziona la stufa? Posso?» L'edicolante le socchiuse l'entrata, donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. «Che tempo!» dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. «Perché vede?» spiegò come sempre la vecchia. «Lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. e adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi. Lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi: così mi tratti? Ma come fare? Mica posso lasciare l'edicola solo per curare lei. Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi, mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli. Nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via. Cresciuti e scappati. È tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no. Lei sta lì. Sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh, capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida. Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con pardon. E allora? Lo faremmo per la compagnia. Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi, io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione? La mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto, per piacere, perché quella in cima ha la polvere, col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio? Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Da bravo, Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi la spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. E io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. «Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto?» Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. «Tu? Tu? Oh santo cielo!» Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza usare un gesto con le mani sospese. «Ma sì, ho capito», cominciò a piangere. «Ti chiedo scusa, sei proprio come lui. Non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai. È che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
4: Avete ascoltato il racconto?

0: Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49 e 60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando vede Dante nel Purgatorio, gli riconosce il merito di aver iniziato una nuova forma di poesia, definendola dolce stil novo. La novità è costituita dal tema principale, l'amore spirituale per la donna che conduce l'uomo ad avvicinarsi a Dio. La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stil novisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil novo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil novo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei guelfi neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli poco dopo morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil novo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Genitori in tilt? Accettate di non essere perfetti e ritroverete la rotta giusta. Di Matteo Martinasso. Essere genitori è un viaggio straordinario, ma anche pieno di ostacoli. Nel nuovo libro Una bussola per genitori imperfetti, Vallardi, la psicologa e psicoterapeuta Francesca Cardini cerca di offrire a chi ha figli strumenti utili per affrontare questo compito. Non esiste un manuale per essere genitori perfetti, ma ci sono buone abitudini per prenderci cura della nostra imperfezione, spiega l'esperta. A diventare genitori non è solo una questione di prendersi cura dei figli, ma anche di confrontarsi con le proprie esperienze passate. Spesso le ferite emotive che abbiamo vissuto da bambini riemergono quando ci troviamo a gestire le emozioni e i bisogni dei nostri pargoli. Per poter coltivare una relazione sicura e amorevole con loro, bisogna avere un atteggiamento compassionevole verso noi stessi, prima ancora che verso di loro. Cercate la leggerezza. Per essere buoni genitori, quindi, non bisogna ambire a essere perfetti? No, anzi, se un genitore è troppo impegnato a far vedere quanto sia perfetto nel suo ruolo, rischia di non essere sintonizzato su quello che sta accadendo tra lui e suo figlio. Invece, la possibilità di vivere il rapporto con i propri bambini con più leggerezza, dimostrando di avere debolezze, è sicuramente d'aiuto per costruire una relazione autentica con i propri figli. Su quali aspetti i genitori devono concentrarsi? Per essere un punto di riferimento stabile per i figli, bisogna imparare a riconoscere e regolare le proprie emozioni. Quando ci si sente sopraffatti, è importante fermarsi, respirare e ascoltare ciò che si prova. In poche parole, dobbiamo diventare più tolleranti e imparare a rimanere calmi e presenti. Questo non soltanto ci può aiutare a gestire meglio le situazioni, ma offre ai nostri figli un modello positivo sul piano della regolazione emotiva. Quali sono i più comuni errori che molti genitori commettono, magari in buona fede, nel crescere i bambini? Molti commettono l'errore di reagire in base alle proprie esperienze passate come figli, ferite di abbandono, trascuratezza o controllo eccessivo, piuttosto che ai bisogni reali del bambino nel presente. Che cosa succede in questi casi? Un genitore che non riesce a far pace col suo passato può cadere in tre comportamenti ricorrenti. Può ripetere inconsapevolmente lo stesso schema subito. Per esempio, un genitore ansioso limita l'autonomia del figlio perché a sua volta è cresciuto in un ambiente iperprotettivo. C'è poi chi per reazione cerca di essere l'opposto dei propri genitori, finendo però per abdicare al ruolo guida. Un esempio è il genitore che, avendo avuto un padre autoritario, evita ogni regola diventando un amico e privando così il figlio di un punto di riferimento fermo. Infine, c'è chi cerca di essere un genitore perfetto per colmare il senso di inadeguatezza che si porta dietro, finendo per sentirsi sopraffatto o depresso quando le cose non vanno come pianificato. Il ribaltamento di ruoli va evitato. Che effetti ha tutto questo sui figli? Dipende dal comportamento messo in atto. Si va dall'insicurezza in chi ha un genitore iperprotettivo al ribaltamento dei ruoli di protezione se i genitori rinunciano al ruolo di guida, fino a ragazzi convinti di meritare amore soltanto se dimostrano di essere perfetti. I genitori sono messi a dura prova dai ritmi di lavoro. Quando l'adulto è esausto, per esempio a fine giornata, la sua finestra di tolleranza si restringe, rendendolo più incline a reagire con rabbia o urla invece che con pazienza. In questi casi bisogna innanzitutto rendersi conto di essere sopraffatti dallo stress e fermarsi, perché l'obiettivo non è essere un genitore perfetto che non si arrabbia mai, ma diventare un adulto consapevole che riesce a riconoscere quando sta per esplodere e con lucidità sceglie di fermarsi un istante prima. E se l'urlo scappa? Se capita di perdere le staffe, non fatevi sopraffare dal senso di colpa. Impegnatevi a riparare la relazione appena torna la calma.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e Aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno, o secondo altri denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino, e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. Tre dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, com'è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse, non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato, altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa? Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro. E senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri.
4: Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente. E cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa un milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza: silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni, e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità, che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche, è stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto. Bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure ha traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità. Avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti

0: Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante, che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito redhotcyberg.com. Gli scienziati bypassano gli occhi, così il cervello vede senza la retina. Un passo significativo nella ricerca per ridare la vista alle persone cieche con un dispositivo neurale wireless che agisce direttamente sul cervello. Il dispositivo è stato impiantato con successo in 3 pazienti e ora si procede con le sessioni di addestramento. Di Carolina Vivianti. La medicina moderna cerca da tempo un modo per restituire la vista a chi l'ha persa completamente, e ora gli scienziati hanno compiuto un altro passo significativo in questa direzione. Negli Stati Uniti è stato portato a termine con successo un terzo intervento chirurgico per l'impianto di un dispositivo neurale wireless. Questo dispositivo bypassa gli occhi danneggiati e agisce direttamente sul cervello, creando una visione artificiale. La procedura è stata eseguita presso la Rush University Medical Center. Al paziente sono stati impiantati 34 stimolatori wireless miniaturizzati con 544 elettrodi inseriti nella corteccia visiva del cervello. Il dispositivo, chiamato ICVP, protesi visiva intracorticale, non tenta di ripristinare le funzionalità della retina o del nervo ottico, ma le bypassa completamente e invia impulsi elettrici direttamente al cervello, creando immagini di luce artificiale. L'Illinois Institute of Technology sta guidando lo sviluppo del sistema, insieme a neurochirurghi e specialisti della vista provenienti da diverse istituzioni di spicco, tra cui la Johns Hopkins University e l'Università di Chicago. Il progetto è in fase di sviluppo da anni e il team ha perfezionato le tecniche chirurgiche e l'affidabilità delle apparecchiature prima di passare alla fase clinica. Il fatto che l'operazione sia andata a buon fine per la terza volta consecutiva è di fondamentale importanza. Dimostra la riproducibilità e la stabilità del sistema, senza le quali è impossibile estendere la tecnologia a un utilizzo su larga scala. Il neurochirurgo Siper Sani, che ha eseguito l'impianto, ha osservato che questo risultato avvicina il dispositivo a diventare una valida opzione per le persone con grave perdita della vista. Philip Troy, responsabile del progetto e direttore del Pritzker Institute presso l'Illinois Institute of Technology, ha sottolineato che decenni di ricerca di laboratorio si stanno finalmente traducendo in soluzioni pratiche in grado di cambiare la vita delle persone. Circa 4 settimane dopo l'intervento, il paziente inizierà delle sessioni di addestramento presso l'Hilton Center for Prosthetic Research del Chicago Lighthouse. Gli specialisti studieranno la capacità del cervello di interpretare i segnali in arrivo, distinguendo gli schemi luminosi, orientandosi nello spazio ed eseguendo compiti semplici. Janet Slick, direttrice del Chicago

0: Google Lighthouse ha sottolineato come anche una minima percezione della luce possa cambiare radicalmente la vita quotidiana di una persona completamente cieca. I partecipanti dello studio saranno monitorati per un periodo da 1 anno a 3 anni. Il team sta anche reclutando volontari, persone che hanno perso la vista in età adulta, ma che avevano una vista normale per almeno i primi 10 anni di vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica, Come siamo? Di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua, ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante, ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello, la zona cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi, come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire «vado via solo per una notte» non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da due giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da L'uomo dal vestito grigio di Sloane Wilson, Einaudi 2004, letto da Nadia Marin. Siamo negli anni 50. Tom e Betsy Rath, una giovane coppia del Connecticut, tre bambini, una casa e un reddito sicuro, hanno molti motivi per essere felici. E tuttavia non lo sono. La descrizione del disorientamento dell'uomo medio americano negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale di fronte al nascere della società dei consumi. Buon ascolto.
3: Dopo aver abitato per 7 anni nella piccola casa di Green Tea Avenue a Westport, nel Connecticut, la detestavano entrambi. Questo per svariati motivi, nessuno dei quali logico, ma tutti determinanti. In primo luogo, la casa sembrava possedere una specie di genio malefico nel porre in risalto le prove di tutti i loro difetti e nel cancellare ogni traccia delle loro virtù. Il prato abbandonato a se stesso e il giardino pieno di erbacce proclamavano ai passanti e ai vicini che a Tom Rath e alla sua famiglia non piaceva lavorare in giardino e che non potevano permettersi di pagare qualcuno che lo facesse. All'interno la casa era ancora più vendicativa. Nella stanza di soggiorno si notava una grossa scrostatura sull'intonaco accanto al pavimento, con una crepa enorme incurvata a forma di punto interrogativo. Quella parete era rimasta danneggiata nell'autunno del 52, quando, dopo una battaglia di mesi per pagare i conti arretrati, Tom, rientrato a casa una sera, aveva saputo che Betsy aveva acquistato un vaso di cristallo del costo di $40. Una spesa così stravagante era assolutamente fuori dalle sue abitudini, perlomeno dalla fine della guerra. Betsy era un'amministratrice coscienziosa, come donna di casa, e di solito, quando faceva qualcosa che non garbava a Tom, ne discutevano con cauto buonsenso. Ma in quella sera particolare Tom era stanco e preoccupato, avendo lui stesso appena speso $70 per un vestito nuovo che riteneva indispensabile se non voleva sfigurare in ufficio, e al culmine di un'accesa discussione afferrò il vaso e lo scagliò contro la parete. Il cristallo andò in 1000 pezzi. L'intonaco si sgretolò e 2 dei mattoni forati retrostanti si ruppero. La mattina dopo, Tom e Betsy lavorarono insieme in ginocchio per riparare l'intonaco e ridipinsero l'intera parete. Ma quando la pittura fu asciutta, la grossa scrostatura accanto al pavimento e la crepa che ne saliva ricurva fin quasi al soffitto, a forma di punto di domanda, era ancora chiaramente visibile. E il fatto che la crepa fosse a forma di punto interrogativo non pareva simbolico a Tom e Betsy, e neppure divertente. Era semplicemente irritante. Quella strana forma faceva sì che la gente fissasse la crepa con aria assorta. Una volta a un cocktail uno degli invitati che aveva bevuto un po' troppo disse: «Sentite un po', questa è bella. Avete mai notato quel grande punto interrogativo sulla parete?» «Non è che una crepa», rispose Tom. «Ma perché dovrebbe essere a forma di punto di domanda? Una semplice coincidenza». «È strano», disse l'invitato. Tom e Betsy si promisero a vicenda che un giorno avrebbero intonacato a nuovo tutta la parete, ma non lo fecero mai. La crepa rimase a ricordo perpetuo del momento di prodigalità di Betsy, del momento di violenza di Tom e della loro incapacità sia di riparare a regola d'arte la parete, sia di pagare qualcuno che la riparasse. A Tom sembrava quasi una beffa che la casa dovesse serbare il ricordo di questi avvenimenti, consentendo invece alle serate di serenità e bontà di scivolare via senza lasciare traccia. La crepa nella stanza di soggiorno non era il solo ricordo di fatti spiacevoli. Una macchia di inchiostro con impronte di mani sulla carta da parati nella stanza di Ginny commemorava una delle poche volte in cui Ginny aveva premeditatamente arrecato danni alla casa e la sola volta in cui Betsy aveva perduto la pazienza con lei e l'aveva picchiata. Ginny aveva 5 anni ed era la seconda dei 3 rampolli Rhett. Faceva tutto con foga, strillava quando piangeva e nei momenti in cui era felice il suo visetto sembrava contenere per un attimo tutta la gioia del mondo. Dopo aver deciso che voleva giocare con l'inchiostro, se lo versò con cura su entrambe le mani e stampigliò nitide impronte sulla tappezzeria, dal pavimento fino alla massima altezza a cui potesse arrivare. Betsy si arrabbiò al punto di picchiarla su tutte e due le manine e Ginny, ritenendo semplicemente di essere stata interrotta nel bel mezzo di un tentativo artistico, si gettò sul letto e per un'ora singhiozzò e si stropicciò gli occhi con le mani finché ebbe tutto il viso sporco di inchiostro. Sentendosi come se avesse commesso un assassinio, Betsy cercò di consolarla, ma anche tenerla in braccio e cullarla parve non avere alcun giovamento. E Betsy si impressionò accorgendosi che la bambina tremava tutta. Tornato a casa quella sera, Tom trovò madre e figlia addormentate insieme sul letto e strette l'una all'altra. Avevano entrambe la faccia nera di inchiostro. La parete registrava e ricordava tutto ciò. 1000 altri piccoli segni di trascuratezza testimoniavano la negligenza dei Rhett. La porta di casa era stata scalfita da un cane investito l'anno prima da un'automobile. Il rubinetto dell'acqua calda nel bagno perdeva. Quasi tutti i mobili avrebbero avuto bisogno di essere riparati, ricoperti e lucidati. E a parte questo, la casa era troppo piccola, brutta e quasi identica alle altre case che la circondavano da ogni lato. I Rhett l'avevano acquistata nel 1946, poco dopo che Tom, congedato, era divenuto, su proposta di sua nonna, segretario del direttore della Fondazione Schanenhauser, un ente benefico istituito da un vecchio milionario per il finanziamento di ricerche scientifiche e di attività artistiche. Si erano detti che, con ogni probabilità, non avrebbero abitato in quella casa per più di 1 o 2 anni prima di potersene permettere una migliore. Occorsero loro 5 anni per rendersi conto che, per allevare 3 figli, le spese sarebbero aumentate perlomeno allo stesso ritmo dello stipendio di Tom in una fondazione a scopi benefici. Se Tom e Betsy fossero stati del tutto ragionevoli, ciò avrebbe dovuto indurli a ridipingere la casa con frenesia, e invece ebbe l'effetto opposto. Senza che ne parlassero molto, incominciarono entrambi a pensare alla casa come a una trappola e non faceva loro piacere tenerla in ordine più di quanto un carcerato possa gioire nel lucidare le sbarre della cella. Capivano entrambi che i loro sentimenti nei confronti della casa non erano certo ammirevoli. «Non so che cosa ci prenda», disse Betsy una sera. «Il tuo impiego è ottimo. Abbiamo 3 bei bambini e tanti sarebbero lieti di possedere una casa come questa. Non dovremmo essere sempre così scontenti». «Certo che non dovremmo», confermò Tom. Le loro parole suonavano false. Era strano pensare che una casa con la crepa a forma di punto interrogativo e le macchie di inchiostro sulla tappezzeria dovessero rappresentare con ogni probabilità il termine del loro personale cammino. Era impossibile crederlo. In un modo o nell'altro qualcosa doveva accadere. Tom pensò alla casa quel giorno, ai primi di giugno del 1953, quando un suo amico di nome Bill Taylor accennò alla possibilità di un impiego nella United Broadcasting Corporation. Tom stava pranzando con un gruppo di conoscenti al Golden Horseshoes, un piccolo bar-ristorante situato nei pressi del Rockefeller Center. «Ho saputo che c'è la possibilità di un posto nel nostro ufficio delle pubbliche relazioni», disse Bill, che scriveva pubblicità per la United Broadcasting. Credo che chiunque sarebbe pazzo ad accettarlo. Badate, ma se vi interessa, il posto c'è. Tom distese le lunghe gambe sotto il tavolo e spostò irrequieto sulla sedia il corpo robusto. Quale sarebbe lo stipendio? Domandò in tono indifferente. Non lo so, rispose Bill. Potrebbe andare dagli 8 ai 12.000 dollari, suppongo. Dipende da quanto uno riesce a imporre le sue condizioni. Se chiedi il posto, domanda 15.000 dollari. Mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a pelarli ben bene, quei bastardi. Era di moda quell'estate mostrarsi cinici sui propri padroni e gli impiegati del settore sviluppo erano i più cinici di tutti. Per me puoi tenerlo, disse Cliff Otis, giovane redattore alle dipendenze di una grande ditta pubblicitaria. Non vorrei certo avere a che fare con una concorrenza accanita come quella. Tom guardò nel bicchiere e non disse nulla. Forse potrei guadagnare 10.000 dollari all'anno, pensò. Se ci riuscissi, Betsy e io saremmo in grado di acquistare una casa migliore. Quando Tom discese dal treno quella sera a Westport, restò in piedi tra la folla, volgendosi a guardare verso l'angolo della stazione nel quale di solito Betsy lo aspettava. Betsy era lì. E involontariamente, scorgendola, lui affrettò il passo. Dopo quasi 12 anni di matrimonio, non si era ancora assuefatto alla fortuna di avere sposato una donna così carina. Anche coi capelli di un castano chiaro, alquanto arruffati come in quel momento, Betsy gli appariva meravigliosa. Il vestitino da casa di cotone, un po' spiegazzato, che indossava, poneva in risalto senza malizia la figura di lei. Esile alla vita ma piena, e benché avesse l'aria stanca, il suo sorriso era allegro e giovanile mentre lo salutava con la mano. Proprio perché lo sentiva con tanta sincerità, c'era sempre in Tom la tentazione di dirle «Come sei bella!» quando la rivedeva dopo essere stato via tutto il giorno. Ma se ne guardava bene, avendo imparato da un pezzo che era forse l'unica donna al mondo alla quale non piacessero quei complimenti. Non continuare a dirmi che sono carina, gli aveva detto una volta con autentico tono di impazienza nella voce. Me lo sento ripetere da quando avevo 12 anni. Se vuoi farmi un complimento, dimmi qualcosa che non so. Dimmi che sono una meravigliosa massaia o che in me non c'è neppure una briciola di egoismo. Ora lui si affrettava verso di lei. Eila, disse, fa piacere tornare a casa. Com'è andata oggi? Non tanto bene, rispose Betsy in tono mesto. Preparati al colpo. Perché? Cos'è accaduto? Domandò lui e le diede un bacio leggero. Barbara la varicella e la lavatrice si è rotta. La varicella? Esclamò Tom. È una cosa grave? No, ma secondo il dottor Spock è molto contagiosa. Probabilmente se la prenderanno anche gli altri due. La povera Barbara si sente malissimo e credo che dovremmo comprare una lavatrice nuova. Salirono sulla loro vecchia Ford. Tornando a casa si fermarono all'emporio e Tom comperò per Barbara un agnellino di stoffa. Barbara aveva 6 anni e non voleva altro che agnellini. Quando giunsero in Gritty Avenue, la piccola casa parve loro più squallida che mai e Tom notò che il prato davanti all'ingresso aveva bisogno di essere falciato. Ginny, seguita dal fratellino Pete, gli corse incontro mentre lui apriva la porta. «Barbara la varicella e ce la prenderemo tutti quanti!» gridò estasiata. «Lo ha detto la mamma!» Lucy Hitchcock, la loro vicina rimasta coi bambini mentre Betsy era andata in macchina alla stazione, sedeva in salotto guardando uno spettacolo di burattini alla televisione. Si alzò per andarsene mentre Tom la ringraziava. Ginny vide il pacchetto che lui aveva in mano. «Cos'è quello?» domandò. «Un regalo per Barbara perché è ammalata». «E a me non hai portato niente?» «No, tu non ce l'hai ancora la varicella». «Non è giusto!» proclamò Ginny e incominciò a piagnucolare. Senza informarsi affatto, Pete si mise a piagnucolare a sua volta. «Barbara è ammalata», spiegò Tom. Le porti sempre regali a me, non porti mai niente, replicò Ginny. Questo non è vero, ribatté Tom. Niente televisione, disse Betsy. Bambini, se non la smettete immediatamente con queste sciocchezze, non vedrete la televisione per una settimana. Non è giusto, affermò Ginny. Questa è la tua ultima occasione, l'ammonì Betsy. Sta zitta. Non è giusto, mormorò Ginny. Benissimo, è deciso, dichiarò Betsy. Niente televisione per una settimana. Ginny e Pete strillarono più che mai, finché Betsy cedette, a condizione che rimanessero entrambi tranquilli per il resto della serata. Malinconicamente, i bambini seguirono Tom su per le scale. Tom trovò Barbara a letto, con il faccino già tutto segnato dalla varicella. «Mi hai portato un regalo?» domandò la piccola con avidità. Lui le diede il pacco. «Un agnello!» esclamò lei felice quando lo ebbe aperto. «Un altro agnello!» «Beh, tanto io non lo volevo, un altro agnello», disse Ginny. «Gli agnelli sono stupidi». «Non sono stupidi! Zitti, non una parola di più!» ordinò Betsy entrando nella stanza con un bicchiere d'acqua e la medicina per Barbara. Tom discese al piano terra e versò un martini per Betsy e per sé. Quando Betsy lo raggiunse, andarono a sedersi in cucina e si centellinarono la bibita grati mentre i bambini giocavano nella stanza di soggiorno e guardavano la televisione. Il linoleum in cucina incominciava a corrugarsi. In origine era stato quello che il costruttore della casa aveva descritto allegro disegno a intreccio di vimini. Ma ormai era logoro e accanto al lavandino consumato al punto da lasciar trasparire il legno sottostante. Dovremmo sostituire il linoleum, disse Betsy. Potremmo applicarlo noi? Oggi ho sentito parlare di un posto, disse Tom. Pubbliche relazioni. Alla United Broadcasting Corporation. Che stipendio offrono? Probabilmente molto più di quanto guadagno adesso. Ci fu un attimo di silenzio prima che lei domandasse: Vuoi tentare? Potrei farlo. Betsy terminò il martini e tornò a riempirsi il bicchiere. Non ho mai pensato che potessi occuparti di pubbliche relazioni, osservò seria. Ti piacerebbe? Mi piacerebbe lo stipendio. Betsy sospirò. Sarebbe meraviglioso potersene andare da questa casa, disse. La mattina dopo, Tom indossò il suo vestito migliore, un completo di flanella grigio, appena smacchiato e stirato. Andando in ufficio, si fermò alla Grand Central Station per comprare un fazzoletto bianco e farsi lucidare le scarpe. Poi, durante l'intervallo per il pranzo, si incamminò verso la United Broadcasting Corporation. Mentre attraversava la Rockefeller Plaza, pensò con un senso di scherno ai tempi in cui lui e Betsy si erano assicurati a vicenda che il denaro non aveva importanza. Se lo erano detto al momento di sposarsi, ripetendolo poi in lunghe lettere durante la guerra. L'importante è trovare un genere di lavoro che ti piaccia davvero. È un lavoro utile, gli aveva scritto Betsy. Il denaro non conta. All'inferno, pensò. Il vero guaio è che fino a questo momento abbiamo illuso noi stessi. Tanto vale ammettere che vogliamo una casa più grande e una nuova automobile e viaggi in Florida durante l'inverno e una grossa assicurazione sulla vita. Andando al fondo della cosa, un uomo con 3 figli non ha il dannato diritto di dire che il denaro non conta. C'erano 18 ascensori nel vestibolo della United Broadcasting. Avevano tutti un colore e rame e sembravano fatti di denaro. L'addetta ai visitatori nell'ufficio del personale era una ragazza di una bellezza da mozzare il fiato, con i capelli color denaro, una specie di rame dorato. «Sì?» disse. «Vorrei chiedere un impiego nel reparto delle relazioni pubbliche». Se volete accomodarvi in sala d'aspetto, vi farò avere un colloquio, disse lei. La società seguiva la politica di concedere un colloquio a tutti gli aspiranti a un posto. Ogni anno circa 20.000 persone, quasi sempre assolutamente inadatte, chiedevano di essere assunte e respingerle troppo bruscamente veniva considerato non confacente alle buone relazioni pubbliche. Dietro la scrivania della ragazza si spalancava un'enorme sala d'aspetto. Un folto tappeto color rosso vino nascondeva il pavimento. E c'erano dozzine di grosse poltrone di cuoio occupate da individui che fumavano nervosamente. Alle pareti si allineavano enormi fotografie a colori delle più note stelle radiofoniche e televisive della società. Tutte persone giovanili, bellissime e dall'aria inesprimibilmente ricca, mentre sorridevano con benignità agli aspiranti impiegati. Tom scelse una poltrona situata sotto la fotografia di una bionda molto pettoruta. Aveva aspettato solo 20 minuti quando l'addetta ai visitatori venne a dirgli che sarebbe stato ricevuto da un certo signor Everett. L'ufficio del signor Everett era una celletta dalle pareti con mattonelle di vetro opaco, pari in grandezza a non più di 3 confessionali. In quanto a Everett, si trattava di un uomo pressappoco della stessa età di Tom. Anche lui indossava un abito di flanella grigia. L'uniforme del giorno, pensò Tom. Qualcuno doveva aver diramato un ordine. Mi dicono che vi interessa un impiego nel reparto delle pubbliche relazioni, osservò Everett. Desidero solo esplorare la situazione, rispose Tom. Ho già un buon posto alla Fondazione Schanenhauser, ma sono disposto a prendere in considerazione un cambiamento. Bastò un minuto a Everett per giudicare Tom come una possibilità. Gli consegnò un lungo modulo stampato da riempire e gli disse che avrebbe saputo qualcosa dalla United Broadcasting Corporation di lì a pochi giorni. Tom impiegò quasi un'ora per riempire tutte le pagine del modulo che, tra le altre cose, chiedeva un elenco delle malattie infantili avuti e i nomi dei paesi visitati. Quando ebbe terminato, lo consegnò alla ragazza dalla chioma oro rame e premette il pulsante di uno degli ascensori dorati per la discesa. 5 giorni dopo, Tom ricevette da Everett una lettera che lo informava di un colloquio predisposto per lui con il signor Gordon Walker nella stanza 3672 per il lunedì successivo alle 11. Nella lettera a Walker non veniva attribuito alcun titolo. Tom non sapeva se avrebbe avuto un colloquio puramente formale o se fosse stato preso in seria considerazione per l'impiego. Si domandò se avrebbe dovuto dire a Dick Haver, il direttore della Fondazione Schanenhauser, che stava cercando un altro posto. Il pericolo a non dirglielo stava nel fatto che la società radiofonica avrebbe potuto chiedere referenze in qualsiasi momento e Dick Haver non sarebbe stato certo lieto di sapere che Retz stava cercando di sistemarsi altrimenti a sua insaputa. Era importante per Tom conservarsi la buona disposizione di Dick, poiché la decisione della United Broadcasting sarebbe potuta dipendere dalle raccomandazioni del direttore della Schanenhauser. Dick avrebbe potuto mettergli i bastoni tra le ruote in 1.000 modi diversi senza che Tom ne sapesse nulla. Ricevendo una telefonata dalla società radiofonica, bastava che Dick dicesse: Tom Retz? Beh. Non saprei, non credo di voler dare informazioni in un senso o nell'altro sul signor Retz. È una persona simpatica, intendiamoci, una simpaticissima persona. Questo sono più che disposto a dirlo. D'altro canto, sarebbe stato imbarazzante a dire a Dick che stava cercando un altro impiego e poi non riuscire a trovarlo. Tom decise di non parlare con Dick fino al colloquio successivo. L'anticamera dell'ufficio di Walker era impressionante. Non appena la vide, Tom seppe di essere stato preso in seria considerazione per un posto e forse anche per un ottimo posto. Walker aveva 2 segretarie, una scelta per il suo aspetto, a quel che sembrava, l'altra per lavorare. Un tappeto giallo pallido copriva il pavimento e c'era una poltrona di cuoio giallo per i visitatori. In quanto a Walker, era relegato in un ufficio interno, separato dal resto della stanza da una parete divisoria di mattonelle di vetro opaco. La segretaria funzionale pregò Tom di aspettare. Regnava un assoluto silenzio. Nessuna delle due ragazze batteva a macchina e, per quanto entrambe disponessero di due apparecchi telefonici sulle rispettive scrivanie, e di un apparecchio per le comunicazioni interne, non si udivano né squilli né ronzii. Tutte e due le segretarie leggevano fogli battuti a macchina, contenuti in cartelle nere. Dopo che Tom ebbe aspettato per circa mezz'ora, la segretaria Carina, senza che vi fosse stato alcun segnale sonoro o luminoso, alzò improvvisamente gli occhi con vivacità e disse: «Il signor Walker può ricevervi ora. Aprite pure la porta ed entrate». Tom aprì la porta e vide un uomo grasso e pallido su una sedia imbottita, dallo schienale alto, dietro una scrivania a forma di rene, sulla quale non si trovava altro che un tampone della carta assorbente e una penna. L'uomo era in maniche di camicia e doveva pesare sui 90 kg. Aveva la faccia bianca come pasta frolla. Non si alzò vedendo entrare Tom, ma sorrise. Fu un sorriso sorprendentemente cordiale e spontaneo, come se avesse riconosciuto un vecchio amico che non si sarebbe mai aspettato di vedere. «Thomas Rhett», disse, «sedete, state comodo, toglietevi pure la giacca». Tom lo ringraziò e, per quanto non facesse particolarmente caldo, si tolse la giacca. Non c'era alcun posto in cui metterla e così, accomodandosi sulla morbida sedia dinanzi alla scrivania di Walker, se la posò goffamente in grembo. «Ho letto la vostra domanda di impiego. Potreste essere adatto, mi sembra, per una nuova attività a cui stiamo pensando», disse Walker. «Desidero porvi solo alcune domande». Continuava a sorridere. A un tratto premette un pulsante sul bracciolo della sedia e lo schienale si abbassò, consentendogli di reclinarsi all'indietro come se si fosse trovato su una poltrona di un aereo. Tom ora poteva vedere soltanto il volto dietro il piano della scrivania. «Vogliate scusarmi», disse Walker, sempre sorridendo. «Il dottore dice che devo riposarmi il più possibile. Ed è questo il mio sistema».

0: Avete ascoltato un estratto da L'uomo dal vestito grigio di Sloan Wilson, Einaudi 2004, letto da Nadia Marin.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Pisa, è il 1581. Il musicista Vincenzo Galilei iscrive suo figlio alla facoltà di medicina, ma il ragazzo, nel seminterrato della loro abitazione, passa le notti a costruire una bilancetta idrostatica. Da lì a pochi mesi avrebbe lasciato medicina per iscriversi alla facoltà di matematica e fisica. Era già in atto, in lui, l'importanza del mettere in dubbio. Lo scrittore Bertolt Brecht ai primi del Novecento darà voce al cuore di questo ragazzo, che confessa: «Io ho in mente che tutto sia cominciato dalle navi». Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraversando il mare. Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: «Esistono nuovi continenti». E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua, e c'è una gran voglia di investigare le cause prima di tutto. Per quale ragione un sasso lasciato andare cade e gettato in alto sale? Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all'orecchio dai giovani le ultime scoperte. Molto è già stato trovato, ma quello che è ancora da trovare è di più. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Galileo Galilei. Per 18 anni fu a Padova, come insegnante di matematica all'università. Sono gli anni in cui conosce una sensuale veneziana, Marina Gamba, da cui avrà tre figli, Virginia, Livia e Vincenzio. Non amava, durante le sue scappatelle con Marina, identificarsi nel professore universitario. Infatti in quel periodo scriverà il poemetto «Contro il portar la toga». Non sarà l'unico amore della sua vita, perché a 60 anni Galileo conosce poi Alessandra Bocchinieri, al matrimonio del figlio Vincenzio. Lei aveva 33 anni, un amore impossibile, platonico, e forse, a detta di Galileo, non poteva che essere così. Galileo era a Padova quella sera del 1609, quando, dopo aver lavorato al perfezionamento del cannocchiale, osservò la volta celeste. Si preparava a dare un avviso astronomico, un Sidereus Nuncius, che nel suo incipit rivelava qualcosa di sconvolgente. La luna non era liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e proprio come la faccia della Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti. Galileo sarà il primo a parlarci dell'esistenza di un Dark Side of the Moon. Il linguaggio di Galileo è in quel senso pieno di bellissimo stupore. Sta urlando una verità incredibile al mondo, una verità che avrebbe però sconvolto la tradizione, le convenzioni cristallizzate che tenevano in piedi le fondamenta del sistema politico e sociale. L'uomo si spostava dal centro del mondo, non tutto girava più attorno a lui. Ma il messaggio di Galileo, il rivoluzionario, non poteva essere accettato di buon grado. Perché l'uomo sta bene nelle sue convinzioni e nelle sue tradizioni. Sembra tristemente portato ad adagiarsi in queste, perciò la novità spaventava, il diverso spaventava e tutto quello che avrebbe sconvolto l'apparente equilibrio del sistema. Galileo chiamava l'uomo del XVII secolo ad uscire dalla propria comfort zone. Era il 1600, ma questa faccenda dell'uomo reazionario, non pronto alla novità, alla flessibilità della storia, sembra un discorso valido ancora oggi. Così Galileo venne accusato dai gesuiti e condannato per eresia dal Tribunale dell'Inquisizione. prova a difendersi, pubblicando la sua apologia nelle Lettere Copernicane, che però aggravarono la sua situazione e portarono il Sant'Uffizio a giudicare eretiche le tesi copernicane che Galileo stava confermando. Eresia fu l'accusa, una parola che in greco vuol dire scelta. Sì, Galileo era per quegli anni un eretico, ma questa non era una condanna. Aveva dubitato di una verità data per scontato, tramandata come assoluta. Aveva investigato le cose con critica e consapevolezza, ma tutto quello che rompe la certezza che abbiamo delle cose naturalmente spaventa. Galileo fu accusato per aver manifestato il coraggio della ricerca ed essere stato in questo straordinario, appunto al di là dell'ordinario imposto.

Nel 1623 ottenne però l'appoggio di un papa, Urbano VIII. Comincia così a lavorare al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Una conversazione tra Filippo Salviati, che qui si fa portavoce del pensiero di Galileo e difensore del sistema copernicano, Simplicio, sostenitore del sistema tolemaico, e Francesco Sagredo, che resta neutro nel dialogo perché voleva formarsi un'opinione sulla questione. Il dialogo viene pubblicato nel 1632 con la pubblicazione Galileo e condotto a Roma, incarcerato e minacciato di tortura. Si apre il processo per eresia. È il 1633. Galileo è costretto alla biura, con dolore profondo nei gattini.

0: opinione che sole sia centro del mondo e non si muova, terra non sia centro del mondo e si muova. Dopo essermi stato ordinato di non parlare, difendere, insegnare né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, perché contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria, apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, di avere io creduto, sostenuto che sole sia centro del mondo e non si muove, terra non sia centro del mondo e si muove, volendo levare dalla mente vostra, eminenze, da quella di ogni cristiano, questo veemente sospetto. Io qui, con cuor sincero, fede non finta, abbiuro, maledico, detesto suddetti errori ed eresie. Giuro che per l'avvenire non dirò mai più cosa per cui si possa avere di me simile sospizione. Ecco, io Galileo suddetto ho abiurato, giurato, promesso.
1: Dopo la biura, la sua condanna all'ergastolo viene mutata in residenza obbligata, prima a Siena, poi nella villa di Arcetri, sulle colline di Firenze, dove morirà nel 1642. La condanna verrà cancellata soltanto dopo 359 anni, 4 mesi e 9 giorni, da Giovanni Paolo II. Galileo abiura, ma attua lo stesso la sua rivoluzione, perché col suo processo il concetto di verità cambia. Galileo si è battuto contro il dogmatismo a favore della ricerca libera e indipendente, rifiutando ogni sorta di conformismo, ogni ipse dixit imposto. Il bolognese professore Andrea Battistini, morto nell'agosto di quest'anno, ha analizzato il rapporto tra parola e immagine nel Sidereus di Galileo. Così scrive: «Il potenziamento della vista umana, permesso dal cannocchiale, faceva di questo strumento il segno tangibile delle intraprendenti risorse dello spirito umano ad ampliare indefinitamente i propri orizzonti, che per merito suo potevano superare le colonne d'Ercole». Galileo lavora soprattutto con la vista, che definiva senso sopra tutti gli altri eminentissimo. E negli ultimi anni della sua vita stava proprio fisiologicamente perdendo la vista, come se la biura gli avesse chiuso gli occhi. Sebbene li stesse aprendo al mondo o a chi avrebbe a posteriori voluto cogliere il messaggio di questo sacrificio. Perciò Galileo viene ad augurarci di essere eretici, di mettere in discussione le cose, sviscerarle, studiarle, leggerle nel profondo, come suggerisce l'etimologia della parola intelligenza. Intus, legere, leggere dentro, diventare critici nei confronti di noi stessi e di quello che ci circonda. Ne vale la pena del conoscersi e del conoscere. Lo scrittore ed ex giornalista Tiziano Terzani ha rilasciato un'intervista, chiarendo il suo punto di vista sulla sua ricerca della verità, oggi, negli anni 2000, lontano dalla massificazione della quotidianità cittadina.
2: A forza di cercare questa verità nei fatti, mi sono reso conto che i fatti me la nascondevano a volte, e che c'era un livello di verità al di là dei fatti. C'era una cosa più vera di tutti i fatti, che al giornalismo non interessava. Ed è così che ho cambiato la mia prospettiva. Allora, non è che sono diventato matto. Cerco sempre quella verità. La cerco da altre parti. Non so se la trovo, ma soltanto il cercarla in maniera diversa da come ho fatto prima mi dà una grande soddisfazione. Allora, capisco che chi, come i miei vecchi colleghi, fanno le stesse cose di 30 anni fa, pensino che sono andato matto. Ma credimi, non sono andato matto. Non sono andato matto per niente. Ho preso un'altra strada, voglio vedere cosa c'è sui sentieri. Ho lasciato l'autostrada.

0: interessano più gli autogrill e camminare a 200 all'ora. Voglio andare più piano e su altre strade, che forse conducono altrove, o forse conducono da nessuna parte, ma almeno ho provato.
1: Nel suo cammino di ricerca utopica della verità, Galileo scrisse anche delle poesie, tra cui un sonetto intitolato L'Enigma, che leggiamo in una versione rivisitata nella lingua. Un mostro sono io, più strano e più deforme che l'arpia, la sirena o la chimera. Né in terra, in aria, in acqua è alcuna fiera che abbia di membra così varie forme. Parte a parte non ho che sia conforme, più che s'una sia bianca e l'altra nera. Spesso di cacciatori dietro ho una schiera che dei miei piedi va rintracciando l'orme. Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno, che se dall'ombra al chiaro lume passo, subito l'alma da me se infugge come se infugge il sogno all'apparir del giorno, e le mie membra disunite lasso, e l'esser perdo con la vita, e perdo il nome. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Opicina, 16 novembre 1992. Sei partita da 2 mesi, e da 2 mesi, a parte una cartolina nella quale mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina, in giardino, mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora, solitaria e arrogante sul resto della vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l'abbiamo piantata? Avevi 10 anni e da poco avevi letto Il Piccolo Principe. Te l'avevo regalato io come premio per la tua promozione. Eri rimasta incantata dalla storia. Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe. Non ti piacevano invece il baobab, il serpente, l'aviatore, né tutti gli uomini vuoti e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così una mattina, mentre facevamo colazione, hai detto: «Voglio una rosa». Davanti alla mia obiezione, che ne avevamo già tante, hai risposto: «Ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare grande». Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la furbizia dei bambini, avevi messo il desiderio semplice davanti a quello quasi impossibile. Come potevo negarti la volpe dopo che ti avevo concesso la rosa? Su questo punto abbiamo discusso a lungo. Alla fine ci siamo messe d'accordo per un cane. La notte, prima di andare a prenderlo, non hai chiuso occhio. Ogni mezz'ora bussavi alla mia porta e dicevi: «Non riesco a dormire». La mattina, alle 7, avevi già fatto colazione. Ti eri vestita e lavata. Con il cappotto addosso mi aspettavi seduta in poltrona. Alle 8:30 eravamo davanti all'ingresso del canile. Era ancora chiuso. Tu, guardando tra le grate, dicevi: «Come saprò qual è proprio il mio?» C'era una grande ansia nella tua voce. Io ti rassicuravo. «Non preoccuparti», dicevo. «Ricorda come il piccolo principe ha addomesticato la volpe». Siamo tornate al canile per 3 giorni di seguito. C'erano più di 200 cani là dentro e tu volevi vederli tutti. Ti fermavi davanti a ogni gabbia. Stavi lì, immobile e assorta, in un'apparente indifferenza. I cani, intanto, si buttavano tutti contro la rete. Abbaiavano, facevano salti. Con le zampe cercavano di divellere le maglie. Assieme a noi c'era l'addetta del canile. Credendoti una ragazzina come tutte le altre, per invogliarti ti mostrava gli esemplari più belli. «Guarda quel cocker», ti diceva, oppure «Che te ne pare di quell'essi?». Per tutta risposta emettevi una specie di grugnito e procedevi senza ascoltarla. Buck l'abbiamo incontrato al 3° giorno di quella via Crucis. Stava in uno dei box sul retro, quelli dove venivano alleggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivate davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto, senza neanche alzare la testa. «Quello!» hai esclamato tu, indicandolo con un dito. «Voglio quel cane lì!» Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo. Già, perché Buck era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo. La testa da lupo, le orecchie morbide e basse da cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero e focato di un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Bacca adesso è qui al mio fianco, mentre scrivo. Ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi e sugli occhi, da qualche tempo, gli si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere il più infelice e brutto. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni di incomprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ci sono intorno a me sono i ricordi di te bambina, cucciolo vulnerabile e smarrito. È a lei che scrivo, non alla persona difesa e arrogante degli ultimi tempi. Me l'ha suggerito la rosa. Stamattina, quando le sono passata accanto, mi ha detto: prendi della carta e scrivile una lettera. So che tra i nostri patti, al momento della tua partenza, c'era quello che non ci saremmo sentite, e a malincuore lo rispetto. Queste righe non prenderanno mai il volo per raggiungerti in America. Se non ci sarò più io al tuo ritorno, ci saranno loro qui ad aspettarti. Perché dico così? Perché meno di un mese fa, per la prima volta nella mia vita, sono stata male in modo grave. Così adesso so che tra tutte le cose possibili c'è anche questa. Tra 6 o 7 mesi potrei non essere più qui ad aprirti la porta, ad abbracciarti. Un'amica tempo fa mi diceva che nelle persone che non hanno mai sofferto di niente, la malattia, quando viene, si manifesta in modo immediato e violento. A me è successo proprio così. Una mattina, mentre stavo innaffiando la rosa, qualcuno all'improvviso ha spento la luce. Se la moglie del signor Razman non mi avesse visto attraverso la recinzione che divide i nostri giardini, quasi di sicuro a quest'ora saresti orfana. Orfana, si dice così quando muore una nonna. Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione. Lungo la strada si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti due baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti mi sono resa conto che si trattava di due tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre due persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Razman con la moglie. È ancora viva, mi ha detto, grazie al suo cane che abbaiava come un pazzo. Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. Dato che non ha parenti che possano provvedere e decidere per lei, ha detto, le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero. Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di due o tre pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: non si immagini il vecchio ospizio, adesso è tutto diverso. Ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare. Dottore, gli ho detto io allora, conosce gli esquimesi? Certo che li conosco, ha risposto alzandosi. Ecco, vede, io voglio morire come loro. E visto che sembrava non capire, ho aggiunto, preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto, in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta, sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così. Ha detto prima di scomparire, ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo in cui dichiaravo che se per caso fossi morta, la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnato a una giovane infermiera con la testa piccola e 2 enormi orecchini d'oro. E poi, con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica, mi sono avviata alla fermata del taxi. Appena Buck mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo. Poi, per ribadire la sua felicità, ha devastato abbaiando 2 o 3 aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino con il naso sporco di terra, gli ho detto: «Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme». E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente, la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano, soprattutto, è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata un fiocchetto rosa sul polso, così ogni volta che devo prendere una cosa mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona, non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo, anche solo per un istante, si è già perduti. In ogni caso, visto la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter. E lei è passata ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevato con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona davanti a me, il vuoto e intorno il silenzio, mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto. Sono sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, tu avresti interrotto il tuo soggiorno in America e ti saresti precipitata qui. E poi? Poi magari io sarei vissuta ancora per 3, 4 anni, magari in sedia a rotelle, magari stupidita, e tu per dovere mi avresti assistito. Dovresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione si sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza, perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. Cosa ti sarebbe successo, mi chiedevo, se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Buck festanti, avessi trovato la casa vuota, disabitata da tempo? Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avessero aggiunto qua giù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato a una specie di tradimento, a un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle quello che non le avevi ancora detto. I giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi, questa mattina, il suggerimento della rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno davanti a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio, piuttosto qualcosa che ti segua negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicina. Non temere, non voglio pontificare né rattristarti, soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per aver a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi, vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta. È più buona di una mamma mamma. E vantaggi per me, perché invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel flusso della vita. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto. La colpa non era né mia né tua, ma soltanto delle leggi di natura. L'infanzia e la vecchiaia si assomigliano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi, non si è ancora o non si è più partecipi della vita attiva, e questo permette di vivere con una sensibilità senza schemi, aperta. È durante l'adolescenza che comincia a formarsi intorno al nostro corpo un'invisibile corazza. Si forma durante l'adolescenza e continua a ispessirsi per tutta l'età adulta. Il processo della sua crescita somiglia un po' a quello delle perle. Più grande e profonda è la ferita, più è forte la corazza che si sviluppa intorno. Poi però, con il passare del tempo, come un vestito portato troppo a lungo, nei punti di maggiore uso inizia a logorarsi. Ad un tratto, per un movimento brusco, si strappa. In principio non ti accorgi di niente. Sei convinta che la corazza ti avvolga ancora interamente finché un giorno, all'improvviso, davanti a una cosa stupida, senza sapere perché, ti ritrovi a piangere come un bambino. Così, quando dico che tra me e te è insorto un divario naturale, intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza ha cominciato a formarsi, la mia era già a brandelli. Tu non sopportavi le mie lacrime, ed io non sopportavo la tua improvvisa durezza. Sebbene fossi preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza, una volta avvenuto il cambiamento mi è stato molto difficile sopportarlo. All'improvviso c'era una persona nuova davanti a me e questa persona non sapevo più come prenderla. Da sera nel letto, al momento di raccogliere i pensieri, ero felice di quanto ti stava succedendo. Mi dicevo, chi passa l'adolescenza indenne non diventerà mai una persona davvero grande. Alla mattina però, quando mi sbattevi la prima porta in faccia, che depressione, che voglia di piangere. L'energia necessaria per tenerti testa non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Semmai arriverai a 80 anni, capirai che a quest'età ci si sente come foglie alla fine di settembre. La luce del giorno dura meno e l'albero piano piano comincia a richiamare a sé le sostanze nutritive. Azoto, clorofilla e proteine vengono risucchiate dal tronco e con loro se ne va anche il verde, l'elasticità. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra, cadono le foglie vicine, le guardi cadere, vivi nel terrore che si levi il vento. Per me il vento eri tu, la vitalità litigiosa della tua adolescenza. Te ne sei mai resa conto, tesoro? Abbiamo vissuto sullo stesso albero, ma in stagioni così diverse. Mi viene in mente il giorno della partenza. Come eravamo nervose, eh? Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto. E ad ogni cosa che ti ricordavo di prendere, mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto. Sulla porta, quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula, abbi cura di te. Senza neanche voltarti, mi hai salutata dicendo: abbi cura di Bach e della rosa. Sul momento, sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, quando non riuscendo a prendere sonno, mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Bach e la rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto. la parte felice di te. E mi sono anche resa conto che nella secchezza di quell'ordine non c'era insensibilità, ma la tensione estrema di una persona pronta a piangere. È la corazza di cui parlavo prima. Tu ce l'hai ancora così stretta che quasi non respiri. Ti ricordi cosa ti dicevo negli ultimi tempi? Le lacrime che non escono si depositano sul cuore. Con il tempo lo incrostano e lo paralizzano, come il calcare incrosta e paralizza gli ingranaggi della lavatrice. Lo so, i miei esempi tratti dall'universo della cucina invece di farti ridere ti fanno sbuffare. Rassegnati, ognuno trae ispirazione dal mondo che conosce meglio. Ora devo lasciarti. Buck sospira e mi guarda con occhi imploranti. Anche in lui si manifesta la regolarità della natura. In tutte le stagioni conosce l'ora della pappa con la precisione di un orologio svizzero.
1: Il racconto.
3: Mal d'Africa da Tam Tam di Luciana Lain e Francesco Calloni. Non state a credere a chi vi parla di Mal d'Africa e vi dice di aver avuto nostalgia tornando a casa dal continente nero. Io mi trovo qui in Africa da un mese e sono pronta a ritornare a casa. Per cominciare, sono senza valigia. Me l'hanno persa all'aeroporto il primo giorno. E pensare che mi preoccupavo, come farò per un mese intero con una sola valigia piccolina? Invece, la sera dell'arrivo, a mezzanotte in piena Ouagadougou, mi sento dire che la mia valigia è andata persa. Probabilmente ha proseguito per il Togo, ma stia tranquilla, domani tornerà. Il giorno dopo la valigia non c'è. Ma ho giurato che non voglio lamentarmi. Sono o non sono un'eccellente viaggiatrice? Dopotutto, il vestitone invernale e i due triangoli di biancheria che indosso bastano e avanzano. Me li lavo ogni sera e li ritrovo asciutti la mattina a cavallo del letto. Perché stendo sul letto? Domandate. Ma perché non ho la sedia nella stanza? Nelle missioni le comodità sono poche. Un letto, un lavandino, tutto qui. Dopo 8 giorni mi sento un'eroina. Che altro possono togliermi? Mi dico. Sono una donna che si adatta a tutto. Poi si parte per visitare il deserto e fra i cammelli e i dromedari scopro che nella stanza dove dormo non solo mancano sedili e serrature, ma non c'è nemmeno il lenzuolo sopra. Così devo dormire col vestito. A cosa serve poi un lenzuolo sopra? Mi compiaccio di me stessa la mattina. Dal rubinetto esce un filo d'acqua invisibile, fiacco, debolissimo. Ma con un quarto d'ora di pazienza riesco a riempirmi il palmo di una mano. Quanto basta per risciacquarmi i denti e per farmi venire la diarrea. Così imparo ad inghiottire le pastiglie per curarmi il disturbo senza acqua. Non voglio dare ai miei compagni di viaggio la soddisfazione di mostrarmi donnicciola. Come un grillo salto giù dalla jeep che mi massacra il fondo della schiena su piste inesistenti nel deserto. Guai a chi dice che la sabbia non è dura. Ma sono donna ed ho dei privilegi. Chi monta in gobba ad un dromedario ostile? Chi si avventura su un ponte di liane sfilacciato e pieno di voragini? Che dondola su un fiume gorgogliante. Chi abbraccia scimmie, stringe mani a lebbrosi, guada fiumi, si arrampica su palme, schiaccia serpenti, guida sulle piste, mangia e beve dall'unico cucchiaio di un'intera tribù di Tuareg. Chi è la sola che non può scendere un attimo quando tutti si fermano nel bosco per fare acqua? Non per lamentarmi, ma essere donna è una bella seccatura. Ogni tanto ripenso ai vestitini che avevo messo in quella vagabonda di valigia. Ma a che mi servono? Ho comprato un bubù, un camicione lungo lungo e largo largo come quelli che si mettono anche gli arabi. Così è da un mese che sto in camicia e ciabatte. esattamente come se fossi all'ospedale. Del resto mi consolo. Al mio paese i miei vicini sono imbacuccati a spalar neve ed io sono qui, beata, con 39 gradi all'ombra e solo il 90% di umidità. Che cos'è sto mal d'Africa? Mi chiedo. Beh, certo, un po' di nostalgia l'avrò. Ad esempio delle donnone imponenti che portano in giro certi corpi poderosi con gioia e con orgoglio. E di quelle bananine meravigliose, dolci, sempre pronte, e di quei mercati pieni di gente variopinta. E di quegli odori, beh, quelli credo che li vorrò scordare. Certo, un po' di mal d'Africa ti viene se pensi che qui la tua pelle è un passaporto. Sei bianco e non passi inosservato. E per quanto democratico tu sia, a poco ai privilegi ti ci abitui e ne approfitti. Come, per esempio, quando scopri che a questa latitudine puoi anche metterti le dita nel naso e rimanere una persona rispettabile. E quando scopri che il tempo non esiste per gli africani, perché non è denaro. Domani, oggi, ma che importa infine? Questa sera mi son venuti a dire che la valigia è stata ritrovata. Adesso quasi quasi mi dispiace. Domani torno a casa e son sicura che tutto quel lusso mi farà impressione. La prima notte dormirò nel box. Per riabituarmi al superfluo piano piano. Com'è l'Africa? Mi chiederanno in molti. Bella, dirò, ma non ho visto il Togo. La mia valigia sì, chiedilo a lei.
1: Avete ascoltato Il racconto.
4: Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime? È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestri di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal bassorilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri, anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta per esempio di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco, In realtà, il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni, dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo, presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dèi. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero, tra l'altro, le storie di Adamo ed Eva, nella Bibbia, o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera, finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore a zero Zecharia Sitkin, che reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, ipotizzava che gli dèi delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 avanti Cristo sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. Un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogo, ha detto Kenneth Feder, archeologo della Central Connecticut State University. Sebbene descriva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri, con caschi e antenne, potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti, che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice, ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine, Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa nel 41 d.C. del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse cappeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca, e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare. «Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe», obiettò, «tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci. Ipocriti, naturalmente». Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come Burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Donna Moderna. Obiettivo parità. La nostra Costituzione stabilisce che a donne e uomini spetta lo stesso trattamento sul lavoro, stipendio compreso, e invita a eliminare gli ostacoli che lo impediscono. Ma cosa abbiamo davvero ottenuto dal 1948 a oggi? Di Miriam De Filippi. Il Novecento è stato scandito da una progressiva liberazione delle donne da una condizione costrittiva che le escludeva da tante dimensioni della vita pubblica, a partire da quella economica e da quella politica. In questo contesto, la partecipazione al lavoro è un fenomeno particolare, perché per certi aspetti le donne hanno sempre lavorato e in periodi di guerra, mentre gli uomini erano in trincea, sono entrate massicciamente sul mercato del lavoro per poi venire di nuovo rimpiazzate dagli uomini alla fine del conflitto, spiega Luisa Corazza, ordinaria di diritto del lavoro all'Università del Molise e autrice del saggio Il lavoro delle donne, una questione retributiva, Franco Angeli. La nostra Costituzione, in vigore dal 1 gennaio 1948, disegna all'articolo 3 un duplice quadro delle eguaglianze, quella formale, in base alla quale uomini e donne devono essere trattati in modo uguale, e quella sostanziale, che impegna la nostra Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a un pieno raggiungimento dell'eguaglianza. All'articolo 37 è stato inserito il principio della parità di retribuzione, che per l'epoca era veramente rivoluzionaria, tenuto conto che fino agli anni 60 in Italia le tabelle salariali erano differenziate per genere, con le donne che guadagnavano sistematicamente meno degli uomini. Le pari opportunità. La nostra normativa si è poi intrecciata con quella europea. Il Trattato di Roma del 57, che ha istituito la Comunità Economica Europea, conteneva una norma sulle parità di retribuzioni, continua Corazza. Negli anni successivi, un corposo gruppo di direttive comunitarie è stato recepito in Italia da varie leggi. Tra queste, la 903 del 1977, nota come legge Anselmi, che garantisce parità di accesso a lavoro, formazione, retribuzione e progressione di carriera, eliminando discriminazioni legate allo stato matrimoniale o alla gravidanza. Nel 1991, con la legge 125, si introduce il concetto di azioni positive, volte, come previsto dalla Costituzione, a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la parità di opportunità e vengono istituite le consigliere o i consiglieri di parità, con il compito fondamentale di promuovere e controllare l'attuazione di principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le quote di genere. Se la spinta alla promozione della parità è venuta spesso da Bruxelles, in un caso l'Italia è stata apripista. La legge Golfo-Mosca del 2011, rinnovata nel 2020, che ha introdotto l'obbligo di quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche. È sulle quote di genere, non quote rosa, termine inventato dai giornali, e mira a proteggere il genere meno rappresentato. È come un antibiotico per curare il maschilismo del nostro paese, chiarisce Lella Golfo, battagliera promotrice della norma, fondatrice e attuale presidente della Fondazione Marisa Bellisario. È stato un iter travagliato. Nessuno voleva quella legge, né da sinistra né da destra, racconta. Quando è stata approvata nei CDA delle società quotate, c'erano 2.700 uomini e solo 177 donne. I dati della Consob ci dicono che oggi abbiamo raggiunto il 43% di presenze femminili. Quella legge ha risvegliato il dibattito, fermo dai tempi del femminismo, sull'importanza del contributo femminile in tutti gli ambiti, dalla politica all'economia. Solo 10 anni dopo di noi l'Unione Europea è riuscita ad approvare una direttiva simile. La certificazione di parità. Per la parità di genere sul lavoro resta cruciale, accanto al ruolo del legislatore, quello delle aziende. Nel 2009, da un'istituzione coraggiosa di 12 donne di aziende pioniere, nasce Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata in modo sistemico sulla parità di genere e sull'inclusione. In quasi 20 anni, Valore D ha accompagnato oltre 500 aziende e più di 2 milioni di persone in un percorso che ha cambiato il modo in cui l'Italia guarda al talento femminile e all'inclusione, dice Barbara Falcomer, direttrice generale dell'associazione. Siamo state tra le prime a occuparci di pay gap, un divario che ancora oggi pesa in media il 17% a parità di mansioni e ore lavorate, e quel percorso ci porta a sedere ai tavoli istituzionali per contribuire concretamente al cambiamento. Luisa Corazza spiega che il gender gap è considerato uno dei fattori in grado di rallentare la crescita economica, tanto che l'empowerment femminile è uno degli obiettivi trasversali a tutto il piano di rilancio europeo Next Generation EU. In Italia è stato attuato attraverso il PNRR, ma i dati ci dicono che molte di queste misure non hanno prodotto i risultati sperati. La trasparenza retributiva. Certo è che restiamo un paese dove lavora poco più di una donna su due. La maggior parte dei contratti part-time sono delle donne e al pay gap si aggiunge un pension gap, mediamente, del 30%. Ora, per tentare ulteriori conquiste, la speranza è riposta nella norma sulla trasparenza salariale, la direttiva UE 2023-970, che mira a eliminare il divario retributivo di genere. Dal 7 giugno

0: intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova, trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno. Un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane, e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così, della misteriosa fanciulla, si persero le tracce per sempre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e i cinque figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio.

0: l'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese e, sorprendentemente, anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da quattro originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico. Fine Ottocento, Tudor e due di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese, di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Seconda puntata.

0: Dante non deve essere stato uno che parlava molto di sé, o che quantomeno ci tenesse che noi, a distanza di 7 secoli, andassimo a curiosare nelle pieghe della sua vicenda terrena. Nasce a Firenze, città verso la quale nutrirà per tutta la vita un rapporto di amore-odio, in conformità al suo carattere che non ammetteva mezze misure. Ed ebbe purtroppo la sventura di vivere in un periodo molto travagliato, durante il quale i suoi entusiasmi, pochi, e le sue recriminazioni, molte, trovarono terreno fertilissimo. Lo sappiamo per certo dal 23° canto dell'Inferno. Io fui nato e cresciuto ovra il bel fiume d'Arno alla gran villa, e son col corpo che ho sempre avuto. Non solo è nato nella città di Firenze, ma vi è anche cresciuto. Lo afferma anche nel convivio, allorché parla del dolce seno di Firenze, nel quale nato e nudrito fui fino al colmo della vita mia. E ancora in Paradiso 25 nomina Firenze come il bello ovile, ov'io dormì agnello. Nasce nel 1265. Ce lo suggerisce Dante stesso quando inizia il suo cammino di redenzione e lo pone proprio nel mezzo del cammin di nostra vita. Ora, le previsioni di vita avevano un limite ideale che portava ai 70 anni, secondo il Salmo 90, versetto 10, i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni. Quindi si giunge al 1265. Ma abbiamo anche una fonte diversa, e questa volta è il buon Boccaccio, il quale, in quel suo modo molto fiorito, scrive: «Nacque questo singolare splendore italico nella nostra città negli anni della salutifera incarnazione del re dell'universo, 1265». La citazione è dal Trattatello in Laude di Dante. Boccaccio però lo sa per sentito dire. La sua fonte è un tale Ser Piero di Ravenna, che è stato vicino a Dante durante la malattia che lo portò alla morte e al quale Dante avrebbe confidato di avere compiuto 56 anni a maggio. Muore a settembre 1321. E quindi si torna al 1265. Sappiamo allora che era di maggio, ma non abbiamo un giorno preciso. Abbiamo nozione del periodo da alcuni versi del Paradiso, nel canto 22, 112-118, dove dice: «O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno. Con voi nasceva e s'ascondeva vosco quelli che è padre d'ogni mortal vita, quand'io sentì di prima l'aere tosco». Ora, era credenza che i gemelli avessero un benefico influsso sugli uomini, predisponendoli alla scienza e alla poesia. Dante, nato mentre il sole era in questa costellazione, si rivolge loro con commossa riconoscenza e attribuisce loro tutto il merito del suo ingegno, un'attenuazione modesta di un'affermazione che altrimenti sarebbe parsa vanitosa. Allora nacque Dante. Ma vi pare che potesse dire semplicemente «nacqui»? No. Ricorda il primo momento in cui respirò l'aria della Toscana. C'è una malinconia commossa. Forse furono scritti negli ultimi anni di vita questi canti e propongono momenti di affetto per Firenze, dalla quale è lontano da sempre e per sempre. Ma torniamo a noi. Non abbiamo alcun documento intorno alla data di nascita di Dante, ma poiché nel 1265 il Sole stette nella costellazione dei Gemelli dal 14 maggio al 13 giugno, ci dobbiamo accontentare di sapere che nacque entro questo periodo. Fu battezzato nel mio bel San Giovanni, dirà dall'esilio. Il nome che gli fu dato era Durante, un nome allora non comunissimo ma ben rappresentato nel territorio toscano. Divenne ben presto Dante, grazie al vezzo tipico dei fiorentini di abbreviare i nomi troppo lunghi. Non mancano gli esempi. Gli Ulivieri, per esempio, diventano i Vieri. Raneri sarà Neri. Buonaccorso diventa Corso e via così. Il poeta, in tutta la sua opera, si autodefinisce e si fa chiamare Dante, così come noi lo abbiamo sempre conosciuto. Magari su altri dettagli della vita di Dante parleremo in seguito, leggendo insieme le due opere prese in considerazione. Vale la pena qui di ricordare altre composizioni che ci sono pervenute, come per esempio Il fiore e Detto d'amore, 232 sonetti per il primo e 480 settenari per il secondo. Ambedue queste opere sono incentrate sul Roman de la Rose, un poema allegorico in lingua francese d'Oïl. Sul tema della donna amata da conquistare, cioè la rosa, e sull'amore, Venere, pubblicato verso il 1280. Un romanzo che ebbe un successo strepitoso e fu variamente tradotto. Abbiamo poi le rime, un complesso di poesie di vario genere raccolte in un unico volume da vari curatori e critici. Il loro contenuto non è omogeneo e comprende versi composti dall'età giovanile fino alla maturità. Quindi sono una testimonianza precisa del percorso poetico di Dante. Da qui provengono molte poesie della Vita Nuova. La Vita Nuova è un'altra opera, ma di questa parleremo più diffusamente. Il Convivio invece è la prima opera dell'esilio ed è l'opera di Dante più ambiziosa, commedia a parte. Scrivendo nella lingua materna, egli si propone di stendere, oltre al proemio, 14 libri che, cogliendo l'occasione dall'autocommento ad altrettante canzoni, come sperimentato nella Vita Nuova, dovrebbero racchiudere una vera e propria summa dello scibile, dispensata a chi, a causa delle specializzazioni linguistiche e sociali, è escluso dal sapere. Il Convivio si presenta come il segno più vistoso della liberalità di cui il sapiente è capace, pur nella penuria della dolorosa povertade. Il pane degli angeli, cioè la sapienza, che somministra, è dunque il sapere fino alle sue alte vette, là dove si scontra con i limiti della ragione umana, di fronte alle difficoltà supreme della scienza speculativa. Ma poiché la destinazione prima di questo insegnamento è la vita attiva, la pratica in cui l'uomo è immerso per la conduzione della famiglia e della cosa pubblica, il trattato lascia da parte i temi più alti della metafisica e procede allora alla spiegazione delle virtù morali, fondamento dell'etica, che inizia a presentare e definire partendo dalla problematica definizione del concetto di nobiltà, tanto pressante in quegli anni. E questa l'occasione per toccare il problema della sistemazione etica e politica dell'umanità, affidata all'imperatore dei Romani, allo stesso modo per cui la scienza è consegnata al filosofo, cioè ad Aristotele. quasi contemporaneamente scrive il De Vulgari Eloquentia, del quale mi riprometto di trattare più avanti. Il De Monarchia invece è un'opera composta in occasione della discesa in Italia dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo tra il 1310 e il 1313. Si compone di 3 libri ed è la summa del pensiero politico dantesco. Le opere maggiori si concludono con la commedia, sulla quale preferisco sorvolare, altrimenti ci ritroviamo più vecchi. Le epistole, anche queste, sono opera dell'esilio e hanno un altissimo profilo politico, almeno secondo la visione che ne aveva Dante. La più interessante per noi è l'ultima, la 13ª, indirizzata a Can Grande della Scala, al quale peraltro dedica il Paradiso. Ma è importante perché dà delle indicazioni fondamentali per una corretta lettura della commedia. Ancora compone delle egloghe, che sono 2 composizioni di carattere bucolico, con le quali accetta la sfida di un dotto bolognese per dimostrare di saper scrivere buona poesia anche in latino. E ancora una Questio de aqua et terra, che è il frutto di una disputa avvenuta a Verona con altri dotti sul sistema tolemaico che Dante aveva fatto suo pur attraverso la lettura aristotelico-scolastica. Vediamo così che Dante scrive indifferentemente in latino e in volgare, affrontando tutti i temi del sapere medievale, una cultura della quale era profondamente intriso e per il suo tempo esimio rappresentante. Abbiamo allora visto in modo che più riassuntivo di così non si può qualche momento della vita di Dante e delle sue opere, ma ci torneremo sopra in altri momenti. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Avete ascoltato la seconda puntata del commento alla Vita Nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio.

0: arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli «Dormite?». I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano «Sì, papà, dormiamo!». «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!». Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva, fiutando l'aria, «brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato. ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra s'avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante. Questo vecchio muto che, la prima notte del 1900, era stato il solo a non ridere. I tedeschi, durante la ritirata, occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra, naturalmente, che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse: «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiano tutti. Viva solo Hitler!» Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo, si piantò sull'attenti, salutò e uscì. Scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che egli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo, saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180, 300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
3: Il racconto.
5: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità!» rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo!» Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire, moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro». Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buon'anima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora... Su, Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buon'anima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano». Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono, intervenne la lattivendola. Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede qui, disse un'altra. Proprio come il mio ciccio, rispose la vecchia, riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete. Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. Ma lei, disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto. Lei non ha paura in questa strada così buia di sera, con la gente che circola oggigiorno? Io? Rise la lattivendola. Per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare. Ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico Ciccio che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta. Nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì. Il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza, rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo, marito e cane sono la stessa cosa, fece un passo indietro la vecchia, abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito? E finché la buon'anima fu viva, non era così. Lo è diventato dopo Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buon'anima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio. Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria e lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. Meno male che c'è lei a questo punto, sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. Col freddo che fa, funziona la stufa? Posso? L'edicolante le socchiuse l'entrata, donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. Che tempo! Dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. Perché vede, spiegò come sempre la vecchia, lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta, perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi. Lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi: così mi tratti? Ma come fare? Mica posso lasciare l'edicola solo per curare lei. Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi, mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli. Nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via. Cresciuti e scappati. È tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no. Lei sta lì. Sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh, capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con pardon. E allora? Lo faremmo per la compagnia. Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi, io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto, per piacere, perché quella in cima ha la polvere, col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. «Su!» «No? Perché no?» «Su, che poi sei contento, Ciccio! Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che è cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Da bravo, Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. È io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. «Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto?» restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. «Tu? Tu? Oh santo cielo!» Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza usare un gesto con le mani sospese. «Ma sì, ho capito», cominciò a piangere. «Ti chiedo scusa, sei proprio come lui. Non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai. È che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
3: Avete ascoltato il racconto.

0: Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49 e 60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando vede Dante nel Purgatorio, gli riconosce il merito di aver iniziato una nuova forma di poesia, definendola dolce stil novo. La novità è costituita dal tema principale, l'amore spirituale per la donna che conduce l'uomo ad avvicinarsi a Dio. La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stil novisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil novo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil novo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei Guelfi Neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli, poco dopo, morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil novo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti, inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno, sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa, come omaggio a Gualtieri, fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni. Mantiene in forma. Insegna ad apprezzare cibi differenti, a mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello. È un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi, che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro. Tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è MIR-375, un micro-RNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più perché sono allattati più a lungo si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei micro-RNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il microRNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi. Passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali, oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte, e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma, e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei cinque sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Ahmed, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri tre sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale, Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo, in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lasciapassare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albany, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che solo grazie all'appoggio della contessa d'Albanie e dei suoi influenti amici lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Filadelfia. Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglante, e infine un'altura detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia, in ricordo del suo amore perduto, poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò la Découverte des sources du Mississippi e della Rivière Sanglante. Il resoconto non ebbe il successo sperato e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua Filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo, ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito Ansa Scienza. Il 2025, L'anno delle guerre. Mai così tante negli ultimi 80 anni. Di Elisa Buson. Il 2025 ha fatto segnare il numero più alto di conflitti tra stati dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono 8 gli scontri interstatali registrati nel corso dell'anno, compresi quelli tra Russia e Ucraina, Iran e Israele e India e Pakistan. Un'escalation vertiginosa se si considera che il numero è raddoppiato per il secondo anno consecutivo. A certificarlo è l'Uppsala Conflict Data Program, UCDP, dell'Università Uppsala, in Svezia, che ha registrato complessivamente 65 conflitti armati, in cui gli stati sono stati coinvolti da una o entrambe le parti. Il numero più alto da quando sono iniziate le rivelazioni statistiche nel 1946. I dati sono pubblicati su Journal of Peace Research. Assistiamo ad un chiaro aumento dei conflitti tra stati, commenta Shev Davis, analista senior dell'UDCP. Per lungo tempo le guerre tra stati sono state relativamente rare, ma gli sviluppi degli ultimi anni indicano un aumento delle tensioni internazionali e cambiamenti nell'ordine di sicurezza globale. Dei 65 conflitti armati registrati nel 2025, 13 sono stati classificati come guerre, ovvero hanno causato almeno 1000 morti in combattimento nell'arco dell'anno. Si tratta del numero più alto dal 1992. Anche il numero di vittime è aumentato drasticamente, sia tra i combattenti che tra i civili. Complessivamente circa 244.600 persone sono state uccise in episodi di violenza organizzata nel 2025, che diventa così il secondo anno più sanguinoso dal genocidio in Ruanda del 1994. Non si tratta solo di un aumento dei conflitti, ma anche di livelli molto elevati di violenza mortale, sottolinea Teresa Peterson, analista senior e responsabile del progetto presso UDCP. Assistiamo soprattutto ad un drammatico aumento della violenza contro i civili, in particolare in Sudan. La guerra tra Russia e Ucraina si è confermata il conflitto più sanguinoso al mondo nel 2025. Si sono registrate almeno 94.700 vittime, pari a circa il 62% di tutte le morti causate da conflitti bellici a livello globale. Anche la guerra tra Israele e Hamas e quella in Sudan sono state i conflitti più sanguinosi. In Sudan, inoltre, la violenza unilaterale contro i civili è aumentata vertiginosamente. Si segnalano estesi massacri di civili a seguito della conquista della città di El Fasher, nel Darfur, da parte del gruppo paramilitare Alleanza Fondatrice del Sudan. Nonostante l'aumento dei conflitti che coinvolgono gli stati, il numero di conflitti non statali ha continuato a diminuire. I conflitti tra gruppi non statali, come i cartelli della droga in Messico, hanno causato un totale di circa 14.500 morti nel 2025, la cifra più bassa dal 2013.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: «Leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero. Era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri». E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e, per certi versi, tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. «Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante,

i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente, per Calvino, nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista, ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello». Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò.
seppure ancora senza

0: sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967, Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: «Dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo». In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, a con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Searching for those brighter days.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da L'uomo dal vestito grigio di Sloane Wilson, Einaudi 2004, letto da Nadia Marin. Siamo negli anni 50. Tom e Betsy Rath, una giovane coppia del Connecticut, tre bambini, una casa e un reddito sicuro, hanno molti motivi per essere felici. E tuttavia non lo sono. La descrizione del disorientamento dell'uomo medio americano negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale di fronte al nascere della società dei consumi. Buon ascolto.
3: Dopo aver abitato per 7 anni nella piccola casa di Green Tea Avenue a Westport nel Connecticut, la detestavano entrambi. Questo per svariati motivi, nessuno dei quali logico, ma tutti determinanti. In primo luogo, la casa sembrava possedere una specie di genio malefico nel porre in risalto le prove di tutti i loro difetti e nel cancellare ogni traccia delle loro virtù. Il prato abbandonato a se stesso e il giardino pieno di erbacce proclamavano ai passanti e ai vicini che a Tom Retz e alla sua famiglia non piaceva lavorare in giardino e che non potevano permettersi di pagare qualcuno che lo facesse. All'interno la casa era ancora più vendicativa. Nella stanza di soggiorno si notava una grossa scrostatura sull'intonaco accanto al pavimento, con una crepa enorme incurvata a forma di punto interrogativo. Quella parete era rimasta danneggiata nell'autunno del 52, quando, dopo una battaglia di mesi per pagare i conti arretrati, Tom, rientrato a casa una sera, aveva saputo che Betsy aveva acquistato un vaso di cristallo del costo di $40. Una spesa così stravagante era assolutamente fuori dalle sue abitudini, perlomeno dalla fine della guerra. Betsy era un'amministratrice coscienziosa, come donna di casa, e di solito, quando faceva qualcosa che non garbava a Tom, ne discutevano con cauto buonsenso. Ma in quella sera particolare Tom era stanco e preoccupato, avendo lui stesso appena speso $70 per un vestito nuovo che riteneva indispensabile se non voleva sfigurare in ufficio, e al culmine di un'accesa discussione afferrò il vaso e lo scagliò contro la parete. Il cristallo andò in 1000 pezzi. L'intonaco si sgretolò e 2 dei mattoni forati retrostanti si ruppero. La mattina dopo Tom e Betsy lavorarono insieme in ginocchio per riparare l'intonaco e ridipinsero l'intera parete. Ma quando la pittura fu asciutta, la grossa scrostatura accanto al pavimento e la crepa che ne saliva ricurva fin quasi al soffitto, a forma di punto di domanda, era ancora chiaramente visibile. Il fatto che la crepa fosse a forma di punto interrogativo non pareva simbolico a Tom e Betsy, e neppure divertente. Era semplicemente irritante. Quella strana forma faceva sì che la gente fissasse la crepa con aria assorta. Una volta a un cocktail uno degli invitati che aveva bevuto un po' troppo disse «Sentite un po', questa è bella. Avete mai notato quel grande punto interrogativo sulla parete?» «Non è che una crepa», rispose Tom. «Ma perché dovrebbe essere a forma di punto di domanda? Una semplice coincidenza». «È strano», disse l'invitato. Tom e Betsy si promisero a vicenda che un giorno avrebbero intonacato a nuovo tutta la parete, ma non lo fecero mai. La crepa rimase a ricordo perpetuo del momento di prodigalità di Betsy, del momento di violenza di Tom e della loro incapacità sia di riparare a regola d'arte la parete, sia di pagare qualcuno che la riparasse. A Tom sembrava quasi una beffa che la casa dovesse serbare il ricordo di questi avvenimenti, consentendo invece alle serate di serenità e bontà di scivolare via senza lasciare traccia. La crepa nella stanza di soggiorno non era il solo ricordo di fatti spiacevoli. Una macchia di inchiostro con impronte di mani sulla carta da parati nella stanza di Ginny commemorava una delle poche volte in cui Ginny aveva premeditatamente arrecato danni alla casa e la sola volta in cui Betsy aveva perduto la pazienza con lei e l'aveva picchiata. Ginny aveva 5 anni ed era la seconda dei 3 rampolli Rhett. Faceva tutto con foga, strillava quando piangeva e nei momenti in cui era felice il suo visetto sembrava contenere per un attimo tutta la gioia del mondo. Dopo aver deciso che voleva giocare con l'inchiostro, se lo versò con cura su entrambe le mani e stampigliò nitide impronte sulla tappezzeria, dal pavimento fino alla massima altezza a cui potesse arrivare. Betsy si arrabbiò al punto di picchiarla su tutte e due le manine e Ginny, ritenendo semplicemente di essere stata interrotta nel bel mezzo di un tentativo artistico, si gettò sul letto e per un'ora singhiozzò e si stropicciò gli occhi con le mani finché ebbe tutto il viso sporco di inchiostro. Sentendosi come se avesse commesso un assassinio, Betsy cercò di consolarla, ma anche tenerla in braccio e cullarla parve non avere alcun giovamento. E Betsy si impressionò accorgendosi che la bambina tremava tutta. Tornato a casa quella sera, Tom trovò madre e figlia addormentate insieme sul letto e strette l'una all'altra. Avevano entrambe la faccia nera di inchiostro. La parete registrava e ricordava tutto ciò. 1000 altri piccoli segni di trascuratezza testimoniavano la negligenza dei Rhett. La porta di casa era stata scalfita da un cane investito l'anno prima da un'automobile. Il rubinetto dell'acqua calda nel bagno perdeva. Quasi tutti i mobili avrebbero avuto bisogno di essere riparati, ricoperti e lucidati. E a parte questo, la casa era troppo piccola, brutta e quasi identica alle altre case che la circondavano da ogni lato. I Rhett l'avevano acquistata nel 1946, poco dopo che Tom, congedato, era divenuto, su proposta di sua nonna, segretario del direttore della Fondazione Schanenhauser, un ente benefico istituito da un vecchio milionario per il finanziamento di ricerche scientifiche e di attività artistiche. Si erano detti che, con ogni probabilità, non avrebbero abitato in quella casa per più di 1 o 2 anni prima di potersene permettere una migliore. Occorsero loro 5 anni per rendersi conto che per allevare 3 figli le spese sarebbero aumentate perlomeno allo stesso ritmo dello stipendio di Tom in una fondazione a scopi benefici. Se Tom e Betsy fossero stati del tutto ragionevoli, ciò avrebbe dovuto indurli a ridipingere la casa con frenesia, e invece ebbe l'effetto opposto. Senza che ne parlassero molto, incominciarono entrambi a pensare alla casa come a una trappola e non faceva loro piacere tenerla in ordine più di quanto un carcerato possa gioire nel lucidare le sbarre della cella. Capivano entrambi che i loro sentimenti nei confronti della casa non erano certo ammirevoli. «Non so che cosa ci prenda», disse Betsy una sera. «Il tuo impiego è ottimo. Abbiamo 3 bei bambini e tanti sarebbero lieti di possedere una casa come questa. Non dovremmo essere sempre così scontenti». «Certo che non dovremmo», confermò Tom. Le loro parole suonavano false. Era strano pensare che una casa con la crepa a forma di punto interrogativo e le macchie di inchiostro sulla tappezzeria dovessero rappresentare con ogni probabilità il termine del loro personale cammino. Era impossibile crederlo. In un modo o nell'altro qualcosa doveva accadere. Tom pensò alla casa quel giorno, ai primi di giugno del 1953, quando un suo amico di nome Bill Taylor accennò alla possibilità di un impiego nella United Broadcasting Corporation. Tom stava pranzando con un gruppo di conoscenti al Golden Horseshoes, un piccolo bar-ristorante situato nei pressi del Rockefeller Center. «Ho saputo che c'è la possibilità di un posto nel nostro ufficio delle pubbliche relazioni», disse Bill, che scriveva pubblicità per la United Broadcasting. Credo che chiunque sarebbe pazzo ad accettarlo. Badate, ma se vi interessa, il posto c'è. Tom distese le lunghe gambe sotto il tavolo e spostò irrequieto sulla sedia il corpo robusto. Quale sarebbe lo stipendio? Domandò in tono indifferente. Non lo so, rispose Bill. Potrebbe andare dagli 8 ai 12 mila dollari, suppongo. Dipende da quanto uno riesce a imporre le sue condizioni. Se chiedi il posto, domanda 15 mila dollari. Mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a pelarli ben bene quei bastardi. Era di moda quell'estate mostrarsi cinici sui propri padroni e gli impiegati del settore sviluppo erano i più cinici di tutti. Per me puoi tenerlo, disse Cliff Otis, giovane redattore alle dipendenze di una grande ditta pubblicitaria. Non vorrei certo avere a che fare con una concorrenza accanita come quella. Tom guardò nel bicchiere e non disse nulla. Forse potrei guadagnare 10 mila dollari all'anno, pensò. Se ci riuscissi, Betsy e io saremmo in grado di acquistare una casa migliore. Quando Tom discese dal treno quella sera a Westport, restò in piedi tra la folla, volgendosi a guardare verso l'angolo della stazione nel quale di solito Betsy lo aspettava. Betsy era lì. E involontariamente, scorgendola, lui affrettò il passo. Dopo quasi 12 anni di matrimonio, non si era ancora assuefatto alla fortuna di avere sposato una donna così carina. Anche coi capelli di un castano chiaro, alquanto arruffati come in quel momento, Betsy gli appariva meravigliosa. Il vestitino da casa di cotone, un po' spiegazzato, che indossava, poneva in risalto senza malizia la figura di lei. Esile alla vita ma piena, e benché avesse l'aria stanca, il suo sorriso era allegro e giovanile mentre lo salutava con la mano. Proprio perché lo sentiva con tanta sincerità, c'era sempre in Tom la tentazione di dirle «Come sei bella!» quando la rivedeva dopo essere stato via tutto il giorno. Ma se ne guardava bene, avendo imparato da un pezzo che era forse l'unica donna al mondo alla quale non piacessero quei complimenti. Non continuare a dirmi che sono carina, gli aveva detto una volta con autentico tono di impazienza nella voce. Me lo sento ripetere da quando avevo 12 anni. Se vuoi farmi un complimento, dimmi qualcosa che non so. Dimmi che sono una meravigliosa massaia o che in me non c'è neppure una briciola di egoismo. Ora lui si affrettava verso di lei. Eila, disse, fa piacere tornare a casa. Com'è andata oggi? Non tanto bene, rispose Betsy in tono mesto. Preparati al colpo. Perché? Cos'è accaduto? Domandò lui e le diede un bacio leggero. Barbara la varicella e la lavatrice si è rotta. La varicella? Esclamò Tom. È una cosa grave? No, ma secondo il dottor Spock è molto contagiosa. Probabilmente se la prenderanno anche gli altri due. La povera Barbara si sente malissimo e credo che dovremmo comprare una lavatrice nuova. Salirono sulla loro vecchia Ford. Tornando a casa si fermarono all'emporio e Tom comperò per Barbara un agnellino di stoffa. Barbara aveva 6 anni e non voleva altro che agnellini. Quando giunsero in Gritty Avenue, la piccola casa parve loro più squallida che mai e Tom notò che il prato davanti all'ingresso aveva bisogno di essere falciato. Ginny, seguita dal fratellino Pete, gli corse incontro mentre lui apriva la porta. «Barbara la varicella e ce la prenderemo tutti quanti!» gridò estasiata. «Lo ha detto la mamma!» Lucy Hitchcock, la loro vicina rimasta coi bambini mentre Betsy era andata in macchina alla stazione, sedeva in salotto guardando uno spettacolo di burattini alla televisione. Si alzò per andarsene mentre Tom la ringraziava. Ginny vide il pacchetto che lui aveva in mano. «Cos'è quello?» domandò. «Un regalo per Barbara perché è ammalata». «E a me non hai portato niente?» «No, tu non ce l'hai ancora la varicella». «Non è giusto!» proclamò Ginny e incominciò a piagnucolare. Senza informarsi affatto, Pete si mise a piagnucolare a sua volta. «Barbara è ammalata», spiegò Tom. Le porti sempre regali a me, non porti mai niente, replicò Ginny. Questo non è vero, ribatté Tom. Niente televisione, disse Betsy. Bambini, se non la smettete immediatamente con queste sciocchezze, non vedrete la televisione per una settimana. Non è giusto, affermò Ginny. Questa è la tua ultima occasione, l'ammonì Betsy. Sta zitta. Non è giusto, mormorò Ginny. Benissimo, è deciso, dichiarò Betsy. Niente televisione per una settimana. Ginny e Pete strillarono più che mai, finché Betsy cedette, a condizione che rimanessero entrambi tranquilli per il resto della serata. Malinconicamente, i bambini seguirono Tom su per le scale. Tom trovò Barbara a letto, con il faccino già tutto segnato dalla varicella. «Mi hai portato un regalo?» domandò la piccola con avidità. Lui le diede il pacco. «Un agnello!» esclamò lei felice quando lo ebbe aperto. «Un altro agnello!» «Beh, tanto io non lo volevo, un altro agnello», disse Ginny. «Gli agnelli sono stupidi». «Non sono stupidi! Zitti, non una parola di più!» ordinò Betsy entrando nella stanza con un bicchiere d'acqua e la medicina per Barbara. Tom discese al piano terra e versò un martini per Betsy e per sé. Quando Betsy lo raggiunse, andarono a sedersi in cucina e si centellinarono la bibita grati mentre i bambini giocavano nella stanza di soggiorno e guardavano la televisione. Il linoleum in cucina incominciava a corrugarsi. In origine era stato quello che il costruttore della casa aveva descritto allegro disegno e intreccio di vimini. Ma ormai era logoro e accanto al lavandino consumato al punto da lasciar trasparire il legno sottostante. Dovremmo sostituire il linoleum, disse Betsy. Potremmo applicarlo noi? Oggi ho sentito parlare di un posto, disse Tom. Pubbliche relazioni. Alla United Broadcasting Corporation. Che stipendio offrono? Probabilmente molto più di quanto guadagno adesso. Ci fu un attimo di silenzio prima che lei domandasse: Vuoi tentare? Potrei farlo. Betsy terminò il martini e tornò a riempirsi il bicchiere. Non ho mai pensato che potessi occuparti di pubbliche relazioni, osservò seria. Ti piacerebbe? Mi piacerebbe lo stipendio. Betsy sospirò. Sarebbe meraviglioso potersene andare da questa casa, disse. La mattina dopo, Tom indossò il suo vestito migliore, un completo di flanella grigio, appena smacchiato e stirato. Andando in ufficio, si fermò alla Grand Central Station per comprare un fazzoletto bianco e farsi lucidare le scarpe. Poi, durante l'intervallo per il pranzo, si incamminò verso la United Broadcasting Corporation. Mentre attraversava la Rockefeller Plaza, pensò con un senso di scherno ai tempi in cui lui e Betsy si erano assicurati a vicenda che il denaro non aveva importanza. Se lo erano detto al momento di sposarsi, ripetendolo poi in lunghe lettere durante la guerra. L'importante è trovare un genere di lavoro che ti piaccia davvero. È un lavoro utile, gli aveva scritto Betsy. Il denaro non conta. All'inferno, pensò. Il vero guaio è che fino a questo momento abbiamo illuso noi stessi. Tanto vale ammettere che vogliamo una casa più grande, una nuova automobile e viaggi in Florida durante l'inverno e una grossa assicurazione sulla vita. Andando al fondo della cosa, un uomo con 3 figli non ha il dannato diritto di dire che il denaro non conta. C'erano 18 ascensori nel vestibolo della United Broadcasting. Avevano tutti un colore e rame e sembravano fatti di denaro. L'addetta ai visitatori nell'ufficio del personale era una ragazza di una bellezza da mozzare il fiato, con i capelli color denaro, una specie di rame dorato. Sì, disse. Vorrei chiedere un impiego nel reparto delle relazioni pubbliche. Se volete accomodarvi in sala d'aspetto, vi farò avere un colloquio, disse lei. La società seguiva la politica di concedere un colloquio a tutti gli aspiranti a un posto. Ogni anno circa 20.000 persone, quasi sempre assolutamente inadatte, chiedevano di essere assunte e respingerle troppo bruscamente veniva considerato non confacente alle buone relazioni pubbliche. Dietro la scrivania della ragazza si spalancava un'enorme sala d'aspetto. Un folto tappeto color rosso vino nascondeva il pavimento. E c'erano dozzine di grosse poltrone di cuoio occupate da individui che fumavano nervosamente. Alle pareti si allineavano enormi fotografie a colori delle più note stelle radiofoniche e televisive della società. Tutte persone giovanili, bellissime e dall'aria inesprimibilmente ricca, mentre sorridevano con benignità agli aspiranti impiegati. Tom scelse una poltrona situata sotto la fotografia di una bionda molto pettoruta. Aveva aspettato solo 20 minuti quando l'addetta ai visitatori venne a dirgli che sarebbe stato ricevuto da un certo signor Everett. L'ufficio del signor Everett era una celletta dalle pareti con mattonelle di vetro opaco, pari in grandezza a non più di 3 confessionali. In quanto a Everett, si trattava di un uomo pressappoco della stessa età di Tom. Anche lui indossava un abito di flanella grigia. L'uniforme del giorno, pensò Tom. Qualcuno doveva aver diramato un ordine. Mi dicono che vi interessa un impiego nel reparto delle pubbliche relazioni, osservò Everett. Desidero solo esplorare la situazione, rispose Tom. Ho già un buon posto alla Fondazione Schanenhauser, ma sono disposto a prendere in considerazione un cambiamento. Bastò un minuto a Everett per giudicare Tom come una possibilità. Gli consegnò un lungo modulo stampato da riempire e gli disse che avrebbe saputo qualcosa dalla United Broadcasting Corporation di lì a pochi giorni. Tom impiegò quasi un'ora per riempire tutte le pagine del modulo che, tra le altre cose, chiedeva un elenco delle malattie infantili avuti e i nomi dei paesi visitati. Quando ebbe terminato, lo consegnò alla ragazza dalla chioma oro rame e premette il pulsante di uno degli ascensori dorati per la discesa. 5 giorni dopo, Tom ricevette da Everett una lettera che lo informava di un colloquio predisposto per lui con il signor Gordon Walker nella stanza 3672 per il lunedì successivo alle 11. Nella lettera a Walker non veniva attribuito alcun titolo. Tom non sapeva se avrebbe avuto un colloquio puramente formale o se fosse stato preso in seria considerazione per l'impiego. Si domandò se avrebbe dovuto dire a Dick Haver, il direttore della Fondazione Schanenhauser, che stava cercando un altro posto. Il pericolo a non dirglielo stava nel fatto che la società radiofonica avrebbe potuto chiedere referenze in qualsiasi momento e Dick Haver non sarebbe stato certo lieto di sapere che Retz stava cercando di sistemarsi altrimenti a sua insaputa. Era importante per Tom conservarsi la buona disposizione di Dick, poiché la decisione della United Broadcasting sarebbe potuta dipendere dalle raccomandazioni del direttore della Schanenhauser. Dick avrebbe potuto mettergli i bastoni tra le ruote in 1.000 modi diversi senza che Tom ne sapesse nulla. Ricevendo una telefonata dalla società radiofonica, bastava che Dick dicesse: Tom Retz? Beh. Non saprei, non credo di voler dare informazioni in un senso o nell'altro sul signor Retz. È una persona simpatica, intendiamoci, una simpaticissima persona. Questo sono più che disposto a dirlo. D'altro canto, sarebbe stato imbarazzante a dire a Dick che stava cercando un altro impiego e poi non riuscire a trovarlo. Tom decise di non parlare con Dick fino al colloquio successivo. L'anticamera dell'ufficio di Walker era impressionante. Non appena la vide, Tom seppe di essere stato preso in seria considerazione per un posto e forse anche per un ottimo posto. Walker aveva 2 segretarie, una scelta per il suo aspetto, a quel che sembrava, l'altra per lavorare. Un tappeto giallo pallido copriva il pavimento e c'era una poltrona di cuoio giallo per i visitatori. In quanto a Walker, era relegato in un ufficio interno, separato dal resto della stanza da una parete divisoria di mattonelle di vetro opaco. La segretaria funzionale pregò Tom di aspettare. Regnava un assoluto silenzio. Nessuna delle due ragazze batteva a macchina e, per quanto entrambe disponessero di due apparecchi telefonici sulle rispettive scrivanie, e di un apparecchio per le comunicazioni interne, non si udivano né squilli né ronzii. Tutte e due le segretarie leggevano fogli battuti a macchina, contenuti in cartelle nere. Dopo che Tom ebbe aspettato per circa mezz'ora, la segretaria Carina, senza che vi fosse stato alcun segnale sonoro o luminoso, alzò improvvisamente gli occhi con vivacità e disse: «Il signor Walker può ricevervi ora. Aprite pure la porta ed entrate». Tom aprì la porta e vide un uomo grasso e pallido su una sedia imbottita, dallo schienale alto, dietro una scrivania a forma di rene, sulla quale non si trovava altro che un tampone della carta assorbente e una penna. L'uomo era in maniche di camicia e doveva pesare sui 90 kg. Aveva la faccia bianca come pasta frolla. Non si alzò vedendo entrare Tom, ma sorrise. Fu un sorriso sorprendentemente cordiale e spontaneo, come se avesse riconosciuto un vecchio amico che non si sarebbe mai aspettato di vedere. «Thomas Rhett», disse, «sedete, state comodo, toglietevi pure la giacca». Tom lo ringraziò e, per quanto non facesse particolarmente caldo, si tolse la giacca. Non c'era alcun posto in cui metterla e così, accomodandosi sulla morbida sedia dinanzi alla scrivania di Walker, se la posò goffamente in grembo. «Ho letto la vostra domanda di impiego. Potreste essere adatto, mi sembra, per una nuova attività a cui stiamo pensando», disse Walker. «Desidero porvi solo alcune domande». Continuava a sorridere. A un tratto premette un pulsante sul bracciolo della sedia e lo schienale si abbassò, consentendogli di reclinarsi all'indietro come se si fosse trovato su una poltrona di un aereo. Tom ora poteva vedere soltanto il volto dietro il piano della scrivania. «Vogliate scusarmi», disse Walker, sempre sorridendo. «Il dottore dice che devo riposarmi il più possibile. Ed è questo il mio sistema».

Avete ascoltato un estratto da L'uomo dal vestito grigio di Sloan Wilson, Einaudi 2004, letto da Nadia Marin.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Pisa, è il 1581. Il musicista Vincenzo Galilei iscrive suo figlio alla facoltà di medicina, ma il ragazzo, nel seminterrato della loro abitazione, passa le notti a costruire una bilancetta idrostatica. Da lì a pochi mesi avrebbe lasciato medicina per iscriversi alla facoltà di matematica e fisica. Era già in atto, in lui, l'importanza del mettere in dubbio. Lo scrittore Bertolt Brecht ai primi del Novecento darà voce al cuore di questo ragazzo, che confessa: «Io ho in mente che tutto sia cominciato dalle navi». Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraversando il mare. Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: esistono nuovi continenti. E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua, e c'è una gran voglia di investigare le cause prima di tutto. Per quale ragione un sasso lasciato andare cade e gettato in alto sale? Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all'orecchio dai giovani le ultime scoperte. Molto è già stato trovato, ma quello che è ancora da trovare è di più. Ben trovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Galileo Galilei. Per 18 anni fu a Padova, come insegnante di matematica all'università. Sono gli anni in cui conosce una sensuale veneziana, Marina Gamba, da cui avrà tre figli, Virginia, Livia e Vincenzio. Non amava, durante le sue scappatelle con Marina, identificarsi nel professore universitario. Infatti in quel periodo scriverà il poemetto «Contro il portar la toga». Non sarà l'unico amore della sua vita, perché a 60 anni Galileo conosce poi Alessandra Bocchinieri, al matrimonio del figlio Vincenzio. Lei aveva 33 anni, un amore impossibile, platonico, e forse, a detta di Galileo, non poteva che essere così. Galileo era a Padova quella sera del 1609, quando, dopo aver lavorato al perfezionamento del cannocchiale, osservò la volta celeste. Si preparava a dare un avviso astronomico, un Sidereus Nuncius, che nel suo incipit rivelava qualcosa di sconvolgente. La luna non era liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e proprio come la faccia della terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti. Galileo sarà il primo a parlarci dell'esistenza di un dark side of the moon. Il linguaggio di Galileo è in quel senso pieno di bellissimo stupore. Sta urlando una verità incredibile al mondo, una verità che avrebbe però sconvolto la tradizione, le convenzioni cristallizzate che tenevano in piedi le fondamenta del sistema politico e sociale. L'uomo si spostava dal centro del mondo, non tutto girava più attorno a lui. Ma il messaggio di Galileo, il rivoluzionario, non poteva essere accettato di buon grado. Perché l'uomo sta bene nelle sue convinzioni e nelle sue tradizioni. Sembra tristemente portato ad adagiarsi in queste, perciò la novità spaventava, il diverso spaventava e tutto quello che avrebbe sconvolto l'apparente equilibrio del sistema. Galileo chiamava l'uomo del XVII secolo ad uscire dalla propria comfort zone. Era il 1600, ma questa faccenda dell'uomo reazionario, non pronto alla novità, alla flessibilità della storia, sembra un discorso valido ancora oggi. Così Galileo venne accusato dai gesuiti e condannato per eresia dal Tribunale dell'Inquisizione. Prova a difendersi, pubblicando la sua apologia nelle Lettere Copernicane, che però aggravarono la sua situazione e portarono il Sant'Uffizio a giudicare eretiche le tesi copernicane che Galileo stava confermando. Eresia fu l'accusa. Una parola che in greco vuol dire scelta. Sì, Galileo era per quegli anni un eretico, ma questa non era una condanna. Aveva dubitato di una verità data per scontato, tramandata come assoluta. aveva investigato le cose con critica e consapevolezza, ma tutto quello che rompe la certezza che abbiamo delle cose naturalmente spaventa. Galileo fu accusato per aver manifestato il coraggio della ricerca ed essere stato in questo straordinario, appunto al di là dell'ordinario imposto. Nel 1623 ottenne però l'appoggio di un papa, Urbano VIII. Comincia così a lavorare al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Una conversazione tra Filippo Salviati, che qui si fa portavoce del pensiero di Galileo e difensore del sistema copernicano, Simplicio, sostenitore del sistema tolemaico, e Francesco Sagredo, che resta neutro nel dialogo perché voleva formarsi un'opinione sulla questione. Il dialogo viene pubblicato nel 1632 con la pubblicazione Galileo e condotto a Roma, incarcerato e minacciato di tortura. Si apre il processo per eresia. È il 1633. Galileo è costretto alla biura. Con dolore profondo nega tutte le sue tesi davanti al tribunale dell'Inquisizione.
3: Roma, 22 giugno 1633. Io, Galileo, figlio di Vincenzo, fiorentino d'anni 70, inginocchiato avanti a voi, cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Dopo essermi stato intimato che dovessi lasciare la falsa opinione che sole sia centro del mondo e non si muova, terra non sia centro del mondo e si muova. Dopo essermi stato ordinato di non parlare, difendere, insegnare né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, perché contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria, apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, di avere io creduto, sostenuto che sole sia centro del mondo e non si muove, terra non sia centro del mondo e si muove, volendo levare dalla mente vostra eminenze, da quella di ogni cristiano, questo veemente sospetto. Io qui, con cuor sincero, fede non finta, abbiuro, maledico, detesto suddetti errori e eresie. Giuro che per l'avvenire non dirò mai più cosa per cui si possa avere di me simile sospizione. Ecco, io, Galileo suddetto, ho abiurato, giurato, promesso.
2: Dopo l'abiura, la sua condanna all'ergastolo viene mutata in residenza obbligata, prima a Siena, poi nella villa di Arcetri, sulle colline di Firenze, dove morirà nel 1642. La condanna verrà cancellata soltanto dopo 359 anni, 4 mesi e 9 giorni, da Giovanni Paolo II. Galileo abiura, ma attua lo stesso la sua rivoluzione, perché col suo processo il concetto di verità cambia. Galileo si è battuto contro il dogmatismo a favore della ricerca libera e indipendente.

0: lentissimo e negli ultimi anni della sua vita stava proprio fisiologicamente perdendo la vista, come se la biura gli avesse chiuso gli occhi, sebbene li stesse aprendo al mondo o a chi avrebbe a posteriori voluto cogliere il messaggio di questo sacrificio. Perciò Galileo viene ad augurarci di essere eretici, di mettere in discussione le cose, sviscerarle, studiarle, leggerle nel profondo, come suggerisce l'etimologia della parola intelligenza. Intus, leggere, leggere dentro, diventare critici nei confronti di noi stessi e di quello che ci circonda. Ne vale la pena del conoscersi e del conoscere. Lo scrittore ed ex giornalista Tiziano Terzani ha rilasciato un'intervista, chiarendo il suo punto di vista sulla sua ricerca della verità, oggi, negli anni 2000, lontano dalla massificazione della quotidianità cittadina.
1: A forza di cercare questa verità nei fatti, mi sono reso conto che i fatti me la nascondevano a volte e che c'era un livello di verità al di là dei fatti. C'era una cosa più vera di tutti i fatti che al giornalismo non interessava. Ed è così che ho cambiato la mia prospettiva. Allora, non è che sono diventato matto. Cerco sempre quella verità. La cerco da altre parti. Non so se la trovo, ma soltanto il cercarla in maniera diversa da come ho fatto prima mi dà una grande soddisfazione. Allora, capisco che chi, come i miei vecchi colleghi, fanno le stesse cose di 30 anni fa, pensino che sono andato matto, ma credimi, non sono andato matto, non sono andato matto per niente. Ho preso un'altra strada, voglio vedere cosa c'è sui sentieri, ho lasciato l'autostrada. Non mi interessano più gli autogrill e camminare a 200 all'ora. Voglio andare più piano e su altre strade, che forse conducono altrove, o forse conducono da nessuna parte, ma almeno ho provato.
0: Nel suo cammino di ricerca utopica della verità, Galileo scrisse anche delle poesie, tra cui un sonetto intitolato L'Enigma, che leggiamo in una versione rivisitata nella lingua. Un mostro sono io, più strano e più deforme che l'arpia, la sirena o la chimera. Né in terra, in aria, in acqua è alcuna fiera che abbia di membra così varie forme. Parte a parte non ho che sia conforme, più che s'una sia bianca e l'altra nera. Spesso di cacciatori dietro ho una schiera che dei miei piedi va rintracciando l'orme. Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno, che se dall'ombre al chiaro lume passo, subito l'alma da me se infugge come se infugge il sogno all'apparir del giorno, e le mie membra disunite lasso, e l'esser perdo con la vita, e perdo il nome. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Opicina, 16 novembre 1992. Sei partita da 2 mesi, e da 2 mesi, a parte una cartolina nella quale mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina, in giardino, mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora, solitaria e arrogante sul resto della vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l'abbiamo piantata? Avevi 10 anni e da poco avevi letto Il Piccolo Principe. Te l'avevo regalato io come premio per la tua promozione. Eri rimasta incantata dalla storia. Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe. Non ti piacevano invece il baobab, il serpente, l'aviatore, né tutti gli uomini vuoti e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così una mattina, mentre facevamo colazione, hai detto: «Voglio una rosa». Davanti alla mia obiezione, che ne avevamo già tante, hai risposto: «Ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare grande». Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la furbizia dei bambini, avevi messo il desiderio semplice davanti a quello quasi impossibile. Come potevo negarti la volpe dopo che ti avevo concesso la rosa? Su questo punto abbiamo discusso a lungo. Alla fine ci siamo messe d'accordo per un cane. La notte, prima di andare a prenderlo, non hai chiuso occhio. Ogni mezz'ora bussavi alla mia porta e dicevi: «Non riesco a dormire». La mattina, alle 7, avevi già fatto colazione. Ti eri vestita e lavata. Con il cappotto addosso mi aspettavi seduta in poltrona. Alle 8:30 eravamo davanti all'ingresso del canile. Era ancora chiuso. Tu, guardando tra le grate, dicevi: «Come saprò qual è proprio il mio?» C'era una grande ansia nella tua voce. Io ti rassicuravo. «Non preoccuparti», dicevo. «Ricorda come il piccolo principe ha addomesticato la volpe». Siamo tornate al canile per 3 giorni di seguito. C'erano più di 200 cani là dentro e tu volevi vederli tutti. Ti fermavi davanti a ogni gabbia. Stavi lì, immobile e assorta, in un'apparente indifferenza. I cani, intanto, si buttavano tutti contro la rete. Abbaiavano, facevano salti. Con le zampe cercavano di divellere le maglie. Assieme a noi c'era l'addetta del canile. Credendoti una ragazzina come tutte le altre, per invogliarti ti mostrava gli esemplari più belli. «Guarda quel cocker», ti diceva, oppure: «Che te ne pare di quell'essi?» Per tutta risposta emettevi una specie di grugnito e procedevi senza ascoltarla. Buck l'abbiamo incontrato al 3° giorno di quella via Crucis. Stava in uno dei box sul retro, quelli dove venivano alleggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivate davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto, senza neanche alzare la testa. «Quello!» hai esclamato tu, indicandolo con un dito. «Voglio quel cane lì!» Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo. Già, perché Buck era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo. La testa da lupo, le orecchie morbide e basse da cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero e focato di un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Bacca adesso è qui al mio fianco, mentre scrivo. Ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi e sugli occhi, da qualche tempo, gli si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che, tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere il più infelice e brutto. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni di incomprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ci sono intorno a me sono i ricordi di te bambina, cucciolo vulnerabile e smarrito. È a lei che scrivo, non alla persona difesa e arrogante degli ultimi tempi. Me l'ha suggerito la rosa. Stamattina, quando le sono passata accanto, mi ha detto: «Prendi della carta e scrivile una lettera. So che tra i nostri patti, al momento della tua partenza, c'era quello che non ci saremmo sentite, e a malincuore lo rispetto. Queste righe non prenderanno mai il volo per raggiungerti in America. Se non ci sarò più io al tuo ritorno, ci saranno loro qui ad aspettarti. Perché dico così? Perché meno di un mese fa, per la prima volta nella mia vita, sono stata male in modo grave. Così adesso so che tra tutte le cose possibili c'è anche questa. Tra 6 o 7 mesi potrei non essere più qui ad aprirti la porta, ad abbracciarti. Un'amica tempo fa mi diceva che nelle persone che non hanno mai sofferto di niente, la malattia, quando viene, si manifesta in modo immediato e violento. A me è successo proprio così. Una mattina, mentre stavo innaffiando la rosa, qualcuno all'improvviso ha spento la luce. Se la moglie del signor Razman non mi avesse visto attraverso la recinzione che divide i nostri giardini, quasi di sicuro a quest'ora saresti orfana. Orfana, si dice così quando muore una nonna. Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione. Lungo la strada si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti 2 baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti mi sono resa conto che si trattava di 2 tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre 2 persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Razman con la moglie. «È ancora viva», mi ha detto, «grazie al suo cane che abbaiava come un pazzo». Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. «Dato che non ha parenti che possano provvedere e decidere per lei», ha detto, «le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero». Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di 2 o 3 pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: «Non si immagini il vecchio ospizio, adesso è tutto diverso. Ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare. Dottore, gli ho detto io allora, conosce gli esquimesi? Certo che li conosco, ha risposto alzandosi. Ecco, vede, io voglio morire come loro. E visto che sembrava non capire, ho aggiunto, preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto, in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta, sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così. Ha detto prima di scomparire, ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo in cui dichiaravo che se per caso fossi morta, la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnato a una giovane infermiera con la testa piccola e 2 enormi orecchini d'oro e poi, con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica, mi sono avviata alla fermata del taxi. Appena Buck mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo. Poi, per ribadire la sua felicità, ha devastato abbaiando 2 o 3 aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino con il naso sporco di terra, gli ho detto: «Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme». E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente, la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano, soprattutto, è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata un fiocchetto rosa sul polso, così ogni volta che devo prendere una cosa mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona, non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo, anche solo per un istante, si è già perduti. In ogni caso, visto la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter. E lei è passata ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevata con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona davanti a me, il vuoto e intorno il silenzio, mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto. Sono sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, tu avresti interrotto il tuo soggiorno in America e ti saresti precipitata qui. E poi? Poi magari io sarei vissuta ancora per 3, 4 anni, magari in sedia a rotelle, magari stupidita, e tu per dovere mi avresti assistito. Dovresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione si sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza, perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. Cosa ti sarebbe successo, mi chiedevo, se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Buck festanti, avessi trovato la casa vuota, disabitata da tempo? Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avessero aggiunto qua giù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato a una specie di tradimento, a un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle quello che non le avevi ancora detto. I giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi, questa mattina, il suggerimento della rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno davanti a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio, piuttosto qualcosa che ti segua negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicina. Non temere, non voglio pontificare né rattristarti, soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per aver a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi, vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta e più buona di una mamma mamma. E vantaggi per me, perché invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel flusso della vita. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto. La colpa non era né mia né tua, ma soltanto delle leggi di natura. L'infanzia e la vecchiaia si assomigliano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi. Non si è ancora. O non si è più partecipi della vita attiva, e questo permette di vivere con una sensibilità senza schemi, aperta. È durante l'adolescenza che comincia a formarsi intorno al nostro corpo un'invisibile corazza. Si forma durante l'adolescenza e continua a ispessirsi per tutta l'età adulta. Il processo della sua crescita somiglia un po' a quello delle perle. Più grande e profonda è la ferita, più è forte la corazza che si sviluppa intorno. Poi però, con il passare del tempo, come un vestito portato troppo a lungo, nei punti di maggiore uso inizia a logorarsi. Ad un tratto, per un movimento brusco, si strappa. In principio non ti accorgi di niente. Sei convinta che la corazza ti avvolga ancora interamente, finché un giorno, all'improvviso, davanti a una cosa stupida, senza sapere perché, ti ritrovi a piangere come un bambino. Così, quando dico che tra me e te è insorto un divario naturale, intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza ha cominciato a formarsi, la mia era già a brandelli. Tu non sopportavi le mie lacrime, ed io non sopportavo la tua improvvisa durezza. Sebbene fossi preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza, una volta avvenuto il cambiamento mi è stato molto difficile sopportarlo. All'improvviso c'era una persona nuova davanti a me e questa persona non sapevo più come prenderla. Da sera nel letto, al momento di raccogliere i pensieri, ero felice di quanto ti stava succedendo. Mi dicevo, chi passa l'adolescenza indenne non diventerà mai una persona davvero grande. Alla mattina però, quando mi sbattevi la prima porta in faccia, che depressione, che voglia di piangere. L'energia necessaria per tenerti testa non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Semmai arriverai a 80 anni, capirai che a quest'età ci si sente come foglie alla fine di settembre. La luce del giorno dura meno e l'albero piano piano comincia a richiamare a sé le sostanze nutritive. Azoto, clorofilla e proteine vengono risucchiate dal tronco e con loro se ne va anche il verde, l'elasticità. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra, cadono le foglie vicine, le guardi cadere, vivi nel terrore che si levi il vento. Per me il vento eri tu, la vitalità litigiosa della tua adolescenza. Te ne sei mai resa conto, tesoro? Abbiamo vissuto sullo stesso albero, ma in stagioni così diverse. Mi viene in mente il giorno della partenza. Come eravamo nervose, eh? Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto. E ad ogni cosa che ti ricordavo di prendere, mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto. Sulla porta, quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula, abbi cura di te. Senza neanche voltarti, mi hai salutata dicendo: abbi cura di Bach e della rosa. Sul momento, sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, quando non riuscendo a prendere sonno, mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Bach e la rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto. la parte felice di te. E mi sono anche resa conto che nella secchezza di quell'ordine non c'era insensibilità, ma la tensione estrema di una persona pronta a piangere. È la corazza di cui parlavo prima. Tu ce l'hai ancora così stretta che quasi non respiri. Ti ricordi cosa ti dicevo negli ultimi tempi? Le lacrime che non escono si depositano sul cuore. Con il tempo lo incrostano e lo paralizzano, come il calcare incrosta e paralizza gli ingranaggi della lavatrice. Lo so, i miei esempi tratti dall'universo della cucina, invece di farti ridere, ti fanno sbuffare. Rassegnati, ognuno trae ispirazione dal mondo che conosce meglio. Ora devo lasciarti. Buck sospira e mi guarda con occhi imploranti. Anche in lui si manifesta la regolarità della natura. In tutte le stagioni conosce l'ora della pappa con la precisione di un orologio svizzero.
1: Il racconto.
3: Mal d'Africa da Tam Tam di Luciana Lain e Francesco Calloni. Non state a credere a chi vi parla di Mal d'Africa e vi dice di aver avuto nostalgia tornando a casa dal continente nero. Io mi trovo qui in Africa da un mese e sono pronta a ritornare a casa. Per cominciare, sono senza valigia. Me l'hanno persa all'aeroporto il primo giorno. E pensare che mi preoccupavo. Come farò per un mese intero con una sola valigia piccolina? Invece, la sera dell'arrivo, a mezzanotte in piena Ouagadougou, mi sento dire che la mia valigia è andata persa. Probabilmente ha proseguito per il Togo, ma stia tranquilla, domani tornerà. Il giorno dopo, la valigia non c'è. Ma ho giurato che non voglio lamentarmi. Sono o non sono un'eccellente viaggiatrice? Dopotutto, il vestitone invernale e i due triangoli di biancheria che indosso bastano e avanzano. Me li lavo ogni sera e li ritrovo asciutti la mattina a cavallo del letto. Perché stendo sul letto? Domandate. Ma perché non ho la sedia nella stanza? Nelle missioni le comodità sono poche. Un letto, un lavandino, tutto qui. Dopo 8 giorni mi sento un'eroina. Che altro possono togliermi? Mi dico. Sono una donna che si adatta a tutto. Poi si parte per visitare il deserto e fra i cammelli e i dromedari scopro che nella stanza dove dormo non solo mancano sedili e serrature, ma non c'è nemmeno il lenzuolo sopra. Così devo dormire col vestito. A cosa serve poi un lenzuolo sopra? Mi compiaccio di me stessa la mattina. Dal rubinetto esce un filo d'acqua invisibile, fiacco, debolissimo. Ma con un quarto d'ora di pazienza riesco a riempirmi il palmo di una mano. Quanto basta per risciacquarmi i denti e per farmi venire la diarrea. Così imparo ad inghiottire le pastiglie per curarmi il disturbo senza acqua. Non voglio dare ai miei compagni di viaggio la soddisfazione di mostrarmi donnicciola. Come un grillo salto giù dalla jeep che mi massacra il fondo della schiena su piste inesistenti nel deserto. Guai a chi dice che la sabbia non è dura. Ma sono donna ed ho dei privilegi. Chi monta in gobba ad un dromedario ostile? Chi si avventura su un ponte di liane sfilacciato e pieno di voragini che dondola su un fiume gorgogliante? Chi abbraccia scimmie, stringe mani a lebbrosi, guada fiumi, si arrampica su palme, schiaccia serpenti, guida sulle piste, mangia e beve dall'unico cucchiaio di un'intera tribù di Tuareg. Chi è la sola che non può scendere un attimo quando tutti si fermano nel bosco per fare acqua? Non per lamentarmi, ma essere donna è una bella seccatura. Ogni tanto ripenso ai vestitini che avevo messo in quella vagabonda di valigia. Ma a che mi servono? Ho comprato un bubù, un camicione lungo lungo e largo largo come quelli che si mettono anche gli arabi. Così è da un mese che sto in camicia e ciabatte. esattamente come se fossi all'ospedale. Del resto mi consolo. Al mio paese i miei vicini sono imbacuccati a spalar neve ed io sono qui, beata, con 39 gradi all'ombra e solo il 90% di umidità. Che cos'è sto mal d'Africa? Mi chiedo. Beh, certo, un po' di nostalgia l'avrò. Ad esempio delle donnone imponenti che portano in giro certi corpi poderosi con gioia e con orgoglio. E di quelle bananine meravigliose, dolci, sempre pronte, e di quei mercati pieni di gente variopinta. E di quegli odori, beh, quelli credo che li vorrò scordare. Certo, un po' di mal d'Africa ti viene se pensi che qui la tua pelle è un passaporto. Sei bianco e non passi inosservato. E per quanto democratico tu sia, a poco ai privilegi ti ci abitui e ne approfitti. Come, per esempio, quando scopri che a questa latitudine puoi anche metterti le dita nel naso e rimanere una persona rispettabile. E quando scopri che il tempo non esiste per gli africani, perché non è denaro. Domani, oggi, ma che importa infine? Questa sera mi son venuti a dire che la valigia è stata ritrovata. Adesso quasi quasi mi dispiace. Domani torno a casa e son sicura che tutto quel lusso mi farà impressione. La prima notte dormirò nel box. Per riabituarmi al superfluo, piano piano. «Com'è l'Africa?» mi chiederanno in molti. «Bella!» dirò. «Ma non ho visto il Togo. La mia valigia sì. Chiedilo a lei!»
1: Avete ascoltato Il racconto.
4: L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedere ad essa. Oscar Wilde.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Dolce via.
1: Il cambiamento non porta sempre crescita, ma non c'è crescita senza cambiamento. Roy T. Bennett.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i Rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai Rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I Rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che, per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i Rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. Di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore: «I buoni libri sono magazzini di idee». Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa: «I buoni libri sono i magazzini degli ideali». Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina e inoppugnabile, anche perché spesso chiama in causa un'autorità incontestabile. Non a caso, già nel secolo XVI, il filosofo francese Michel de Montaigne spiegava di aver infarcito i suoi saggi di citazioni, perché, qualora avesse pensato un concetto cui Platone o Sant'Agostino erano già arrivati prima di lui, non c'era di meglio per trasmetterlo che usare le loro stesse parole, chiare e precise. La prassi della citazione, tuttavia, è molto più antica, perché risale agli ipomnemata degli antichi greci, ovvero a raccolte di appunti dense di citazioni, al punto che i filologi ricostruiscono le opere incomplete di grandi autori antichi anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, secondo secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti, appannaggio delle persone colte, e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni, servendosi dell'autorità del personaggio citato. Per Bacco l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento o una frase specifica presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainiquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo», non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956, scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire «Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning», bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini «Se non hanno pane, mangino brioche». La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente «Il fine giustifica i mezzi», per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudoautorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, Una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy: non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese. Contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. La fama è un catalizzatore di detti, riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quiet Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo. Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica, come Abraham Lincoln o Einstein, e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain. Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata a un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi. Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Stanley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma, giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro. Sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinicoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiegami, Lella, i polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a un mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi, infine, parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Star Bene. La timidezza non deve farti paura. Di Gerardo Antonelli. Riunione di lavoro, in pieno brainstorming vi viene un'idea. Aspetti il momento giusto per esporla, ma in un istante le voci dei colleghi ti sovrastano e la conversazione cambia direzione. Ci rimani male. Per te è l'ennesima doccia fredda e conferma della tua inadeguatezza, afferma Massimo Ammanniti, autore de Il coraggio di essere timidi. Torni a casa con un pensiero fisso. Avresti dovuto parlare. Ti riconosci? Sei una persona timida e ti trovi in buona compagnia. Secondo lo psicologo americano Philip Zimbardo, fondatore della Shiny's Clinic in California, lo è il 40% della popolazione. Nulla di cui vergognarsi, non è quella certa fragilità tipica dei bambini, ma un tratto adulto, sotterraneo, che però può arrivare a condizionare lavoro, relazioni e vita sociale. Ma la buona notizia è che puoi imparare a gestirlo, perché non c'è nulla di male a essere timidi. L'importante è che questa caratteristica non danneggi la nostra vita. Esci dal circolo vizioso. La timidezza adulta ha una sua storia, tende a cristallizzarsi nel tempo, porta a rifuggire gli incontri, limitandoli sempre più, irrigidisce il carattere. Nel tempo le esperienze negative possono accumularsi rafforzando la convinzione di essere incapaci di gestire le relazioni. Un circolo vizioso che peggiora anno dopo anno. Ma è possibile uscirne. La svolta può arrivare grazie a un evento inaspettato, risponde il professore. Un legame sentimentale che infonde fiducia o un riconoscimento importante al lavoro, per esempio. Due situazioni che possono aiutare a incamminarsi su una strada diversa. In pratica, ricevere un'immagine positiva di sé può aprire spazi nuovi. Perciò una buona strategia per innescare il cambiamento può essere quella di cercare un corso, un'attività, un contesto che aiuti a mettere in luce le proprie doti e crei anche nuove occasioni di incontro. È proprio il mio tipo. Non tutti i timidi sono uguali. Il professore Ammanniti distingue due profili diversi. Il primo è il timido per paura degli altri. Di fronte agli estranei si chiude quasi automaticamente, senza nemmeno valutare le loro intenzioni. È una reazione abbastanza radicata, spiega l'esperto. Il lavoro da fare, in questo caso, è sulla sicurezza. Bisogna conquistare una maggiore consapevolezza di sé, avere più fiducia nelle proprie risorse. I timidi che ci riescono lo fanno spesso grazie al lavoro, dove l'attitudine più riflessiva consente di raggiungere risultati spesso apprezzabili e i feedback positivi alimentano l'autostima. Bisognerebbe individuare il contesto in cui le proprie qualità emergono naturalmente. I timidi in genere danno il meglio di sé nelle attività dove non possono esibirsi ma fare. Sono osservatori straordinari, capaci di empatia profonda, affidabili e riflessivi. Tendono a eccellere nelle professioni di cura, spiega Ammanniti, perché sono affidabili e accurati. Il secondo profilo è quello del timido ipersensibile al giudizio, che percepisce gli altri come costantemente maldisposti, pronti a criticarlo. In questo caso ci vuole qualcuno che aiuti il timido a decodificare meglio i comportamenti altrui, sgretolando la sua granitica convinzione che le persone siano tutte ostili e pronte a giudicare, osserva Ammanniti. E spesso basta il parere di un amico fidato. Ma per capire in che direzione concentrare gli sforzi è fondamentale chiedersi, quando ci si blocca davanti agli altri, è un riflesso automatico innescato dalla paura o una voce interiore che dice «ti stanno giudicando». Il corpo parla. C'è una trappola che i timidi troppo spesso non vedono, i loro segnali corporei. Lo sguardo sfuggente, la postura chiusa, il tono di voce incerto, che Darwin descrisse già nel 1872. Un vero boomerang, perché questi segni spesso non vengono letti come segnali di insicurezza, ma scambiati per arroganza o disinteresse. Così scatta il rifiuto, proprio la reazione più temuta. I timidi che tengono a distanza, che non guardano in faccia, possono essere percepiti come disinteressati agli altri, puntualizza Ammanniti, mentre in realtà sono molto bisognosi di attenzioni. Il problema è che non sono capaci di aprirsi. Vengono quindi scambiati per freddi o arroganti, uno stigma che li allontana ulteriormente. La soluzione non è recitare una parte che non appartiene, ma diventare consapevoli di come ci si presenta e rivedere la gestualità. Sostenere lo sguardo qualche secondo in più, sorridere per primi, orientare il corpo verso chi si ha di fronte, sono piccoli aggiustamenti che permettono di inviare messaggi di maggiore apertura. Non esisti solo tu. I timidi sono iperconcentrati su se stessi, un occhio sugli altri, uno su di sé. Non riescono a dimenticare le proprie apprensioni personali, afferma Ammanniti. Il risultato è una paralisi. Si è troppo impegnati a preoccuparsi per essere davvero presenti. Cosa penserà di me? Ho detto una cosa stupida? Mi ha giudicato? Intanto la conversazione va avanti. La soluzione passa da ciò che in psicologia si chiama mentalizzazione. È quella che noi esercitiamo quando invece di pensare a noi stessi ci focalizziamo sugli stati d'animo degli altri e sulle loro emozioni. si allena nella vita di tutti i giorni, osservando le espressioni, i gesti, il tono della voce, invece di restare prigionieri del proprio monologo interiore. Occorre cercare di avvicinarsi senza esagerare in fatto di pregiudizi, paure e ansie, avere un atteggiamento di disponibilità e mettersi per quanto possibile alla prova, continua Manniti. Per allenarsi ci si può dare un obiettivo preciso quando si affronta una conversazione, per esempio, e scoprire un aspetto nuovo della persona che si ha di fronte. In questo modo si sposta il fuoco da come apparirò a chi è lei, chi è lui. Uno alla volta. Per un timido, affrontare le situazioni in cui si trova con molte persone è sempre difficile. La strategia giusta è quella opposta all'immersione forzata. Inutile lanciarsi nella mischia sperando di guarire per shock. La disinvoltura nei rapporti sociali si costruisce con un incontro alla volta, in contesti dove ci si sente al sicuro. Con un amico si è proprio agio, più accettati, in grado di potersi esporre, dice Manniti. Questo è il primo passo. Ci si abituerà ai gruppi sempre più allargati, con gradualità. Le relazioni si costruiscono nel tempo. La lezione della volpe. Nel suo nuovo manuale, Manniti richiama una delle pagine più belle de Il principe di Saint-Exupéry. La volpe chiede al principe di addomesticarla, in francese costruire un legame affettivo profondo, e spiega che ci vogliono tempo, pazienza e piccoli rituali quotidiani. Non le grandi occasioni, i brevi passi ripetuti. Cosa significa? Intanto essere disponibile nei confronti degli altri, suggerisce il professore. Sorridere, non rinchiudersi nel proprio bozzolo. Porre domande, mostrare attenzione, avvicinarsi in modo empatico. Quando si incontra qualcuno per la seconda o terza volta, per esempio, ci si può riallacciare a qualcosa che ha detto in precedenza. È il modo più semplice per far sentire l'altro ascoltato e costruire mattone su mattone quella fiducia reciproca che per i timidi è l'unica base da cui vale la pena partire.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, Sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo. Così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e

sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. Un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione. In questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa, sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine, in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata.

0: alla fine si sentì male. Ancora oggi non bevo Malibu e 7 Up, dice Small. Tuttavia, nei 30 anni successivi non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Seconda puntata.

Dante non deve essere stato uno che parlava molto di sé, o che quantomeno ci tenesse che noi, a distanza di 7 secoli, andassimo a curiosare nelle pieghe della sua vicenda terrena. Nasce a Firenze, città verso la quale nutrirà per tutta la vita un rapporto di amore-odio, in conformità al suo carattere che non ammetteva mezze misure, ed ebbe purtroppo la sventura di vivere in un periodo molto travagliato, durante il quale i suoi entusiasmi, pochi, e le sue recriminazioni, molte, trovarono terreno fertilissimo. Lo sappiamo per certo dal 23° canto dell'Inferno. Io fui nato e cresciuto ovra il bel fiume d'Arno alla gran villa e son col corpo che ho sempre avuto. Non solo è nato nella città di Firenze, ma vi è anche cresciuto. Lo afferma anche nel convivio allorché parla del dolce seno di Firenze nel quale nato e nudrito fui fino al colmo della vita mia. E ancora in Paradiso 25 nomina Firenze come il bello vile ov'io dormì agnello.

0: nasce nel 1265. Ce lo suggerisce Dante stesso quando inizia il suo cammino di redenzione e lo pone proprio nel mezzo del cammin di nostra vita. Ora, le previsioni di vita avevano un limite ideale che portava ai 70 anni, secondo il Salmo 90, versetto 10. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni. Quindi si giunge al 1265. Ma abbiamo anche una fonte diversa, e questa volta è il buon Boccaccio, il quale, in quel suo modo molto fiorito, scrive: «Nacque questo singolare splendore italico nella nostra città negli anni della salutifera incarnazione del re dell'universo, 1265». La citazione è dal Trattatello in Laude di Dante. Boccaccio però lo sa per sentito dire. La sua fonte è un tale Ser Piero di Ravenna, che è stato vicino a Dante durante la malattia che lo portò alla morte e al quale Dante avrebbe confidato di avere compiuto 56 anni a maggio. Muore a settembre 1321 e quindi si torna al 1265. Sappiamo allora che era di maggio, ma non abbiamo un giorno preciso. Abbiamo nozione del periodo da alcuni versi del Paradiso, nel canto 22, 112-118, dove dice: «O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno. Con voi nasceva e s'ascondeva vosco quelli che è padre d'ogni mortal vita, quando io sentì di prima l'aere tosco». Ora, era credenza che i gemelli avessero un benefico influsso sugli uomini, predisponendoli alla scienza e alla poesia. Dante, nato mentre il sole era in questa costellazione, si rivolge loro con commossa riconoscenza e attribuisce loro tutto il merito del suo ingegno, un'attenuazione modesta di un'affermazione che altrimenti sarebbe parsa vanitosa. Allora nacque Dante. Ma vi pare che potesse dire semplicemente «nacqui»? No. Ricorda il primo momento in cui respirò l'aria della Toscana. C'è una malinconia commossa. Forse furono scritti negli ultimi anni di vita questi canti e propongono momenti di affetto per Firenze, dalla quale è lontano da sempre e per sempre. Ma torniamo a noi. Non abbiamo alcun documento intorno alla data di nascita di Dante, ma poiché nel 1265 il Sole stette nella costellazione dei Gemelli dal 14 maggio al 13 giugno, ci dobbiamo accontentare di sapere che nacque entro questo periodo. Fu battezzato nel «Mio bel San Giovanni», dirà dall'esilio. Il nome che gli fu dato era Durante, un nome allora non comunissimo ma ben rappresentato nel territorio toscano. Divenne ben presto Dante, grazie al vezzo tipico dei fiorentini di abbreviare i nomi troppo lunghi. Non mancano gli esempi. Gli Ulivieri, per esempio, diventano i Vieri. Raneri sarà Neri. Buonaccorso diventa Corso e via così. Il poeta in tutta la sua opera si autodefinisce e si fa chiamare Dante, così come noi lo abbiamo sempre conosciuto. Magari su altri dettagli della vita di Dante parleremo in seguito, leggendo insieme le due opere prese in considerazione. Vale la pena qui di ricordare altre composizioni che ci sono pervenute, come per esempio Il fiore e Detto d'amore, 232 sonetti per il primo e 480 settenari per il secondo. Ambedue queste opere sono incentrate sul Roman de la Rose, un poema allegorico in lingua francese d'Oïl, sul tema della donna amata da conquistare, cioè la rosa, e sull'amore, Venere, pubblicato verso il 1280. Un romanzo che ebbe un successo strepitoso e fu variamente tradotto. Abbiamo poi le rime, un complesso di poesie di vario genere raccolte in un unico volume da vari curatori e critici. Il loro contenuto non è omogeneo e comprende versi composti dall'età giovanile fino alla maturità. Quindi sono una testimonianza precisa del percorso poetico di Dante. Da qui provengono molte poesie della Vita Nuova. La Vita Nuova è un'altra opera, ma di questa parleremo più diffusamente. Il Convivio invece è la prima opera dell'esilio ed è l'opera di Dante più ambiziosa, commedia a parte, scrivendo nella lingua materna. Egli si propone di stendere, oltre al proemio, 14 libri, che cogliendo l'occasione dall'autocommento ad altrettante canzoni, come sperimentato nella Vita Nuova, dovrebbero racchiudere una vera e propria summa dello scibile, dispensata a chi, a causa delle specializzazioni linguistiche e sociali, è escluso dal sapere. Il Convivio si presenta come il segno più vistoso della liberalità di cui il sapiente è capace, pur nella penuria della dolorosa povertade. Il pane degli angeli, cioè la sapienza, che somministra, è dunque il sapere fino alle sue alte vette, là dove si scontra con i limiti della ragione umana, di fronte alle difficoltà supreme della scienza speculativa. Ma poiché la destinazione prima di questo insegnamento è la vita attiva, la pratica in cui l'uomo è immerso per la conduzione della famiglia e della cosa pubblica, il trattato lascia da parte i temi più alti della metafisica e procede allora alla spiegazione delle virtù morali, fondamento dell'etica, che inizia a presentare e definire partendo dalla problematica definizione del concetto di nobiltà, tanto pressante in quegli anni. È questa l'occasione per toccare il problema della sistemazione etica e politica dell'umanità, affidata all'imperatore dei Romani, allo stesso modo per cui la scienza è consegnata al filosofo, cioè ad Aristotele. Quasi contemporaneamente scrive il De Vulgari Eloquentia, del quale mi riprometto di trattare più avanti. Il De Monarchia invece è un'opera composta in occasione della discesa in Italia dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo tra il 1310 e il 1313. Si compone di 3 libri ed è la summa del pensiero politico dantesco. Le opere maggiori si concludono con la commedia, sulla quale preferisco sorvolare, altrimenti ci ritroviamo più vecchi. Le epistole, anche queste, sono opera dell'esilio e hanno un altissimo profilo politico, almeno secondo la visione che ne aveva Dante. La più interessante per noi è l'ultima, la 13ª, indirizzata a Can Grande della Scala, al quale peraltro dedica il Paradiso. Ma è importante perché dà delle indicazioni fondamentali per una corretta lettura della commedia. Ancora compone delle egloghe, che sono due composizioni di carattere bucolico, con le quali accetta la sfida di un dotto bolognese per dimostrare di saper scrivere buona poesia anche in latino. E ancora una Questio de Aqua et Terra, che è il frutto di una disputa avvenuta a Verona con altri dotti sul sistema tolemaico, che che Dante aveva fatto suo pur attraverso la lettura aristotelico-scolastica. Vediamo così che Dante scrive indifferentemente in latino e in volgare, affrontando tutti i temi del sapere medievale, una cultura della quale era profondamente intriso e per il suo tempo esimio rappresentante. Abbiamo allora visto in modo che più riassuntivo di così non si può qualche momento della vita di Dante e delle sue opere, ma ci torneremo sopra in altri momenti. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Avete ascoltato la seconda puntata del commento alla Vita Nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli: «Dormite?» I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano: «Sì, papà, dormiamo!» «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!» Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare al teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia, e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva, fiutando l'aria. «Brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia, e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra s'avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante, questo vecchio muto che la prima notte del 1900 era stato il solo a non ridere. I tedeschi durante la ritirata occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra naturalmente che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse: «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiono tutti. Viva solo Hitler!» Il vecchio s'alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo. Si piantò sull'attenti, salutò e uscì. scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che egli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo, saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180-300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
1: Il racconto.
3: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità!» rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo!» Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire, moh, invece lui non la sopporta. Gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro.» Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buonanima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buonanima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E, sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano». «Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono», intervenne la lattivendola. «Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede, qui», disse un'altra. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. «Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete». Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera? con la gente che circola oggigiorno. Io, rise la lattivendola, per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico, Ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta. Nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza, rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo, marito e cane sono la stessa cosa, fece un passo indietro la vecchia abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito. E finché la buonanima fu viva, non era così. Lo è diventato dopo, Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buonanima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio! Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria e lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. Meno male che c'è lei a questo punto, sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. Col freddo che fa, funziona la stufa? Posso? L'edicolante le socchiuse l'entrata, donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. Che tempo! Dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. Perché vede, spiegò come sempre la vecchia, lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta, perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi. Lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi «Così mi tratti?» Ma come fare? Mica posso lasciare l'edicola solo per curare lei? Certe volte, alla sera, scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. «Peggio dei cristiani, detto tra noi», mormorò la vecchia. «Oh, può dirlo forte, non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli, nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via, cresciuti e scappati». È tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no. Lei sta lì. Sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh, Capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con... Pardon. E allora? Lo faremmo per la compagnia? Gli potrebbe ridire qualcosa. E poi io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Da bravo Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. È io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo. Ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto? Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. Tu? Tu? Oh santo cielo! Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza usare un gesto con le mani sospese. Ma sì, ho capito, cominciò a piangere. Ti chiedo scusa, sei proprio come lui, non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai? È che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
1: Avete ascoltato il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49 e 60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando vede Dante nel Purgatorio, gli riconosce il merito di aver iniziato una nuova forma di poesia, definendola dolce stil novo. La novità è costituita dal tema principale, l'amore spirituale per la donna che conduce l'uomo ad avvicinarsi a Dio. La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stil novisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil novo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil novo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei Guelfi Neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli poco dopo morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil novo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Ci vuole fegato. Una sofisticata fabbrica chimica lavora in silenzio nel nostro corpo. È un organo forte e capace di guarire da sé, entro certi limiti. Di Margherita Fronte. Nella storia delle civiltà umane, il fegato è presente più di quanto potremmo pensare. Per Platone, per esempio, era la dimora dei sentimenti più cupi, e anche il Talmud, testo sacro dell'ebraismo, lo indica come la sede della rabbia. Per i persiani e gli indù, invece, era il simbolo del coraggio, e tuttora, anche in Occidente, si dice aver fegato. Mentre nell'antica Roma gli aruspici lo scrutavano per predire il futuro, eppure, a dispetto dell'importanza che ha avuta nelle culture del passato, oggi questo organo è quasi dimenticato. Fate voi stessi la prova. Sapreste dire a che cosa serve il fegato? E perché l'insufficienza epatica acuta, ovvero l'improvvisa cessazione delle sue funzioni, è un'emergenza medica grave che porta a morte se non è trattata tempestivamente? Il fegato ci tiene in vita al pari del cuore, dei polmoni e di altri organi di cui conosciamo l'importanza. Si stima che al suo interno si svolgano almeno 500 processi biochimici essenziali al buon funzionamento di tutto il corpo. Collocato a metà del torace, sotto il diaframma, è una sofisticata fabbrica chimica che interviene nella digestione, ci permette di ricavare energia dal cibo, elimina le sostanze tossiche, sintetizza importanti proteine e funziona anche da magazzino di molecole utili, come vitamine, minerali e sostanze di riserva. Con un peso di circa 1,5 kg, il fegato è il nostro organo più grande dopo la pelle. Strutturalmente è suddiviso in 4 lobi, 2 più grandi e 2 più piccoli, formati a loro volta da unità funzionali chiamate lobuli, larghi poco più di 0,5 mm e lunghi 2, che hanno la forma approssimativa di un esagono. Si stima che nel fegato ci siano circa 100.000 lobuli, ciascuno dei quali contiene ciò che serve per svolgere tutte le funzioni dell'organo. Nel fegato sono presenti due tipi di cellule. Quelle di Kupffer servono a eliminare dal sangue i globuli rossi vecchi, cosicché possono essere sostituiti da altri efficienti. Gli epatociti, molto più numerosi, svolgono tutte le altre funzioni e sono anche responsabili della straordinaria capacità che l'organo ha di ricrescere quando viene danneggiato da incidenti o malattie. La rigenerazione del fegato è nota fin dall'antichità, come testimonia il mito di Prometeo, il titano amico del progresso che rubò il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini. Per punire l'affronto, il re degli dèi ordinò che il poveretto fosse incatenato a una rupe e tormentato ogni notte da un'aquila che gli divorava il fegato. Alla mattina, però, l'organo era già completamente rigenerato e questo rendeva il supplizio potenzialmente eterno. Dopo 30 anni, comunque Zeus lo perdonò. Nella realtà, la rigenerazione avviene in 5-7 giorni e coinvolge una serie di meccanismi molecolari che fanno sì che le cellule epatiche percepiscano il danno al tessuto e si attivino per ripararlo, avviando una moltiplicazione che si arresta, non è ben chiaro come, quando l'organo ha riguadagnato le dimensioni iniziali. In seguito a interventi di rimozione chirurgica di parti di fegato, dovuti per esempio alla necessità di asportare tumori, è stato osservato che il processo è in grado di rigenerare anche il 75% della massa dell'organo, che torna poi a funzionare normalmente. Questa capacità ha reso possibile il trapianto di fegato da vivente. In caso di necessità, se non è disponibile un organo, è infatti possibile prelevare una parte del fegato da un donatore vivente e trapiantarla in chi ne ha bisogno. In Italia, il primo intervento di questo tipo è stato eseguito all'ospedale Niguarda di Milano nel 2001, quando un figlio 32enne donò parte del suo fegato al padre, salvandolo. Oggi, dei circa 1.400 trapianti di fegato eseguiti ogni anno in Italia, una quarantina è fatta da vivente, mentre circa il doppio utilizza un organo prelevato da cadavere, che viene però diviso in due parti, così da poter salvare due vite. Un solo prodotto, tante funzioni. Il fegato compie gran parte delle sue funzioni attraverso la produzione della bile. Il colore verdognolo di questo fluido è dovuto alla presenza di bilirubina, una sostanza derivata dall'emoglobina dei globuli rossi degradati dalle cellule di Kupffer. Leggermente basica, la bile contiene anche le sostanze derivate dai processi di detossificazione dell'organismo operati dagli epatociti, che sono veri e propri spazzini capaci di demolire e rendere innocue molte molecole tossiche, tra cui l'alcol assunto con le bevande, ma anche i farmaci e gli ormoni che hanno completato la loro attività. L'alcol, in particolare, danneggerebbe il cervello se non fosse inattivato a livello del fegato. L'enzima che lo scompone, chiamato alcol deidrogenasi, non è però presente fino ai 16-18 anni. E questo è il motivo per cui fino a quell'età è meglio non bere. E ha dei limiti, perché non può metabolizzare quantità eccessive di alcol. Una volta prodotta, la bile arriva alla cistifellea, un piccolo organo situato sotto il fegato, e da qui raggiunge l'intestino e viene infine eliminata con le feci, non prima però di aver svolto un altro compito importante. I sali biliari, infatti, sono emulsionati e frantumano in piccole goccioline i grassi assunti con il cibo, favorendone la digestione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Altro Consumo, le parole di Internet. La tecnologia abbonda di termini non sempre comprensibili. Facciamo chiarezza, con un occhio anche alle mode del passato, di Paolo Lo Russo. Il gergo dell'informatica e dell'innovazione tecnologica è infarcito di neologismi inglesi e sigle. È comprensibile. Quando in un campo predomina una data cultura, le sue espressioni permeano anche le altre lingue. D'altro canto, è innegabile che l'uso esagerato di termini inglesi talvolta nasconda una carenza di contenuti. Ma non sempre è così. Fatto sta che c'è continuo bisogno di fare chiarezza. Eccovi dunque una guida alle parole più in voga oggi. Ci sono sia termini sotto cui c'è sostanza, sia altri il cui contenuto rimane per ora poco chiaro o il cui sviluppo futuro è tutto da scoprire. Cyber security, ovvero sicurezza informatica. Non è un termine nuovissimo, ma continua ad andare per la maggiore e anzi a essere sempre più utilizzato per un motivo semplice. Man mano che cresce la quantità di attività cruciali che effettuiamo per via digitale, crescono i pericoli, aumentano le conseguenze degli attacchi e diventa sempre più stringente la necessità di proteggersi. Un tempo era sinonimo di antivirus nel PC. Oggi è un concetto molto più ampio. Dato che è un continuo rincorrersi tra innovazioni nelle tecniche di attacco e nelle contromisure, La facile previsione è che questo termine o qualche suo sinonimo continuerà a essere una parola in voga per molti anni a venire. AI o IA, ovvero Artificial Intelligence, cioè intelligenza artificiale. È un termine che ha addirittura radici filosofiche e letterarie prima che tecnologiche. Se ci pensiamo, già il mostro di Frankenstein è un esempio di intelligenza artificiale. Oggi se ne sente parlare sempre più spesso, man mano che aumenta la qualità di queste intelligenze artificiali e le loro applicazioni. Ma cosa si intende davvero per AI? Se la definiamo come un'intelligenza di tipo umano, con autocoscienza e capacità di apprendere in autonomia, allora dobbiamo concludere che ancora non esiste. Però un numero crescente di programmi automatizzati, pensati per interagire in vari modi con gli umani o per compiere azioni anche molto complesse, come guidare un'automobile, si basano su capacità dei programmi sempre più ampie, al punto da poter essere scambiati per intelligenza. Tra gli apparecchi dotati di questo tipo di AI ci sono gli assistenti vocali come Siri, Alexa, OK Google. E allora abbiamo pensato di chiedere proprio a quest'ultimo se si considerasse intelligente. Risposta: più che altro sono bravo a fare le ricerche. Web 3. Il web è la parte più visibile di Internet, quella che utilizziamo ogni giorno quando navighiamo diretti ai nostri siti preferiti. Attualmente siamo nel cosiddetto web 2.0, che rispetto a quello degli inizi è popolato da una quantità di contenuti enormemente più grande, che però si sta concentrando in un numero di mani sempre più piccolo. Web 3 è un termine che identifica una possibile evoluzione della rete. Andrà veramente così? È presto per dirlo, ma nel frattempo dobbiamo sottolineare l'ampio uso del condizionale che abbiamo fatto in questa descrizione. Metaverso. Altro termine che affonda le sue radici nella letteratura fantascientifica. Un mondo virtuale parallelo al nostro, in cui immergersi attraverso dispositivi di realtà virtuale. È tornato di moda adesso, spinto da Facebook, come visione della multinazionale californiana per il futuro di Internet. Che un colosso della rete odierna investa nella visione della rete che verrà è normale. Ma non è certo che chi ha saputo così ben interpretare le esigenze degli utenti nel secondo decennio del 2000 saprà fare altrettanto per i decenni a venire. NFT. Chiudiamo questa carrellata con il più famoso dei termini oggi in voga. È un acronimo che sta per Non-Fungible Token, cioè gettone non riproducibile. Ed è una sorta di certificato di proprietà e autenticità di un bene digitale. È diventato popolare nel mondo degli artisti digitali grazie al fatto che alcuni NFT associati ad alcune opere sono stati venduti per cifre astronomiche, anche a decine di milioni di dollari. Confusi da questa spiegazione? Continuate a non capire di che si tratta? Meglio così. Stando a una recente dichiarazione di Bill Gates, si tratta dell'ennesimo meccanismo speculativo inventato da pochi per fare un sacco di soldi alle spalle di molti. Per cui, meglio starne alla larga.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica. Il trillo del diavolo, l'odiatissima sveglia di Aldo Capece. Impariamo a conoscere e a detestare il raglio della sveglia ancor prima di lavorare. Si dorme così bene da giovani, ma il lunedì l'infernale ordigno che la mamma carica 5 minuti prima perché non si fida e non si sa mai, rompe il mondo ovattato della domenica e riporta al dovere lo scolaro. È una lama che trafigge la testa, rimane nella memoria anche dopo, associata al lavoro, alla poppata dei figli, a tutto quello che si deve fare e non si ha nessuna voglia di fare. Qualcuno obietterà: d'accordo, ma la sveglia è necessaria, benché crudele. Riporta gli umani alle loro incombenze, li invita ad abbandonare i sogni rassicuranti della notte, che poi, sosteneva Leopardi, sono il momento più bello o meno brutto della giornata, dove gli uomini dimenticano per un po' se stessi e si immergono nei desideri finalmente realizzati di una vita perfetta, ideale. Poi al mattino il gallo canta e la ricreazione finisce. Quanto sa essere sadica una sveglia lo sapevano i carcerieri francesi che, si racconta, quando la ghigliottina era ancora in vigore, si divertivano ad andare a svegliare il condannato in punta di piedi, togliendosi le scarpe per coglierlo ancora fra le braccia di Morfeo, magari a sognare momenti più sereni. Svegliarsi non è mai bello, a meno che non si abbia un incubo, ma in tal caso si provvede da soli a balzare dal letto. Chi dorme sereno non vorrebbe mai essere disturbato, e invece... Persino la figura dell'amore primario, la mamma, rischia l'insulto se si assume questo ingrato compito da guastafeste. Non esistono voci vellutate, a nulla valgono i metodi dolci, i tentativi di convincere chi ancora è nel dormiveglia, commentando in termini entusiastici la luminosità del sole che brilla o allettandolo con prime colazioni da hotel di lusso. Al mattino presto si mettono alla prova i legami familiari, non solo tra genitori e figli, ma anche tra moglie e marito. Quando ci si deve svegliare insieme, del male comune si fa un mezzo gaudio, ma quando uno dei due va al lavoro prima dell'altro, il momento della sveglia è ad alto rischio. Perché c'è sveglia e sveglia? In genere gli uomini preferiscono quella secca, che suona una volta sola, forte e chiaro. Le donne invece, la cui mente è più tortuosa e raffinata, optano per il subdolo e diabolico sistema della sveglia che ti dice che puoi ancora dormire. La perversione è questa. La sveglia suona con musiche dolcissime e sussurri appena percettibili, ma è il segnale che ti concede ancora qualche minuto, il tempo di riaddormentarti e venire effettivamente svegliato dal suono più fastidioso della sveglia vera. Lei dice: «Così non mi devo alzare di colpo». Ma il marito, che negli anni ha sviluppato per le suonerie della compagna un terrore pari a quello di Capitan Uncino, non capisce. Perché subire due o tre volte questa tortura? Non è sufficiente una sola? Mentre sveglio, con l'abat-jour lasciato acceso dalla moglie, e fa finta di dormire per non farla uscire con i sensi di colpa, suona anche il suo ordigno da caserma, e sono tre. La sveglia dolce è un ossimoro, è come dire la compagnia della buona morte. Al gallo canterino si tirano le scarpe, un oggetto meccanico che esplode nel tuo cervello 5 giorni alla settimana lo si manderebbe volentieri in frantumi, in un raptus omicida. Chi dobbiamo ringraziare per questa bella invenzione? Premesso che alcune sveglie allarmi meccaniche esistevano già fin dall'epoca ellenistica, il responsabile della sveglia moderna fu l'americano Levi Hutchins nel 1787. Per lavoro doveva alzarsi tutte le notti alle 4, quando anche i galli dormivano e ovviamente il sole non era ancora sorto. Tuttavia, il primo ad avere il coraggio di far brevettare questo tormento fu un francese, Antoine Redier, nel 1847, con la sua sveglia regolabile. Da allora questa aguzzina ci annuncia le interrogazioni di fisica, le giornate di pioggia, gli autobus da prendere. Tuttavia, anche con uno degli oggetti più odiati al mondo si può provare a scherzare. Esistono sveglie personalizzate, alcune delle quali veramente curiose. Per chi vive il fitness come una missione, è stata prodotta una sveglia incorporata in un manubrio da un chilo. Per far cessare la suoneria non basta schiacciare un pulsante, bisogna alzare 30 volte l'attrezzo, così ci si sveglia e si comincia la giornata facendo un po' di pesi. Ancora più pazza è la sveglia a elica. Appena trilla, si stacca una specie di volano che comincia a roteare per la stanza emettendo un suono insopportabile, fastidiosa e anche un tantino inquietante. Invece, per gli istintivi a cui prudono le mani, ecco il modello da spegnere lanciandola violentemente sul muro. Ottimo per sfogarsi, a patto di non essere in un condominio con le pareti sottili. Quello da prendere per il collo è quello che invece scappa da solo per la stanza. Decisamente più soft, invece, sono le sveglie che simulano il sorgere del sole, graduando l'intensità di luce per un risveglio dolce, non adatte a chi deve correre in ufficio con i minuti contati, oppure quelle che rilasciano nell'aria essenze profumate e aromi delicati. Con loro lo shock acustico è impossibile, ma rischiano, per troppa gentilezza, di ottenere l'effetto contrario, conciliando il sonno invece di farlo passare.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Belle Europa. Alle origini dei conquistadores. Un itinerario culturale nell'estrema dura tocca i luoghi da dove partirono Pizarro, Cortés e una moltitudine di condottieri spagnoli alla volta delle Americhe. Di Enrico Martino. Francisco Pizarro arriva sempre alle 5 della tarde. È alle 5 del pomeriggio che l'ombra del suo monumento cavalca ai piedi della chiesa gotica di San Martín, dove aveva radunato gli uomini della Muy Noble y Leal Trujillo, con un irresistibile «Venite con me e vi arricchirete». Un'avventura apparentemente folle, la conquista dell'impero Inca con 180 uomini e 37 cavalli, iniziata nel 1531 a Cajamarca in Perù, con la cattura a tradimento dell'imperatore Atahualpa, che cercò di salvarsi pagando un favoloso riscatto, fece riempire con 80 metri cubi d'oro la stanza del tesoro in cui era rinchiuso, ma fu strangolato senza pietà né onore con la garrota. Per anni a Trujillo si sono un po' vergognati di questa statua, piuttosto ingombrante storicamente parlando. Poi Pizarro è stato riabilitato, grazie ai turisti che arrivano in questa ruvida cittadina dell'Estremadura, irta di torri, che ha dato il suo nome ad almeno una decina di città e regioni del Nuovo Mondo, dal Perù al Texas, dalla Colombia al Venezuela. Nei primi anni del Cinquecento, proprio dall'Estremadura, regione ancora oggi economicamente depressa, lontana dalle rotte turistiche, non affacciata sul mare, migliaia di sognatori e avventurieri partirono lungo la strada che si perdeva in un orizzonte d'erba verso il porto di Siviglia. Molti erano nobilotti in Matamoros, a Mazzamori, pericolosamente disoccupati dopo la reconquista di Granada strappata agli arabi, e la regina Isabella decise di dare letteralmente un taglio alle loro faide, decapitandone le torri e costringendoli a cercar fortuna altrove, decretando così, senza saperlo, la fine di un paio di imperi precolombiani. È una storia così estrema da parere incredibile, tutta da scoprire lungo la ruta de los descubridores, gli scopritori, come oggi sono stati ribattezzati i conquistadores, soprattutto a Trujillo, dove progettarono smisurati sogni di grandezza. «Bisogna venire qui per capire la conquista», dicono nei caffè di Plaza Mayor, dominata dall'imponente Palacio della Conquista, costruito da Hernando Pizarro, l'unico legittimo di 4 figli e l'unico a tornare dalle Americhe dopo l'infernale faida di vendette scoppiata in Perù, in cui fu ucciso anche il fratello più celebre, Francisco. Accanto a un insolito balcone angolare, tipico dell'architettura extremegna, Hernando è ritratto con la moglie Francisca, figlia del fratello Francisco, che aveva sposato la principessa Inés Huyalas Yupanqui, sorella di Atahualpa, l'ultimo sovrano dell'impero Inca. Così le ricchezze restavano in famiglia. Cáceres, gioiello architettonico protetto dall'UNESCO. L'oro del Nuovo Mondo trasformò Trujillo in un gioiello rinascimentale dove il tempo sembra essersi fermato. Una targa ricorda Francisco de Orellana, primo europeo a esplorare il Rio delle Amazzoni. Nel centro de los Descubridores, ospitato nell'ex chiesa della Preziosa Sangre de Cristo, questa epopea extremegna rivive sotto l'albero di una nave che si alza verso la cupola della sala principale e la Casa Museo de Pizarro ricostruisce la vita di Francisco vicino alla chiesa gotica di Santa Maria la Mayor, dominata dall'Alcazaba, l'antico castello arabo. Il passato riemerge anche nei sotterranei del Museo de Cáceres, dalla penombra degli archi di un aljibe, una cisterna araba nascosta sotto le torri e i campanili del barrio Monumental, il centro storico patrimonio UNESCO, uno dei 3 della regione, assurto di recente a nuova gloria come location del Trono di Spade. I doccioni gotici della Concattedrale di Santa Maria guardano principi aztechi scolpiti sul Palazzo degli Ovando, la famiglia di cui faceva parte Nicolás, che fu il primo governatore delle Indie. Nel Palacio de los Golfines de Abajo si respirano ancora le atmosfere di una delle famiglie più antiche di Spagna, grazie all'ascito dell'ultima discendente. Molti conquistadores attraversarono il ponte romano di Mérida, la metropoli della Spagna romana, diretti verso Jerez de los Caballeros, cittadina che deve il bianco delle sue case alla vicina Andalusia, il nome ai cavalieri templari che hanno lasciato una fortezza del XIII secolo, e lo skyline a 2 campanili legati ai protagonisti locali della conquista, Hernando de Soto, sepolto nella chiesa barocca di San Miguel, conquistò la Florida e risalì il Mississippi, mentre Vasco Núñez de Balboa, primo europeo a raggiungere l'Oceano Pacifico nel 1513, provando che l'America non era l'India, ma un nuovo continente, fu battezzato nella chiesa di San Bartolomé, famosa per una facciata che il sole trasforma in un retablo di colorate ceramiche. La casa dove Balboa nacque racconta la vita di uno dei tanti extremeños che cercarono nel Nuovo Mondo un riscatto alla povertà. Balboa guidò una spedizione nel Darién, un'impenetrabile selva dell'istmo di Panama. Cercava l'oro dando la caccia agli indios con feroci mastini, e loro, alla fine, per togliersi di torno quegli invasati, li portarono sulle rive di un'immensa distesa d'acqua salata, dicendo che oltre il mare c'era un paese lastricato d'oro, il favoloso impero Inca. Il suo luogotenente, Francisco Pizarro, prese nota e più tardi non esitò a catturare Balboa, poi giustiziato, per raggiungere il Perù senza rivali. A Zafra, una piazza chiusa da facciate bianche gioca con il verde delle palme. poi un castello che sovrasta il teatro romano di Medellin, incastonato nella collina, annuncia la patria di un personaggio più colto di Pizarro, ma altrettanto spietato. È impossibile parlare della conquista senza nominare Hernán Cortés, che riuscì a distruggere in 2 anni l'impero azteco con l'unico aiuto di armi da fuoco e cavalli, sconosciuti agli aztechi, ma soprattutto di una profezia che annunciava il ritorno dal mare di un dio barbuto, Quetzalcoatl, e di Malinche, una schiava che diventò sua amante, interprete e abile consigliera.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Mind, Il ruolo della gelosia, di Sylvie Cochran. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza e che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso, che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris, dell'Università della California a San Diego, ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica, seria, che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yang Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o

0: reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens.

0: un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il cabalista di Praga di Marek Halter, traduzione di Federica Romano, Newton Compton Editori 2013, letto da Luciano Ferrario. Praga 1600. La violenza sta per devastare la città. Solo un segreto millenario potrà salvarla. I cristiani minacciano il ghetto della città, ne assediano le porte, tentano di entrare per metterlo a ferro e fuoco. Gli ebrei sembrano impotenti di fronte al terribile eccidio che rischia di consumarsi. Persino l'imperatore Rodolfo II, che fino a poco tempo prima li aveva protetti, finge di non vedere quale massacro sta per abbattersi su di loro. Solo l'intervento del Maharal Yuda Low, il gran rabbino di Praga, sarà in grado di salvare la comunità ebraica.
3: Buon ascolto.
4: Tutto ebbe inizio con una promessa. La promessa che si scambiarono Isaac Cohen e Jacob Horowitz. Rivedo la scena come fosse ieri. Uscivamo dall'Altnoi School, l'antica e bella sinagoga di Praga. Narra la leggenda che le pietre della Genizà provengano dal Tempio di Gerusalemme. Era il giorno dopo il Kippur. Il tempo era bello, anche se un pungente e aspro vento autunnale, abbastanza comune nel mese di Tishri, soffiava sulla Moldava. Ciò che è certo è l'anno 1574 dell'era cristiana, ovvero, secondo il nostro calendario, il 5334 dalla creazione del mondo per opera dell'Onnipotente. Stavo attraversando il vestibolo, come al solito con un mucchio di libri sotto braccio, e mi accingevo a salire i 9 gradini che portavano in strada, quando sentii gridare il mio nome. «David!» Isaac e Jacob mi facevano segno di tornare indietro, nella penombra della stanzetta in cui tenevamo le candele. «David, su, vieni, ci servono i tuoi occhi, le tue orecchie e il tuo cuore!» Lo scialle da preghiera che portavano sulle spalle conferiva alla loro andatura una particolare solennità. Ma la gioia che brillava nei loro occhi mi assicurò che non era niente di grave. Allora risposi scherzando: «Credete che il perdono mi sia già stato accordato al punto che potrete farmi a pezzi senza correre rischi?» Isaac aveva quasi 30 anni. Basso, con il viso pieno come la luna e piuttosto sgraziato, era uno di quegli uomini che si fanno notare solo per il loro sguardo. Catturava l'attenzione grazie a quel lampo di divertimento che era al tempo stesso un segno di intelligenza e di amore per la vita. La sua eloquenza era seducente, perché il suo vasto sapere non sminuiva in alcun modo la sua bontà. Nonostante l'aria anonima, aveva la prestanza tipica di chi è cresciuto nelle grandi famiglie avvezze ai flussi e riflussi del mondo. 4 anni prima aveva sposato la figlia primogenita del Maharal, Lea. Una bella persona, dolce, assennata e fragile. Troppo fragile, considerato che i miasmi di un brutto autunno se l'erano portata via prima che potesse diventare madre. Così, la primavera precedente, secondo i dettami della tradizione, ma con un entusiasmo che non lasciava dubbi sui suoi sentimenti, Isaac aveva preso in sposa la secondogenita del maestro, Vögele, una parola che suonava simile a uccello in tedesco, ma la chiamavano tutti Feigl, uccellino in Yiddish, anche se era meno gracile della sorella, più robusta e dotata di uno spirito più acuto. Vögele aveva ereditato il carattere e il corpo pieno di vita di sua madre Perl, la moglie del Maharal. Proprio come i poli opposti si attraggono e si completano, Jacob Horowitz era l'esatto contrario di Isaac, tanto nell'aspetto che nel carattere. Secco, severo, orfano da tempo, con lo studio e la yeshiva come unica famiglia. Jacob portava una barba rossiccia che lo invecchiava di una decina d'anni. Vedendolo, e spesso anche ascoltandolo, era difficile credere che avesse appena compiuto 27 anni. Parlava con parsimonia, con una voce un po' nasale, anche se ferma. La vivacità del suo spirito faceva sì che tutti lo stimassero, io per primo, e in molti preconizzavano che sarebbe diventato un maestro del Sefer HaZohar, il libro dello splendore. Sin dai primi anni passati sui banchi di una yeshiva, Isaac il ricco e Jacob lo studioso si erano votati a un'amicizia esemplare. Li univa tutto ciò che li differenziava. Anche solo grazie al loro esempio si poteva credere che Dio volesse mostrarci la via della pace e dell'amicizia tra gli uomini. Come segno ultimo del profondo affetto che li legava, durante la primavera precedente, quando Isaac aveva sposato Vögele, dopo anni di esitazione, Jacob si era risolto a prendere in moglie Rebecca, la figlia cadetta di uno zio di Isaac, siglando così la loro amicizia con il sacro vincolo familiare. Ciò nonostante, le loro aspirazioni per l'avvenire erano ancor più ambiziose. «David, sta succedendo qualcosa di grande, vogliamo che tu ne sia testimone!» «Una cosa grande e bella, a giudicare dei vostri sorrisi!» «Una cosa grande, bella e meravigliosa!» si infiammò Isaac, mentre Jacob faceva segni di approvazione con la barba vibrante. «Sia lodato l'Eterno! Era da tanto tempo che non sentivo discorsi simili!» Era proprio così. Anni oscuri erano seguiti a troppi anni tenebrosi. 20 mesi prima una stella dalla lunga coda aveva occupato il cielo ogni notte, senza sosta, fino all'ultima primavera. Nel suo almanacco, Bartolomeus Scultetus, discepolo di Paracelso e astrologo rinomato che svolgeva le sue ricerche a Görlitz, aveva predetto grandi catastrofi per le nazioni d'Europa e per gli ebrei. Per dargli ragione, a Parigi i cristiani del Papa e quelli della Riforma si massacrarono durante tutta l'estate. Dai principi al popolo si facevano a pezzi tra loro. Il sangue di quella follia causò talmente tante altre carneficine che un libro intero non basterebbe a contenerle. L'ondata di disordini si propagò rapidamente a est del Reno. Là lo sterminio dei figli di Abramo non conobbe alcun freno. Moravia, Boemia, Ungheria, fuoco, ferro, odio. Tanto che gli ebrei rimasti qua e là ebbero salva la vita solo per volontà dell'imperatore Massimiliano. L'Eterno gliene renda merito in eterno. L'effetto di questa pace inattesa stava da poco conquistando Praga. Si respirava nuovamente l'aria della speranza, con prudenza, come si avverte il soffio della brezza accanto a un fuoco quasi spento, temendo in ogni istante che la frescura che ci sfiorava le labbra attizzasse le braci. «Andiamo, David, non dimenticare che una notte senza giorno e un giorno senza notte non entrano nella casa dell'Eterno. Ed ecco che arriva il giorno, amico mio», incalzò Isaac con entusiasmo. «Vögele e Rebecca ci daranno presto dei figli». Oh, questa sì che è una bella notizia. Tra 12 o 20 mesi, precisò Jacob. Vuoi dire che non sono ancora incinte? Non ancora, né l'una né l'altra? Entro 20 mesi lo saranno, ripeté Jacob, lanciandomi quello sguardo che aveva quando qualcuno non lo capiva abbastanza velocemente. Bene, e allora? Allora una avrà un bambino e l'altra una bambina. O viceversa. Certo, una bambina e un bambino che saranno a loro volta marito e moglie. Jacob e io ci scambiamo questa promessa. Tra 20 anni i nostri figli salderanno il legame delle nostre famiglie. Come il filatterio è legato al braccio. E i nostri nipoti saranno i frutti di questa promessa. Il frutto della nostra saggezza di oggi, David. E tu, nostro amico, potrai esserne testimone. Se Dio non ci accompagnerà fino al momento di baciare i nostri nipoti, tu potrai dirlo. Jacob Horowitz e Isaac Cohen l'hanno voluto. E sono stati abbastanza saggi perché il santo, se egli benedetto, glielo consenta. Tutto ciò venne bisbigliato tra i due compari in un'agitazione estrema, un'eccitazione che gli strappava smorfie di felicità, mettendo Jacopo in uno stato di esuberanza che non gli avevo mai visto. Rimasi di stucco. Il mio volto non dovette mostrare l'entusiasmo che si aspettavano. Le loro sopracciglia si corrugarono nello stesso momento. «Che c'è?» «I vostri figli, amici miei, non sono ancora nati. E allora tu non ci credi capaci di fare in modo che Vegole e Rebecca li partoriscano?» «Certo che sì, ma che vi dice che l'Eterno vi concederà un maschio e una femmina e non due figlie o due maschi?» Le loro sopracciglia si distesero di colpo. Si misero tutti e due a ridere di cuore. «David Gans, è questa la promessa. Noi formuliamo tale promessa e Dio, se ce ne considera degni, ce lo concederà». Il viso tondo di Isaac era bello da guardare. L'ironia che fremeva nella barba di Jacob mi fece arrossire. Chinai il capo. «Ah, amici miei, vi chiedo scusa per non aver capito. Eccomi già carico come un asino per il prossimo Kippur». Oggi, che riguardo al passato come un uccello osserva i sentieri e i campi ordinati sotto le sue ali, vedo come tutto ebbe inizio e quali furono le conseguenze. Conosco l'intrecciarsi delle cause, le decisioni e le scelte che scavano più angusto nel corso degli anni il solco delle nostre vite. Ho appreso come i più grandi sconvolgimenti, magnifici o terribili, derivassero da un incidente insignificante, banale e subito dimenticato. E devo dire la verità, in quell'istante fu piantato più a fondo il seme che condusse il nostro maestro, il Maharal, 25 anni più tardi, ad affrontare l'impossibile e a portare alla luce l'inaudito. Oh, sarebbe pura vanità affermare oggi, a distanza di 4 lunghi secoli, che in quel momento avevo consapevolezza dei tumulti e dei prodigi futuri. Eppure, mentre chinavo il capo per rendere omaggio alla gioia dei miei amici, un soffio pungente mi sfiorò la nuca, un soffio che conoscevo, l'alito del dubbio e del timore che ci tocca quando esigiamo dal tempo, come bambini capricciosi, una salvezza che appartiene solo al corso dell'universo. Non era forse follia ipotecare la felicità di un uomo e di una donna e i loro cuori che ancora non battevano? Non era vanità voler dirigere l'ordine futuro? Non era dimenticare che la forza e il potere di far crescere e realizzare qualcuno spettavano solo a colui che disse «sia la luce» e la luce fu?

0: Avete ascoltato un estratto da Il cabalista di Praga di Marek Halter, traduzione di Federica Romanò, Newton Compton Editori 2013, letto da Luciano Ferrario.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.